Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1983.

Ieri nel nostro spazio dedicato ai classici eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica, oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, attualmente in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sorta, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare schema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di sperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso. Quindi è suo l'assolo finale. Poi, se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man, che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso, farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
0: sparare,
1: nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: È in costante aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste. Ora

0: Ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: spiagge dei nostri paesi, ma dobbiamo andare alle Cinoche, in India, a visitare i tempi di Karnak,
1: a parlare di questa luce dell'uomo. Ma ci sono le lato, verso l'uomo, ci sta ai confini con il resto, di qualche giorno si arriva alla provincia a partecipare a sessioni di approfondimenti linguistici.
2: Certo, bisogna sempre essere contentati.
1: Beh, sì, sì, sì, sì, abbastanza sonore. Per le cose,
3: non
1: per
3: le vedi tu.
4: Ora musica, il network della musica indipendente.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

0: Sousa Ken.
1: Max Sousa Ken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Addirittura in anticipo di pochi secondi. Buona mattinata, ben trovati in questo mercoledì 19 del mese di agosto. Ben trovati sulle nostre frequenze, ben trovati qui a Calle degli Orti Grandi. Sono Sergio Lebelli e sono insieme a voi fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questa mattinata all'insegna della musica, come sempre, ma anche all'insegna di varie notizie, varie cose di cui parleremo, perché in effetti gli argomenti sono tanti. Parleremo di equipaggi insoliti che sono stati trovati su una barca, pensate. Poi ve la racconto sta storia, perché è veramente incredibile. Però in effetti parleremo anche del Ferragosto, perché ormai è passato, è andato, ma in effetti qualcosa dietro di sé ha comunque lasciato. Ma andremo anche a scoprire tesori nascosti all'interno di case da ristrutturare. Può succedere ed è capitato di nuovo. Iniziamo la nostra mattinata comunque con la musica di Francesco Gabbani. La sua canzone si intitola Summer Funk, è appunto un qualcosa di tipicamente estivo. Magari l'avete ballata in qualche festa di Ferragosto, può essere.
2: Neon

C'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Stiamo parlando di Ferragosto, appena passato, in effetti già ci siamo buttato alle spalle, dove tutto costa più caro, dove la folla impazza, tutti a Ferragosto da qualche parte, le città si svuotano, però località di vacanza ovviamente sono affollatissime. C'è chi sta imparando, diciamo, a fare delle vacanze un po' alternative, perché questo sondaggio riguarda gli italiani che stanno iniziando ad essere stanchi dei rincari e iniziano quindi a preferire quelle che è il late Ferragosto per viaggiare e fare esperienze. C'è una ricerca che è stata fatta da Camper Days, la piattaforma leader in Europa per il noleggio di camper, ovviamente insomma il nome poteva essere anche abbastanza semplice, in collaborazione con un istituto di ricerca, il Census Wide. Da questo studio si evince che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati, ma va? E c'è un 57% che proprio dice di evitare di viaggiare a Ferragosto, visto l'aumento dei prezzi e l'affollamento ovunque, no? Un italiano su 4, un 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale di agosto, ferie aziendali permettendo ovviamente, se questa è la storia, privilegiando poi anche delle destinazioni alternative al mare, queste sono circa il 21%. Tra l'altro, insomma, visto l'estate che abbiamo avuto caldissima finora, poi non si sa mai, non è ancora finita purtroppo, potremmo dire così, oltre al risparmio si cercano comunque anche dei climi un po' più miti per passare questo periodo agostano. Magari molti sono in effetti partiti proprio dopo Ferragosto, poi cascava anche abbastanza bene, insomma sabato, a parte insomma le accozzaglie di persone, di macchine ai vari valichi o comunque ai caselli e queste cose qua, magari qualcuno è partito il 16, domenica oppure anche lunedì, ecco, è stata una cosa un po' più oculata forse, ecco, e passare le vacanze di agosto appunto dopo il picco che si ha in genere verso la metà, appunto come dicevamo, molti la evitano proprio con tutte le loro forze proprio per evitare rincari e affollamenti assurdi. Bene, spero vi siate comunque divertiti, avete passato bene questo ultimo fine settimana che abbiamo appunto visto, l'insegna del Ferragosto è quello che è, ma intanto noi ci ascoltiamo Madonna e la sua Danceteria.

Dance Theory da parte di Madonna, che tra l'altro quest'anno fa man bassa per quel che riguarda le nomination al Video Music Awards, l'MTV Video Music Awards. Si terrà il 27 di settembre, tutto questo al Peacock Theater di Los Angeles, e sono aperte ovviamente le votazioni. Si può fare sul sito direttamente della manifestazione fino a 2 giorni prima, fino al 25 di settembre. Beh, in effetti sarà molto combattuta, sembrerebbe, perché a dominare appunto la classifica, vi dicevo, c'è lei, cioè Madonna intramontabile, con 11 candidature appunto si giudica la maggior parte, ha quasi 70 anni, lo ricordiamo. Dietro di lei c'è Taylor Swift con 9, Ariana Grande e Sabrina Carpenter raggiungono quota 7. Quelli con più nomination figurano però anche Bruno Mars, Zara Larsson, Pink Panther Ease, tutti con 5 candidature. C'è anche Shakira però, cioè concediamoglielo. 3 nomination, ecco, Tate McRae pure. Poi ci sono anche quelle relative alle nuove proposte, diciamo così, ecco, le nuove voci, artisti emergenti. Sarà scelto uno tra Bella Kay, Curtis Magno Ferrell, Malcolm Todd, Miles Smith, Sienna Spiro, che è quella che è più diciamo, potrebbe aggiudicarsi ed è quella più accreditata da questo punto di vista, e Stella Lefty, sono tutti personaggi nuovi che in effetti qualcuno conosce, qualcuno no, ma tant'è che insomma loro si potranno aggiudicare il miglior artista emergente. Appuntamento appunto, gioco di parole, il 27 di settembre su questo palco appunto del Peacock Theater di Los Angeles, per scoprire i video dell'anno, l'artista dell'anno, canzone dell'anno, best new artist, migliori collaborazioni, e anche qua c'è ancora una volta Madonna con Sabrina Carpenter ad esempio, migliore album pop, migliore hip hop, insomma sapete, sono tutte le varie categorie, ecco, per poter votare e far vincere il proprio beniamino. C'è appunto la possibilità direttamente sul sito votemtv.com di votare fino al 25 di settembre. Per noi ci sono invece Emma e Fabri Fibre, la canzone, una delle canzoni dell'estate, questa è Antidroga.

Jenny, less than a lover, alle 8:21 minuti in questo istante. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione flash, quella delle 8:30. Quindi la nostra mattinata continua. Ma intanto ci sono anche gli U2 con noi, questa Street of Dreams.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom, in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Parlare d'amore
1: da parte di Saif. Parlavamo prima invece noi non d'amore, ma parlavamo di Ferragosto, con la gente che la evita questa festività per andare in vacanza proprio per i costi altissimi, l'affollamento. Ma giusto 7 giorni fa c'è stato questo evento astronomico che ha posto molti punti di domanda su come fare a guardarlo, no? Ecco, stiamo parlando dell'eclissi, ecco. L'eclissi di sole l'abbiamo visto, forse, io no. Ho visto poi fotografie da tutte le parti e tutti dicevano bisogna fare attenzione, no, bisogna guardarlo con degli occhialini appositi, con quelli da saldatore o comunque delle cose apposite. Beh, insomma, non tutti l'hanno fatto e in effetti ci sono stati anche alcuni casi di persone che si sono rivolte poi all'ospedale per dei fastidi agli occhi, ecco. Ma a parte questo, lo spettacolo è stato un po' rovinato anche alle nostre latitudini, perché nel momento clou sono arrivate le nubi, ecco, all'orizzonte, anche perché, se vi ricordate, l'eclissi avveniva praticamente al tramonto verso le 20:30 e quindi il sole era molto basso e in quel momento sono arrivate le nubi. È successo dalle nostre parti, qui appunto nella zona ovest est dell'Adriatico, ma è successo anche nel vicino Veneto, ecco, e lì in particolare in un'osteria si sono trovate alcune persone, perché è stata fatta una promozione, cioè venite a mangiare qua, eccetera, no? E là quelli che sono andati a mangiare da quelle parti alla fine si sono pure lamentati del fatto che non hanno potuto vedere l'eclissi. Ma con chi si sono lamentati? Con il destino? No, con il proprietario dell'osteria. Quindi, cioè, avevano prenotato un tavolo appunto per godere di questo spettacolo da una posizione privilegiata, perché stiamo parlando di un'osteria sul Monte Grappa, carina la cosa, no? Però poi sappiamo appunto di come è andata a finire, ecco. Non era un osservatorio, era appunto un ristorante dove molti si erano seduti, avevano banchettato, e al bello è che a un certo punto si sono rivolti ai proprietari chiedendo di avere i soldi indietro. A riferire la vicenda, dopo aver ascoltato lo sfogo dei titolari, che in effetti si sono trovati in una situazione veramente paradossale, è stato il sindaco di Romano De Zelino, di provincia di Vicenza, Simone Bontorin, che è stato intervistato da un emittente locale, Rete Veneta. Insomma, praticamente è successo questo. In questa osteria sul Monte Grappa, bella location, alta appunto per vedere bene tutto quanto, avevano mangiato per poi osservare questa eclissi parziale di sole dal prato adiacente. Però, appunto, alcuni hanno chiesto il rimborso del conto a causa delle nuvole che hanno coperto il cielo. E la motivazione era pubblicità ingannevole. Il locale, infatti, aveva promosso, come tanti altri probabilmente, questo evento sui social con la formula «Mangia qui da noi e poi goditi l'eclissi». Vabbè, insomma, mica colpa sua, ovviamente. Lo stesso sindaco di Romano De Zelino dice di non capacitarsi dell'accaduto. E una di quelle tipiche cose, ha detto, che io leggo ai colpi di calore. Beh, non si può pensare che un fenomeno naturale possa essere controllato dall'uomo. Insomma, anziché prendersela, diciamo così, col maltempo, i clienti hanno tirato in ballo i ristoratori, che secondo loro sono colpevoli di aver sfruttato l'eclissi a fini commerciali, non prevedendo le nuvole in arrivo. Beh, diciamo che la pretesa è alquanto singolare, chissà come andrà a finire, ma tant'è che comunque l'hanno fatta. Ecco, vedremo come si risolverà la situazione. Ma intanto c'è la musica per noi, quella di Gracie Abrams, Look at My Life.

Serena Brancale, Levante Delia con il tuo, al mio paese. Questa era la canzone che abbiamo appena ascoltato e fra poco arriveranno le notizie riguardo la viabilità, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, ma intanto Chris de Sarandi.

As It Was, a parte di Harry Styles, qui su Radio Capodistria, questa mattina passate da poco le 9. Andiamo nello stato di Washington, negli Stati Uniti, dove è successo di trovare una barca abbandonata, barca a vela, al largo così. Abbandonata, andiamo a prenderla, no? C'era un equipaggio però a dir poco insolito, perché ci hanno trovato sopra la bellezza di 60 gatti. L'hanno scoperti questi gatti gli agenti della polizia di Tacoma, intervenuti appunto dopo una segnalazione sulla presenza di questa imbarcazione all'apparenza vuota, e quando i poliziotti sono saliti a bordo invece non era vuota, non potevano credere ai loro occhi. Tra le cabine e i corridoi appunto questa scoperta di decine di gatti e gattini. La polizia è intervenuta, ha avviato l'operazione di soccorso. Non è stata un'impresa facile recuperare i gatti, perché se no ci mancherebbe. Inizialmente ne avevano trovati soltanto 31, però dopo un secondo sopralluogo hanno scoperto che ce n'erano anche molti altri, nascosti ovviamente, no? Per non farsi prendere, tipico dei gatti. Tanta pazienza, qualche esca con cibo e croccantini. Insomma, gli operatori sono poi riusciti a trarre in salvo anche gli altri gattini, affidati ad un'associazione di quelle parti, no? Un lieto fine per loro. Adesso saranno curati, dati in adozione, però i punti interrogativi sulla vicenda sono molti, perché in effetti non è chiaro come i gatti siano finiti, e non pochi, sull'imbarcazione, da quanto tempo erano in quella situazione, e non è stato nemmeno possibile individuare il proprietario della barca. I gatti, ok, spaventati, ma non in condizioni critiche. Secondo la polizia, infatti, qualcuno potrebbe averli nutriti fino all'arrivo dei soccorsi. Forse legate al fatto della segnalazione della barca, che ne so, qualcosa, no? Quindi indagine ancora in corso, gli investigatori non hanno ancora annunciato eventuali arresti o accuse in relazione al caso, ma si è aperto questo mistero appunto in questa zona di Tacoma, stato di Washington, e scopriremo più avanti a chi appartenevano questi gatti. Ma sono tanti in effetti, 60, cioè va bene essere amanti dei gatti, però averne 60 in casa, anzi in questo caso su una barca, è una cosa non da poco. Musica per noi c'è Ravin Lini e la sua Saturday Night.

Questa collaborazione tra Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, l'idea era di lui, di quest'ultima, e poi c'è stata la collaborazione con Arisa, come ultimo è arrivato anche Nino D'Angelo per questa Costiera Amalfitana. 9:16 minuti in questo 19 di agosto, ma c'è anche Teddy Swims e la sua Lose Control.

Cruise Control da parte di Teddy Swims, fra poco l'informazione flash delle 9.30, ma intanto c'è Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Charlie XX, questa era la sua canzone per questa mattinata qui su Radio Capodistria. Andiamo un po' in giro per il mondo a scoprire gente strana, perché ogni tanto di gente strana ne trovi da tutte le parti, anche da noi in effetti, però in questo caso è successo che in una città bella famosa da quelle parti, cioè Kyoto, la polizia ha arrestato, addirittura arrestato un uomo che è stato accusato di aver tormentato il vicinato per oltre 7 anni. Avete mai dei vicini tormentosi, quelli che tengono la radio accesa, parlano ad alta voce, non dormono mai e cose così? È successo appunto a Kyoto. Questo uomo per oltre 7 anni teneva la radio accesa praticamente tutto il giorno e suonava la chitarra elettrica per molte ore al giorno a volume insostenibile, e in questo modo privava i residenti, i suoi vicini, del sonno. Ecco, in base ai riscontri della polizia, lui è un 61enne che appunto avrebbe tormentato 3 vicini di casa in particolare, di età compresa fra i 60 e gli 80 anni, diffondendo questi suoni assordanti a qualsiasi ora del giorno e della notte, in un periodo che va da giugno del 2019 allo scorso luglio. Bene, insomma, a causa di questo frastuono continuo, le vittime hanno manifestato depressione, ma anche gravi disturbi legati all'assenza di riposo. E poi anche tra l'aprile del 2025 e luglio di quest'anno, l'inquinamento acustico ha causato, pensate, a una donna della zona, l'insorgenza dell'acufene, che indica insomma un danno al sistema uditivo, no? Gli inquirenti hanno accertato che la radio in casa sua rimaneva in funzione tutto il giorno, 24 ore su 24, e lui suonava la chitarra dall'alba fino a tardo pomeriggio, con, diciamo, dei livelli sonori incredibili. I tecnici hanno rilevato dei picchi fra gli 80 e i 90 decibel, che sarebbe praticamente un'intensità che è stata paragonata al rumore che si percepisce all'interno di un treno in movimento. All'interno dell'abitazione di quest'uomo 61enne hanno trovato e sequestrato 76 articoli musicali, inclusi amplificatori e chitarre. Beh, le prime segnalazioni da parte dei vicini erano state presentate già nel gennaio del 2017. Da quella volta, insomma, sono state semplicemente delle diffide al responsabile. Beh, quindi poi, stremati dalla situazione, tra giugno e luglio di quest'anno, 4 residenti in particolare, a cui sono state poi diagnosticate, appunto, dicevo, insonnia e altre patologie, hanno deciso di sporgere denuncia formale. Uno delle persone, appunto, colpite da questo disturbo ha riferito ai giornalisti di soffrire appunto di questo acufene, in particolare di questo fischio costante all'orecchie. Tra l'altro, insomma, la cosa era assolutamente invivibile, questa quotidiana e ininterrotta sovrapposizione di rumori che proseguiva persino durante le ore della notte, insomma, ha reso impossibile la vita alle persone che abitavano là vicino. E adesso appunto è finito tutto questo, quindi attenzione, cari amici, se avete questa abitudine di ascoltare la musica ad alto volume, insomma, non fatelo se state in un condominio. Ecco, questa è un po' la situazione, che dovrebbe essere abbastanza normale, però insomma in questo caso si è raggiunto veramente un estremo. Musica per noi, ma a livelli e volumi normali, quella di Colapesce di Martino di un paio di anni fa e la loro Splash.

Una delle voci nuove, relativamente nuove, più interessanti del panorama musicale internazionale ultimamente, questo è Olivia Dean con Lady Lady. 9:45 minuti, invece un film che ha avuto un grandissimo successo al cinema ultimamente. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 e parte della colonna sonora e una partecipazione anche nel film ce l'ha lei pure. Stiamo parlando di Lady Gaga che assieme a Duay ci cantano questa Runaway. No matter what, no matter what, you got

che poi non è Runaway come ho detto prima, ma è Runway, che non c'entra nulla assolutamente. Questa era la canzone appunto di Lady Gaga. Fra poco arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità e le nostre notizie del viaggiando, e poi l'ultima mezz'ora insieme anche per questo mercoledì 19 di agosto. E adesso con noi c'è Elisa.

0: single della settimana.
1: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

Trovare un tesoro durante dei lavori di ristrutturazione è sempre una cosa carina, come dire, a dir poco carina. Beh, è successo di nuovo durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria a Dendermonde, siamo in Belgio. Alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina, valore stimato 9 milioni di euro. Monete, pepite, lingotti d'oro, subito sequestrato ovviamente e trasferito in sicurezza a Bruxelles. Uno dei lavoratori, in effetti apprendista di soli 18 anni, ha detto: all'improvviso abbiamo visto qualcosa che luccicava. All'inizio pensavo fossero delle monete da un euro, così abbiamo iniziato a dissotterrarle e poi invece ho scoperto che erano dei lingotti d'oro. L'edificio in cui si è svolto questo ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento per un certo Theophile van Asch, che è proprietario di una birreria. Era proprietario di una birreria attiva nella zona dal 1899 al 1970. L'area però era stata acquistata da una organizzazione no profit belga attiva nell'assistenza e nel supporto sociale, che appunto sta portando avanti adesso un progetto di completa ristrutturazione e demolizione pure parziale dell'ex complesso industriale e abitativo per fare nuovi alloggi sociali, uffici, insomma, ecco. Secondo le ricostruzioni storiche, quest'oro potrebbe appartenere proprio alla ricca famiglia di birrai van Asch, proprietaria dell'immobile a fine Ottocento. I presunti proprietari del tesoro però sono tutti morti e quindi gioco forza di chi è. Adesso il tesoro non può essere semplicemente restituito al legittimo proprietario. Secondo quanto scrivono i giornali locali, la questione adesso di chi possa legalmente recuperare l'oro dipenderà dalle conclusioni dell'indagine e anche dall'applicazione delle norme in materia di beni occultati. Insomma, decine di persone tra l'altro sono già arrivate là, hanno fatto incursione magari nelle vicinanze, forse nella speranza di trovare qualche altro lingotto. La polizia ha puntualizzato che il tesoro è stato ormai recuperato tutto. Cacciatori d'oro, state alla larga, ha avvertito il distretto di polizia sui social media. L'oro è stato recuperato dalle nostre forze, inventariato e messo al sicuro il più rapidamente possibile in un caveau di massima sicurezza. Beh, stiamo parlando di 9 milioni di euro in oro e quindi assolutamente non è possibile vederlo né recuperare altro. E adesso potrebbe anche succedere, secondo la legge locale, che ad aggiudicarsi questo oro siano proprio gli operai che ci hanno lavorato, perché chi trova alla fine, no, si può accaparrare il bottino. Non si sa se possa passare invece alla proprietà dell'edificio. Sarà tutto quanto da scoprire, saranno appunto i legali a fare tutte le valutazioni del caso. Ma intanto fortunati loro. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria. We'll be right back.

Ed è tutto per quanto ci riguarda per quest'oggi, per questo mercoledì 19 di agosto. Ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Bacio e abbraccio da Sergio Lebelli e a sabato. Ciao ciao!

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Un mare di musica su Radio Capodistria.

0: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo, alle frequenze di Capo d'Istria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 20 agosto. La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la Supervisione dei Servizi di Intelligence, Janja Sluga, ha convocato una riunione d'emergenza tra una settimana. Ha intenzione di presentare alla Commissione informazioni ottenute dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA riguardo alla potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. La questione riguarda l'amicizia della Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar con Viktorija Krivoluska, donna di origine russa con doppia cittadinanza, e anche quella slovena. Sul tavolo sembra anche il caso Black Cube. E intanto l'opposizione, per voce del leader del Movimento Libertà Roberto Golob, chiede al premier Janez Janša di convocare d'urgenza il Consiglio per la Sicurezza Nazionale per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni riguardanti presunte ingerenze straniere e attività di spionaggio, in particolare da parte di Russia e Israele in Slovenia. Golob sottolinea che la sicurezza dello Stato non deve trasformarsi in uno strumento di scontro politico, né essere gestita con due pesi e due misure, ma va affrontata nelle sedi istituzionali preposte, definendo inaccettabile gli attacchi lanciati contro la presidente Natasha Pirc-Musar senza prove accertate. Golob sollecita Janša a coinvolgere nella riunione le massime cariche dello Stato, inclusa l'opposizione. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos sarà oggi e domani in visita ufficiale a Belgrado, dove incontrerà il suo omologo serbo Ivica Dačić. L'incontro sarà dedicato al rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, in particolare nel campo della gestione delle migrazioni irregolari e della lotta al traffico di migranti. Si parlerà dell'ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale e regionale tra le forze di polizia e dello scambio di informazioni, oltre che sul tema migranti, anche nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La condanna a 6 anni e 3 mesi di carcere inflitta a Samir Šiljić per la morte di Aleš Šutar è definitiva. Lo hanno confermato dalla procura distrettuale di Novo Mesto. Allo stesso tempo hanno confermato che la procura ha rinunciato a perseguire il cugino di Šiljić, inizialmente sospettato. Šiljić, alla fine di maggio di quest'anno, ha messo davanti al tribunale la propria responsabilità per l'aggressione avvenuta davanti a un locale il 25 ottobre scorso, che ha provocato la morte di Aleš Šutar. La Corte Penale Internazionale deve mantenere la propria indipendenza per contribuire a garantire giustizia alle vittime dei crimini più efferati, lo hanno dichiarato i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, in risposta alle sanzioni statunitensi contro la presidente della Corte, Tomoko Akane, e il procuratore capo, Abdullah Yeseye. Intanto il Giappone ha espresso il proprio rammarico per le sanzioni imposte contro la presidente di nazionalità giapponese. Anche i Paesi Bassi hanno criticato la decisione, mentre la Germania ha sottolineato l'importanza di tutelare l'indipendenza della Corte. Il nuovo presidente ungherese András Baka, eletto la scorsa settimana dal Parlamento su proposta del partito di governo Tisza, si è insediato ufficialmente. L'elezione è giunta in seguito alle modifiche costituzionali che hanno posto fine al mandato di Tamás Szulyok, eletto dal precedente governo con Viktor Orbán. Natasha Pirc-Musar si è già congratulata con l'omologo ungherese, augurandole di svolgere con successo e responsabilità i suoi doveri presidenziali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che quest'anno incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Si tratterebbe quindi del primo incontro fra Trump e Kim durante il secondo mandato presidenziale del capo della Casa Bianca. Il presidente americano intanto ha anche fatto sapere che la Corea del Nord possiede 57 testate nucleari. Una breve di sport con il calcio. Slovan Bratislava Celje 1-1 nell'andata dell'ultimo turno di qualificazione per la Champions League, entrambi le reti nel primo tempo. La squadra slovena ha così una bella occasione per qualificarsi per la Champions League, come era riuscito a fare il Maribor nella stagione 2017-18, il che porterebbe anche nelle casse del club ben 18,62 milioni di euro. Se al Celje non riuscisse l'impresa, rimarrebbe comunque nelle competizioni continentali con l'Europa League. La partita di ritorno è in programma mercoledì prossimo a Celje. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.20 minuti. Buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7.15. La prossima settimana, riunione d'urgenza della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence. Golob chiede la convocazione del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sospesa la petizione online per le dimissioni di Stevanovic, intrusione di firme false. Le scuole alla ricerca di personale. Il ministro dell'interno Matos a Belgrado, sul tavolo la politica migratoria. Caso rifiuti a Gospic, il Parlamento croato in seduta straordinaria. Trump accerchia l'Iran con le sanzioni. Sport, calcio, pareggio all'andata per il Celje che sogna l'accesso alla Champions League. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di basse pressioni. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi. Da sud-ovest affluisce aria molto umida e calda. Le previsioni. Oggi nuvolosità da variabile prevalente sull'arco alpino della Slovenia occidentale. Possibili acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Sul resto del paese soleggiato con sporadici addensamenti. Nel tardo pomeriggio temporali a ovest, tempo asciutto nelle zone orientali. Soffierà vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa. Temperature massime da 25 a 34 gradi. In serata sulla Slovenia occidentale precipitazioni e temporali in rafforzamento. Nella notte si estenderanno anche verso le regioni orientali. Verso mattina attenuazione dei fenomeni. Domani piogge e manifestazioni temporalesche nuovamente in rafforzamento. Nel corso della giornata investiranno tutto il paese. Sabato parzialmente sereno a partire da metà giornata, isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Domenica soleggiato, nel pomeriggio non si escludono isolati temporali sull'arco alpino. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, in particolare verso i grandi centri urbani. Sull'autostrada A1 Capodistria Lubiana rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni, incolonnamenti anche tra Varginica e la capitale. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 20 agosto. La prossima settimana riunione d'urgenza della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence. Golob chiede la convocazione del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sospesa la petizione online per le dimissioni di Stevanovic, intrusione di firme false. Le scuole alla ricerca di personale. Oasi marina nel Golfo di Pirano. Il ministro dell'Interno Matos a Belgrado, sul tavolo la politica migratoria. Caso rifiuti a Gospice, il Parlamento croato in seduta straordinaria. Trump accerchia l'Iran con le sanzioni. Sport calcio, pareggio all'andata per il Celje che sogna l'accesso alla Champions League. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi di intelligence, Jania Sluga, ha convocato una riunione d'emergenza tra una settimana. Sluga ha intenzione di presentare alla Commissione informazioni ottenute dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA riguardo la potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia.
2: La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi di intelligence, CNOS, Jania Sluga, dovrebbe presentare le informazioni riguardo il caso dell'amicizia tra la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, e la donna di origine russa con doppia cittadinanza, anche slovena, Viktoria Krivoluzka. Recentemente, lo ricordiamo, il quotidiano Dnevnik e l'agenzia di stampa austriaca APA hanno rivelato che la Presidente ha visitato la Russia diverse volte tra il 2015 e il 2022. È inoltre emerso che Krivoluzka anni fa aveva una relazione con Roman Jeglič, che dopo l'indipendenza della Slovenia ricopriva l'incarico di vice direttore dell'allora Servizio di Sicurezza e Informazione VIS e che in seguito aveva vissuto in Russia. Il deputato del Partito Democratico Jan Mahnič ritiene pertanto che vi siano sospetti di una collaborazione tra Natasha Pirc-Musar e una rete di spie russe, un'accusa che l'ufficio della Presidente ha fermamente smentito. Inoltre, le informazioni che Jania Sluga intende presentare alla Commissione della Camera di Stato per la supervisione dei servizi di intelligence potrebbero riguardare anche il caso Black Cube. Lo scandalo è emerso durante la fase finale della campagna elettorale per le elezioni politiche, riguarda le conversazioni registrate segretamente, manipolate e pubblicate in forma anonima con membri di spicco del centro-sinistra che avrebbero dovuto rivelare reti di influenza e presunta corruzione all'interno della sinistra. Dietro le conversazioni ci sarebbero stati degli agenti dei servizi segreti israeliani della società Black Cube che più volte si sono recati presso la sede dell'SDS di Lubiana. Le visite sono state confermate anche dalla Sova. Inoltre, presso la Corte Costituzionale sono state presentate diverse denunce per la presunta violazione del diritto a elezioni libere e democratiche.
1: E intanto l'opposizione si muove con il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, che sollecita il premier Yanis Yanša a convocare una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. L'obiettivo è far chiarire alle istituzioni competenti le eventuali ingerenze di paesi stranieri e i relativi rischi per il paese. Golob avverte infatti che la sicurezza dello Stato deve essere gestita esclusivamente nelle sedi istituzionali preposte, senza doppi standard e senza trasformarsi in uno strumento di scontro politico. Alicia Mittar.
3: Come spiegato da Robert Golob, negli ultimi giorni si sono diffuse gravi indiscrezioni su presunte attività di spionaggio e interferenza da parte di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, con possibili riflessi sulla sicurezza nazionale della Repubblica di Slovenia. Golob ha ribadito che la tutela dello Stato non deve trasformarsi in un'arma di scontro politico né essere gestita con doppi standard a seconda dei paesi coinvolti. Per questa ragione ritiene fondamentale che eventuali minacce o attività di intelligence straniere siano subito segnalate alle autorità competenti e trattate esclusivamente nelle sedi preposte. A questo scopo Golob invita lo stesso Yanša a convocare il Consiglio per la Sicurezza Nazionale affinché i servizi di informazione e le agenzie competenti possano illustrare il quadro informativo completo. Il leader dell'opposizione definisce inaccettabili gli attacchi pubblici e le accuse di spionaggio rivolti alla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar senza il supporto di effettivi riscontri investigativi, evidenziando come l'assenza di prove renda tagli addebiti ancora più irresponsabili e lesivi della fiducia nelle istituzioni. Infine esorta il premier a estendere l'invito alla riunione alla stessa presidente Pirc-Musar, al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e ai vertici delle forze di opposizione, trattandosi di dossier strategici i cui echi stanno già arrivando sulla stampa estera con un potenziale danno d'immagine per il paese. Golob confida in una gestione coordinata, trasparente e responsabile della sicurezza nazionale all'interno del quadro istituzionale.
1: Miha Breitz, promotore della petizione per le dimissioni del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, ha rimosso dal sito web il modulo per la raccolta delle firme a seguito di un attacco informatico. Breitz ha dichiarato che avevano già raccolto quasi 70.000 sottoscrizioni quando hanno notato un improvviso inserimento di diverse migliaia di firme da Israele e India. Hanno rimosso il modulo online e ora Breitz conta sull'aiuto dei partiti per organizzare una raccolta tradizionale di firme. Questo è tutto quello che possiamo fare, ha detto. Assicurato che tutte le firme raccolte sono state verificate e che quelle duplicate o chiaramente non valide sono state rimosse. Tra i firmatari si erano infatti trovate anche voci come Donald Trump e Vladimir Putin. La gente si diverte un po', niente di male, solo che abbiamo un po' più di lavoro da fare, ha detto Breitz. Ha spiegato che una persona poteva effettivamente firmare più volte con lo stesso indirizzo mail, ma l'algoritmo contava queste voci come una sola firma. La petizione online è stata chiusa con quasi 65.000 firme raccolte, raggiungendo così l'obiettivo di superare il numero di voti ottenuti dal partito Resnica Verità nelle ultime elezioni per la Camera di Stato. Breitz ha detto che ora aspetterà la risposta dei partiti, ma potrebbe anche riattivare il modulo online. 4.000 posti di lavoro per il personale educativo e scolastico pubblicati nel solo mese di giugno è il dato più alto registrato negli ultimi 5 anni in Slovenia. I numeri del Centro per l'Impiego, insieme alla nuova analisi dell'Associazione dei presidi e vicepresidi scolastici, mostrano le difficoltà con cui le scuole si avvicinano all'inizio delle lezioni. Beatrice Zisa.
4: Le scuole in Slovenia si preparano al nuovo anno scolastico con una carenza di personale che, secondo dirigenti scolastici e sindacati, continua ad aggravarsi. A lanciare l'allarme, in un'intervista all'agenzia di stampa STA, sono stati il presidente dell'Associazione dei presidi e vicepresidi scolastici, Sašo Božić, e il segretario generale del Sindacato dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura, Branimir Štrukelj. Ogni anno le difficoltà legate al personale aumentano, ha affermato Božić, ricordando che nell'anno scolastico 2024-25 mancavano circa 6.000 insegnanti e che la situazione non è migliorata. Le figure più difficili da reperire restano i docenti di matematica, fisica, chimica, biologia e informatica, ma le difficoltà si sono ormai estese anche ad altre materie. A confermare la pressione sul sistema sono anche i dati del Centro per l'Impiego. A giugno sono stati pubblicati circa 4.000 annunci per il personale educativo e scolastico. Il dato più alto degli ultimi 5 anni. A luglio gli annunci sono stati quasi 3.400 e attualmente risultano ancora 789 posti vacanti. Per far fronte alla situazione, le scuole aumentano il carico di lavoro degli insegnanti già in servizio, trattengono docenti vicini alla pensione, richiamano quelli già pensionati e ricorrono a studenti e collaboratori esterni, soprattutto per le supplenze. Secondo il segretario generale del sindacato, Branimir Strucker, la crisi richiede interventi strutturali con maggiori investimenti nell'istruzione e misure che rendano più attrattiva la professione docente per i giovani. Nel frattempo, però, le scuole continuano a cercare soluzioni per riuscire a coprire tutti i posti necessari in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico in programma per il 1° settembre.
1: L'Istituto per la conservazione della biodiversità marina, IOSI, grazie a due nuove strutture sottomarine posate sul fondale del Golfo di Pirano nel corso dell'ultimo mese, prosegue la ricerca sull'allevamento di organismi marini. Lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile è un fattore cruciale per la conservazione della biodiversità marina, oggi gravemente minacciata, è stato rilevato nel corso della presentazione a Capodistria del progetto Oasi Marina. Il servizio di Lara Darcecia.
5: L'Oasi Marina di Pirano si arricchisce di due nuove strutture sottomarine che rappresentano un nuovo passo nello sviluppo dell'acquacoltura multitrofica, nella quale diversi gruppi di organismi marini vengono allevati insieme e interagiscono completandosi a vicenda. Il progetto è gestito dall'ente no profit IOSI di Pirano, realizzato grazie al supporto finanziario del gruppo Bauhaus Slovenia. Il primo modulo, realizzato in cemento armato, è stato montato sul fondale marino del Golfo di Pirano 28 mesi fa, il secondo in ferro battuto qualche tempo dopo, e nelle ultime settimane la posa di Nettuno, di forma semicircolare simile ad un riccio di mare, e Mitilus, costituito da telai metallici ai quali sono legate delle corde. Prende il nome dalla cozza poiché offre un metodo alternativo per l'allevamento dei molluschi. Volevamo installare strutture diverse, realizzate con materiali differenti, e monitorare quale avrebbe dato i risultati migliori, ha spiegato Lean Fonda dell'ente, aggiungendo che gli organismi competono continuamente per lo spazio vitale. Irena Fonda, direttrice di IOSI sugli effetti delle nuove strutture.
6: Queste sono molto recenti, un po' meno di un mese per dire, così che gli effetti non sono ancora proprio evidenti, ma abbiamo visto che già pochi giorni dopo l'installazione i pesci li hanno trovati. Significa che già vediamo singoli ma anche gruppetti di pesci che vengono un po' a fare delle ispezioni di cos'è questa novità.
5: Le strutture sottomarine fanno da rifugio sicuro per pesci e crostacei, favoriscono la crescita degli organismi marini e aiutano a nutrire la fauna locale, ricreando gli habitat naturali danneggiati e minacciati. Ancora Irena Fonda.
6: Questo è io spesso dico, è una goccia nel mare, non è proprio una cosa grande. Sono dei primi esperimenti per capire cosa sarà, no? Però i risultati sono molto positivi e dimostrano che questo tipo di attività dovrebbero essere fatte.
1: Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos sarà oggi e domani in visita ufficiale a Belgrado, dove incontrerà il suo omologo serbo Ivica Dačić. L'incontro sarà dedicato al rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, in particolare nel campo della gestione delle migrazioni irregolari e della lotta al traffico di migranti. Si parlerà dell'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale e regionale tra le forze di polizia e dello scambio di informazioni, oltre che sul tema migranti, anche nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La condanna a 6 anni e 3 mesi di carcere inflitta a Samir Šiljić per la morte di Aleš Šuter è definitiva, lo hanno confermato dalla procura distrettuale di Novo Mesto. Allo stesso tempo hanno confermato che la procura ha rinunciato a perseguire il cugino di Šiljić, inizialmente sospettato. Šiljić, alla fine di maggio di quest'anno, ha messo davanti al tribunale la propria responsabilità per l'aggressione avvenuta davanti ad un locale il 25 ottobre scorso, che ha provocato la morte di Aleš Shooter.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Zagabria si tiene oggi e domani una riunione straordinaria del Parlamento croato. La seduta è stata richiesta dal capo dello Stato Zoran Milanovic e si concentrerà sul caso dei rifiuti pericolosi a Gospice, che negli ultimi giorni ha suscitato numerose reazioni nell'opinione pubblica, sollevando anche la questione della responsabilità politica e istituzionale. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
7: Non ci saranno né Milanovic né il premier Plenković alla seduta che il presidente del Parlamento Gordon Jandroković si è visto costretto a convocare dopo l'intervento del capo dello Stato. Quest'ultimo ha richiesto una discussione sul risanamento urgente della discarica, sulla nomina dell'ispettore capo dello Stato e sul monitoraggio di tutti gli altri depositi sospetti. A giudicare dallo scontro politico a cui si è assistito nei giorni scorsi, si attende un acceso dibattito con l'opposizione intenzionata ad avviare una mozione di sfiducia al governo. Secondo gli analisti si tratta di un tentativo vano che non ha alcuna possibilità di successo, ma che si differenzia da quelli precedenti e segna una svolta poiché l'argomento è scottante. Sebbene i temi ecologici fatichino a superare la soglia di interesse del grande pubblico, quando si inizia a pensare all'acqua inquinata e alla terra avvelenata, la psicologia cambia, dicono gli esperti. Essi sono convinti che il caso Gospić potrebbe rappresentare un giro di boa da ecoterrorismo e vicenda criminale, potrebbe trasformarsi in un serio problema politico per il governo del premier Plenković e per l'HDZ stesso. L'elettorato potrebbe non accontentarsi più delle probabili future dimissioni della ministra dell'ambiente Maria Vučković, ma iniziare ad interrogarsi sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto impedire che 37.000 tonnellate di rifiuti, parte dei quali classificati come ecotossici e pericolosi, venissero depositate ed interrate nel complesso industriale di Gospić. E proprio la questione della responsabilità sarà uno dei temi chiave della seduta odierna. L'opinione pubblica, al di là dello scontro politico, è interessata soprattutto ad avere risposte concrete: chi ha permesso per anni questo ecocidio, chi ha fallito nei controlli, quando inizierà e chi pagherà la bonifica. Oltre a questi, i cittadini chiedono naturalmente perizie costanti nel tempo e imparziali sulla qualità dell'ambiente nell'area della Liguria, ma anche altrove.
1: Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato l'avvio di una vasta campagna di sanzioni ed emendamenti finanziari denominata guerra economica e isolamento senza precedenti, motivata dal rifiuto dell'Iran di accettare un accordo diplomatico con Washington, definita dal presidente un vero e proprio D-Day economico. L'operazione punta ad azzerare le entrate del regime di Pasdaran bloccando il contrabbando di petrolio, le reti di cambio e i trasferimenti di contante. Il messaggio estende un avvertimento diretto anche ai paesi terzi e alle loro entità, con un riferimento implicito alle alleanze e ai nodi logistico-bancari forniti da Cina e Russia, precisando che chiunque offrirà un'ancora di salvataggio a Teheran subirà conseguenze economiche dirette. In Italia il gasolio potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro nei prossimi mesi, e lo scenario indicato da Federpetrolli, che guarda con preoccupazione alle tensioni in Medio Oriente e soprattutto alla situazione nello stretto di Hormuz. Intanto i prezzi continuano a salire e le imprese chiedono nuovi interventi sulle accise. Davide Fifacco.
8: Il gasolio a 3 euro al litro non è una previsione per l'immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi se la crisi in Medio Oriente dovesse continuare e la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse migliorare. L'allarme arriva da Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che parla di un possibile vero e proprio stravolgimento del mercato. Il Brent ha raggiunto quota 92-93 dollari al barile, mentre il gas si mantiene intorno ai 63 euro per megawatt ora. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze sui costi delle imprese. Le piccole aziende della FAPI chiedono al governo ulteriori interventi sulle accise, sostenendo che l'aumento dei carburanti sta rapidamente erodendo i benefici delle misure già adottate. Anche Confimprenditori denuncia l'aumento dei costi di trasporto, produzione e distribuzione. Il Codacons chiede invece di prorogare lo sconto fiscale sul gasolio e di estenderlo anche alla benzina. E proprio alla pompa gli effetti delle tensioni internazionali sono già evidenti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self in autostrada costa in media 2,17 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria quota 1,997 euro. Il gasolio arriva invece a 2,107 euro al litro sulla rete stradale nazionale. C'è poi un altro elemento. L'aumento del petrolio si trasferisce rapidamente sui prezzi dei carburanti. Secondo l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, 2/3 dell'aumento del greggio si riflettono sulla pompa già entro 3 giorni e quasi completamente entro 10. Quando invece il petrolio scende, il calo dei prezzi è molto più lento. Una dinamica che con la crisi internazionale ancora aperta, alimenta il timore di nuovi rincari e rende sempre più concreta la prospettiva di un autunno difficile per automobilisti e imprese.
1: Cronaca ancora un episodio di violenza a Trieste, con 4 persone di origine kosovara ferite in seguito a un'aggressione con coltello avvenuta ieri pomeriggio in via Rigutti. Uno dei feriti risulta in gravi condizioni, sarebbero però almeno 5 le persone coinvolte oltre ai kosovari. Le testimonianze finora raccolte parlano anche di un uomo di origini serbe, quest'ultimo è stato stordito con dello spray urticante. Sono tutti operai edili, secondo quanto si apprende l'episodio si sarebbe verificato in strada. Una residente in zona ha visto brandire un coltello e anche un'accetta, ma per ora la polizia conferma solo l'utilizzo del coltello. Stando alle ricostruzioni si sarebbe trattato di un vero e proprio assalto armato. Un'auto con alcuni operai all'interno è stata pedinata e bloccata in via Rigutti da un'altra vettura. Presentata a Gradisca di Sonzo la nuova edizione di Invisible Cities, manifestazione che raccoglie teatro, danza e musica con 10 giornate a Gorizia e Gradisca di Sonzo. Il programma prevede 40 eventi tra il 26 agosto e il 6 settembre. Alessandro Martegani.
9: 10 giornate con oltre 40 eventi fra Gorizia e Gradisca di Sonzo e un programma di performance teatrali, musicali, di danza, partecipative itineranti, multimediali. E quanto propone la 12ª edizione di Invisible Cities, il festival organizzato dall'associazione 4704 e cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Gradisca di Sonzo e dalla Fondazione Carigo, per esplorare nuove forme di espressione artistica. L'edizione di quest'anno, che si svolgerà a Gorizia dal 26 al 30 agosto e a Gradisca di Sonzo dal 2 al 6 settembre, è stata presentata a Gradisca e apre un triennio giocato soprattutto sulla sperimentazione, drammaturgie originali, contaminazione tra linguaggi artistici. Il programma guarda anche all'inclusione nell'ambito culturale grazie al progetto Zero Gradi di Separazione e alla contaminazione fra arte e scienza con gli eventi targati Ars, Arti, Relazioni, Scienze. Lo scopo è anche quello di unire riflessioni su temi importanti del nostro tempo alla cura estetica, alla sperimentazione in nuove modalità narrative. Miriam Paschini, co-direttrice artistica dell'evento.
10: Invece il contemporaneo può essere caldo, avvolgente, può fare divertire, può emozionare profondamente, ecco, e lo facciamo attraverso dei formati e dei linguaggi molto diversi, che noi poi abbiamo narrato attraverso dei percorsi diversi, ma comuni, ecco, nel loro obiettivo.
9: Quella di quest'anno, aggiunto Alessandro Pagotto, sindaco del comune di Gradisca di Sonzo, è un'edizione che segna un passaggio importante per Invisible Cities. Dopo l'esperienza straordinaria vissuta nel 2025 nell'ambito della capitale europea della cultura, ha detto, il festival inaugura un nuovo triennio e conferma Gradisca di Sonzo come una delle sue sedi principali.
1: Al cimitero di Bohinjska Bela si sono tenuti ieri funerali con gli onori di Stato della leggendaria attrice slovena Milena Zupančič, scomparsa sabato scorso all'età di 79 anni dopo una lunga malattia. A prendere la parola durante la cerimonia funebre anche il sindaco di Bled Anton Mežan. Milena non è stata solo un'ambasciatrice dell'UNICEF, ma anche di Bled, della regione di Bohinjska Bela e della cultura. Siamo tutti orgogliosi di lei, ha dichiarato, e ora le diciamo addio con immensa tristezza.
0: Lo sport.
1: Brevemente lo sport con il calcio. Slovan Bratislava Celje 1-1 nell'andata dell'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. Entrambe le reti nel primo tempo, slovacchi in vantaggio al 15esimo, pareggio del Celje al 41esimo. La squadra slovena ha così una bella occasione per qualificarsi per la Champions League, come era riuscito a fare il Maribor nella stagione 2017-18, il che porterebbe anche nelle casse del club ben 18,62 milioni di euro. Se Celje non riuscisse l'impresa, rimarrebbe comunque nelle competizioni continentali con l'Europa League. La partita di ritorno è in programma mercoledì prossimo a Celje. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Jaka Žagar. Grazie dell'ascolto. 7:37 minuti e 22 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento non si registrano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Prestare però attenzione: sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea in direzione Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiornissimo, ciao da Miriam Monica. Intanto vi dico subito che questa che sentite è una trasmissione registrata, in quanto sono in ferie e perciò vi ho preparato delle belle canzoni da ascoltare, almeno spero possano essere di vostro gradimento. E non solo, e iniziamo proprio subito con la prima.

Durante questa trasmissione, che vi ho detto essere registrata, oltre ad ascoltare della bella musica, vi parlerò di diverse curiosità. Magari vi potrebbe interessare perché l'ananas pizzica. Sapete, no, che dà un po' di fastidio alle volte quando si mangia l'ananas, però quello fresco. Ad alcune persone disturba di più, ad altre di meno. Non vi interessa? No? E allora niente, come non detto. Beh, allora potrei dirvi perché le cicale cantano solo con il caldo. Ve l'ho già detto. E beh, allora potremmo parlare di insonnia. È un tema che desta, sì proprio, è il caso di dirlo, che desta interesse, specialmente se vi dico che parleremo dell'insonnia dei pomodori. Eh sì, anche i pomodori soffrono di insonnia. Chi l'avrebbe mai detto? Come al solito è stata fatta una ricerca per capire se i pomodori si concedevano almeno un po' di riposo durante la crescita, almeno la notte, almeno un pochino. Ne è risultato che non riescono a dormire nemmeno loro. E perché i pomodori non riescono a dormire? Perché l'insalata russa.

Viva la pappa col pomodoro, canzone del 1964. Lina Wertmüller ne ha scritto il testo e Nino Rota la musica, arrangiata da Louis Bacalov ed eseguita da Rita Pavone. E mi ricordo che da bambina guardavo lo sceneggiato della Rai, Gian Burrasca, tanto tempo fa, interpretato da Rita Pavone, che cantava questa canzone che passa da generazione in generazione perché ha questo gustoso ritornello. Ci sono diverse canzoni con ritornelli saporiti. A proposito

0: salsa nama.
1: E dopo questa salsa y sabor caliente con Tito Puente, che è stato musicista, compositore, il re del mambo, nato a New York nel 1923 da genitori portoricani. Realizzò più di 100 album e scrisse più di 400 composizioni nel corso di una carriera durata 50 anni. Per esempio, la canzone Oye Como Va del 1963. È sua. Alcuni di voi pensavate fosse di Carlo Santana, è quello che ho pensato io per anni, finché 20 anni fa circa non ho sentito quella di Tito Puente, perché essendo ghiotta di musica e al tempo non c'erano tutte queste possibilità di ascoltare tutta questa musica come ora, no? Che puoi trovare in internet, di tutto, quasi. Quindi avevo comperato tra i tanti CD pure uno di Latin Jazz, nel quale c'era questa canzone, ma con Tito Puente. E ovviamente ero abituata alla bellissima versione di Santana, che ancora adesso, per dir la verità, mi piace di più, e il primo ascolto non si scorda mai, anche se quella di Tito Puente è anche bella, ma il tocco di chitarra di Carlo Santana la rende ancora più particolare. Quindi ritmi latini con chitarra elettrica, beh, l'unione del mondo latino a quello rock. Quindi al tempo, ascoltando il CD, dicevo: ah, la canzone dei Santana. Invece, leggendo le informazioni sul libretto del CD, l'autore della canzone risultava Tito Puente. Quindi poi Carlo Santana incise nel 1970 una cover che la rese famosa in tutto il mondo, e per chi non la conoscesse ancora, quasi impossibile non averla sentita, perché noi di Radio Capodistria tra l'altro la mettiamo spesso, ma chissà, ci sono pure le nuove generazioni, magari qualche nuovo orecchio, come si dice, qualche orecchio acerbo ci sta ascoltando, e perciò per far andare meglio la giornata ci ascoltiamo la versione di Santana di Oye Como Va.

Oye, ¿cómo va el ritmo del corazón? ¿Todo bien? Esta es Radio Capodistria con su ritmo calientito. E questa canzone è proprio quello che ci vuole, una di quelle canzoni da viaggio, ti dà la spinta. Questa è la sensazione che provo mentre la sento, non so voi. Ma ci sono pure altre canzoni che danno questa sensazione, dipende pure dal viaggio che uno fa, no? Magari siete in macchina, magari in treno, in barca a vela, o non siete neanche in viaggio. Boh, comunque, ovunque voi siate, vi auguriamo buon vento!

E dopo le canzoni da viaggio, per farla rima, ci fermiamo per un piccolo assaggio. E come pare dicesse Federico Fellini, la vita è una combinazione di pasta e magia.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Ieri al Tribunale Distrettuale di Lubiana è continuata l'udienza preliminare per Dušan Josip Smodej nell'ambito dello scandalo Foto Pub. Smodej è arrivato in tribunale accompagnato dal suo avvocato Miloš Zarić. L'udienza chiusa al pubblico è durata circa mezz'ora. La presidente del collegio giudicante Vesna Podied aveva già chiuso l'udienza al pubblico a luglio su richiesta della procura. Come motivo ha indicato la protezione della vita privata delle due vittime, una delle quali era minorenne al momento del reato. Il difensore dell'imputato è lo stesso Smodej che in quell'occasione aveva partecipato all'udienza in remoto dall'estero. Avevano accettato questa richiesta. La Spagna intende trasferire nella propria area continentale circa 500 minori non accompagnati e particolarmente vulnerabili attualmente bloccati a Ceuta a seguito dell'eccezionale afflusso migratorio dal Marocco dello scorso luglio. Come annunciato dalla ministra delle migrazioni Elma Saiz, il governo centrale di Madrid sta definendo un piano d'intesa con le autorità locali e regionali per un'accoglienza obbligatoria e distribuita su tutto il territorio nazionale. La misura, che prevede l'affidamento dei giovani a strutture di tutela e famiglie affidatarie, mira ad alleggerire la pressione sull'enclave nordafricana, dove rimangono tuttora circa 5.000 migranti e oltre 2.100 minori sotto la gestione delle istituzioni locali. Dal 12 giugno scorso sono state 4 le persone che l'Austria ha trasferito in Italia in base a quanto previsto dal nuovo patto dell'Unione Europea sull'asilo, lo rende noto il ministro dell'Interno di Vienna, Karner. Al momento il ministro non ha fornito indicazioni sul numero complessivo di persone che potrebbero essere interessate da futuri trasferimenti, poiché giunte prima in Italia. Dopo oltre 6 anni trascorsi negli Stati Uniti, il principe Harry e la moglie Meghan sono pronti a fare rientro nel Regno Unito insieme ai figli. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, i 4 pianificavano di lasciare la California entro la fine del mese per trasferirsi in una dimora privata nei pressi di Londra. Nonostante Re Carlo III sia stato informato dell'imminente trasferimento e abbia accolto positivamente l'opportunità di riavvicinarsi ai nipoti, il ritorno della famiglia non coinciderà con un ripristino dei loro incarichi ufficiali. I coniugi non riprenderanno infatti i doveri reali lasciati nel 2020 né alloggeranno in una residenza della corona, pur segnando una tappa importante dopo anni di profonde tensioni familiari. Le 8.33 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola Vergarolla uniti nel ricordo quando la memoria genera futuro. In basso Pola, l'ambasciatore Paolo Trichilo, tra arte e musica in Istria, il diplomatico italiano, ha visitato il Tempio d'Augusto, la sala memoriale di Smareglia. E ancora i veleni di Gospic entrano nel Parlamento di Zagabria. Al via oggi la seduta straordinaria del Sabor, voluta dal Presidente della Repubblica Zoran Milanovic. Il quotidiano Delo apre la prima pagina con inizia la battaglia per la lingua slovena, ponendo l'accento sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla tutela dell'idioma nazionale. La testata sottolinea come la salvaguardia dello sloveno nell'era digitale superi l'ambito puramente culturale per diventare uno snodo cruciale per l'economia, il sistema scolastico e la stessa sovranità del paese. Il Neunik apre in prima titolando un autunno caldo per il governo Janša, referendum, elezioni locali e Black Cube, prefigurando una stagione complessa per l'esecutivo. La ripresa dei lavori parlamentari vedrà i deputati impegnati sull'assestamento di bilancio e sul futuro delle commissioni d'inchiesta sul caso Black Cube, mentre il panorama politico sarà segnato da diversi quesiti referendari, tra cui quelli relativi alle inchieste parlamentari e al canone radio-televisivo e dal successivo appuntamento con le votazioni amministrative. In prima pagina sulle primorsche novizie si evidenzia il mare sloveno a due nuove casette per gli organismi marini. Capodistria UC posiziona due strutture subacquee, due moduli realizzati dall'organizzazione con l'obiettivo di favorire il ripopolamento della fauna marina e tutelare la biodiversità locale attraverso nuovi habitat artificiali. A lato Vesna Kumar al Consiglio di Stato dopo il sorteggio Nova Gorica elezioni supplettive. Vediamo il Primorsky Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando «Il bersaglio degli attacchi potrebbe essere anche Aviano», ponendo l'attenzione sulle crescenti tensioni in Medio Oriente. Secondo i media, l'Iran potrebbe rispondere con attacchi missilistici contro le installazioni militari statunitensi situate in Europa. Il Piccolo di Trieste in prima con i fondisti della Lega ci provano verso Pontida con la richiesta di un congresso straordinario. Salvini tenta di ricucire lo strappo. Le ipotesi sul neovertice diarchia Fedriga Zaia Fontana supporto. Il Friuli Venezia Giulia ha convocato il direttivo. In basso agguato e lotta a coltellate, feriti quattro manovali kosovari, l'ombra del racket edilizio. Il gruppetto è stato accerchiato in via Rigutti a Trieste, fendenti violentissimi, grave un operaio, indagini delicate. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani. Alta tensione tra Iran e NATO, il titolo sulla prima del Corriere. I media, il regime può colpire le basi degli Stati Uniti in Europa. La replica, siamo pronti. Il piano di Donald Trump, soffocare l'economia di Teheran. A lato, il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen. L'Austria rimpatriati in Italia, altri quattro migranti. Infine la Repubblica apre con banche il Palio di Siena, oggi consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, all'ordine del giorno la mossa dell'amministratore delegato Lovaglio. Nel frattempo Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del monte, inedito asse Meloni Partito Democratico sul destino dell'istituto. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo l'esperimento proto rock firmato Bloom, in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

Rieccoci con Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam Monica, per chi si fosse sintonizzato ora. All'inizio della trasmissione vi ho anche detto che sono in ferie e perciò questa trasmissione non è in diretta questa volta, ma è preconfezionata come alcuni cibi che trovi al supermercato. E in quanto prima si parlava di pomodoro, di salsa e sabor. E niente, come nel flusso di coscienza, un boccone tira l'altro, mi sono immaginata anche un bel piatto di pasta col sugo. Non è ancora ora di pranzo, forse state facendo colazione, forse l'avete fatto o anche no, però perché si dice fare scarpetta? Sì, diciamo che quando facciamo scarpetta l'unica cosa a cui probabilmente pensiamo, ma che dico, e chi pensa mentre mangia sul perché delle cose, no? Far filosofie, insomma. Infatti tiriamo su dal piatto con il pane tutto quello che potrebbe rimanere, sarebbe proprio un peccato. E poi magari lucidato il piatto, sorseggiando un caffè, eventualmente ci si potrebbe fare delle domande con gli altri, magari discutere del fatto del perché si dice così. Fare la scarpetta, ovvero fare scarpetta, sì, è un po' buffo, ma siamo abituati a dirlo e anche a farlo, che in verità non ci si rende conto che non si metterebbe mai una scarpa nel piatto. Boh, ma forse una scarpetta anche sì. Beh, ci farebbe un po' ribrezzo, a meno che la scarpa non sia fatta di pane. Forse quel pezzetto di pane che teniamo fra le dita, o qualcuno la fa anche con la forchetta, somiglia ad una scarpetta. Può essere. Se siete dei calzolai o delle calzolaie, magari anche sì, per deformazione professionale. Ma forse anche perché dire fare sciarpetta non rendeva, fare chiarezza si dice per altre cose, anche se poi il piatto resta bello limpido. E se date un'occhiata alla pagina dell'Accademia della Crusca al riguardo, troverete tante cose curiose, varie ipotesi, nessuna di queste ipotesi al momento verificabile, però, del perché si direbbe fare scarpetta. Ci sono testimonianze documentate dell'uso di metà fine 800. Queste attestazioni suggeriscono un'origine dialettale centro-meridionale, confermata dalla presenza della locuzione in dizionari di abruzzese, molisano e di romanesco. L'ipotesi di una reinterpretazione del vocabolo dialettale meridionale scarsetta in scarpetta è forse quella maggiormente diffusa anche tra i siti guardati e i blog di cucina, in quanto nell'uso napoletano come in quello siciliano, ad esempio, la parola scarsetta si riferisce a una condizione di povertà. Negli stessi blog di cucina troviamo inoltre la supposizione che il modo di dire nasca dalla somiglianza tra il pezzo di pane tenuto tra le dita è una vera e propria scarpa, da cui il diminutivo scarpetta, come dicevamo, anche perché una scarpa intera non c'entra nel piatto o nella pentola. Ma resta sempre il dubbio del perché si dica proprio fare scarpetta, la scarpa come contenitore di sugo, la scarpa per farsi una passeggiata, scivolare sul sugo. Ci vuole un po' di musica, cibo per le orecchie per pensarci meglio.

E ritorniamo al tema del fare scarpetta. Preferite fare scarpetta nel piatto o nella pentola? Sapevo, nella pentola. E sempre sulla pagina in rete accademiadellacrusca.it scrivono che nel 2017 è stato organizzato in provincia di Cuneo il piccolo festival della scarpetta. Nel 2005 una nota marca di pasta italiana ha usato l'espressione per la propria campagna pubblicitaria con lo slogan «Tutti vogliono fare scarpetta». Fare la scarpetta è un modo di dire tutto italiano, altre lingue come l'inglese o le nostre sorelle romanze ricorrono a perifrasi più o meno estese per descrivere l'azione, che naturalmente è ben nota anche oltre i confini italiani, tant'è che all'Università di Bristol nel 2001 si svolse una ricerca per determinare quale fosse il pane migliore per fare la scarpetta. Fu eletta vincitrice, indovinate un po'? La ciabatta. E beh, è il colmo, no? Qual è il pane migliore per fare scarpetta? La ciabatta.

Leggendo sempre in rete ho trovato pure che secondo il galateo il bon ton, no, è considerato poco formale o di scarsa educazione a tavola fare scarpetta. Da che mondo è mondo, in famiglia, con gli amici, a casa, guai a chi non la fa, no? Però è sconsigliato fare la scarpetta nei ristoranti di lusso o nei pranzi di rappresentanza, ai quali la maggior parte di noi non viene invitata, perciò daghe con la scarpetta.

0: Ciao, siamo di nuovo noi di Calle degli Orti Grandi, saranno circa le 9, vi dico circa, in quanto come vi ho già detto la trasmissione di oggi è registrata, non è in diretta come tutte le altre volte, in quanto sono in ferie e nel fare questa trasmissione, parlando prima di pomodoro, salsa, fare scarpetta eccetera, a parte che mi è venuta fame e forse l'ho fatta venire pure a voi, ma intanto il flusso di coscienza mi ha portato alla mente che non molto tempo fa è stata a trovarci in studio, forse alcuni di voi si ricordano, Nives Zudic, docente, professoressa all'Università del Litorale di Capodistria del Dipartimento di Italianistica alla Facoltà di Studi Umanistici, che ci aveva fatto assaggiare radiofonicamente, poi il giorno dopo alcuni di noi hanno anche avuto il piacere di gustarle alla presentazione del suo libro In casa Tartini a Pirano, alcune ricette che negli anni a Venezia si era fatta dettare dai vari cuochi e cuoche, locandiere veneziane, e che ora sono custodite nel suo libro Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà. E allora vi propongo parte dell'intervista, così vi dico anche che il libro verrà presentato in ambito dei festeggiamenti della Festa dei Salinai in occasione di San Bortolo al Parco Naturale delle Saline di Sicciole sabato 29 agosto 2026 alle 18. E se guardate il sito dell'Auditorio di Porto Rosi trovate il programma delle manifestazioni con tutte le giornate piene di begli eventi a partire dalla mattina fino al tramonto, sempre nel Parco Naturale delle Saline di Sicciole. Buon ascolto o buon appetito per chi sta mangiando.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Siamo insieme a Nives Zudic Antonic, che ci presenta un bel libro, il suo libro. È un libro di ricette tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Buongiorno Nives.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te di essere venuta. Quando diciamo pasta e fagioli ci vengono in mente tante cose.
1: Allora, per quanto riguarda questa ricetta, io sono rimasta affascinata, devo dire, perché quando mi hanno invitato a Venezia, allora io a Venezia studiavo, facevo il dottorato, ero stata invitata per la giornata del Redentore in barca con i professori.
0: Che bello!
1: Sono rimasta un attimo scioccata, perché di solito quando da noi le feste grandi si cucinavano cose molto più, insomma, diciamo più importanti, non so, arrosti, paste di un certo tipo, e loro invece in barca mi dicono che per il Redentore fanno pasta e fasoi d'estate, tra l'altro, sì. No? E sono rimasta un po' scioccata. Questo pasta e fasoi fatta praticamente, in un momento ho detto, ma pasta e fasoi in barca, a 30 gradi, insomma, caldo e così via. Invece quando praticamente me l'hanno offerta e ho provato a mangiare questa la pasta e fagioli che avevano fatto loro, che tra l'altro era una minestra ma fredda, era buonissima, e ho detto, e poi in questa maniera pian piano ho iniziato a raccogliere queste ricette, e questa pasta e fagioli mi è rimasta proprio in particolare così nella memoria, perché è una era abbastanza leggera. Perché di solito da noi, sai, c'è sempre quel fatto dello zampino del porco.
0: Esatto, che
1: è pesante.
0: Infatti,
1: noi non abbiamo mai pensato di mangiarla d'estate in barca, tra l'altro. E insomma, è nata così l'idea, perché anche questa pasta e fasoi è uguale più o meno come la nostra, però senza tutte queste
0: cose magari invernali,
1: così.
0: Che tengono su magari qualcuno
1: per lavorare.
0: Ecco.
1: È diverso.
0: Poi sì, le ricette cambiano quando cambiamo anche noi, eccetera. E quindi ogni ricetta ha un ricordo, dell'affetto. Leggendo il libro mi hai fatto venire in mente vari momenti, persone, perché la cucina non è solo ingredienti, ricette. E quindi
1: ma quello che ho apprezzato soprattutto di questa cucina, e ho voluto poi scrivere questo libro, infatti tutti i miei amici lo aspettavano da anni, io raccoglievo queste ricette, è che è una cucina molto semplice. E ho apprezzato questo, perché molto spesso da noi, quando fanno ad esempio un risotto oppure una pasta, aggiungono tutte queste salse che poi cambiano il gusto della ricetta. Mentre a Venezia, non dico adesso perché oramai i miei amici dicono che i vecchi ristoranti di un tempo sono quasi tutti chiusi, perciò è cambiato anche il modo di far cucina. Perché praticamente è cambiato, ad esempio, soprattutto in merito al pubblico che arriva, il turista. Io mi ricordo, non dimenticherò mai queste cose, Venezia è proprio molto particolare, perché un giorno sono stata attirata in una pasticceria da un dolce verde, no? Un bel dolce, era una specie di, adesso non mi ricordo che dolce era, ma comunque ho detto, ma questo, voglio provare questo dolce qua. E quando sono entrata ho detto, voglio quel dolce verde. Lui mi fa, questo non è per lei. E io mi sono quasi offesa, ho detto, ma perché? Ho detto, no, io voglio quel dolce. No, ho detto, questo è per i tedeschi, non è per lei. E non me l'ha voluto vendere. E allora ho cominciato a capire che praticamente un po' la cucina cambia, però se ad esempio vedono che tu sei
0: del posto,
1: perché praticamente, sai, riuscivamo a parlare come loro e così via, allora la cucina diventa quella cucina veramente semplice che gusti in un certo modo. E infatti, perché dico che i miei amici volevano questo libro e per questo l'ho fatto poi? Perché quando venivano da me e provavano ad esempio quel risotto agli scampi o al pesce e così via, era un risotto fatto di pesce e di scampi, non era il risotto con varie salse e così via. E io ero rimasta affascinata proprio da queste ricette molto semplici. Ad esempio, un'altra cosa che mi era, insomma, che è stata molto interessante, è che queste signore, perché queste sono di solito le ricette che mi hanno dato le vecchie mamme del ristorante, voglio dire quelle signore che non ci sono più, e che me le dà, perché io ero talmente penso così contenta e emozionata anche della ricetta, perché mi hanno detto, ma come hai avuto queste ricette? Ho detto, ma io non lo so, io comunque dicevo, ma che buona. E poi di solito il cameriere o il gestore mi diceva, ma vada da mia mamma a dirglielo, no? E queste mamme poi mi davano la ricetta, ma in piedi di solito io me le scrivevo, me le diceva a memoria e così sono nate.
0: Su qualche tovagliolo,
1: certo,
0: il biglietto del conto, sì, chi lo sa, tutto.
1: Perché nel momento in cui una persona ti dà la ricetta, tu devi scriverla.
0: Esatto, è un bene prezioso, certo, che poi magari uno ritorna a fare, ognuno poi ci aggiunge del suo,
1: certo. Tra l'altro, chi leggerà e chi proverà, io ho scritto nella mia introduzione, di solito devi aggiungere un po' di, perché io ho messo quello che mi hanno detto, ma poi devo aggiustare un po' le ricette, no?
0: Certo, anche perché non abbiamo detto, ma tu sei una cuoca meravigliosa.
1: Insomma,
0: no, perché chi prova le tue cose, insomma, ho avuto l'occasione di provare una torta, non te la scordi mai, diventa un ricordo, cioè il cibo è associato a un
1: ricordo, sì,
0: a un certo momento, a certe persone, no? Quindi sono cose che fanno riaffiorare anche delle emozioni, degli affetti.
1: Certo.
0: E quindi questo tuo libro è un nido, diciamo, di ricette, ma anche di emozione, affetti e di un momento particolare.

0: Siamo in studio con Nives Udic Antonic, professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università del Litorale di Capodistria e anche membro del Dipartimento di Italianistica e dell'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà di Studi Umanistici, laureata in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell'Arte all'Università di Lubiana e dottoressa di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo linguistico glottolidattico all'Università Ca' Foscari di Venezia. E Nives, abbiamo parlato di ricette, di emozioni, di ricordi, ma anche queste ricette le continui a fare e le fai anche per i tuoi cari, quindi...
1: Certo, le cucino sempre perché praticamente si aspettano. Di solito chi mi conosce e chi frequenta casa mia viene di solito a mangiarsi il risotto molto spesso. Faccio anche altre cose, ma il risotto è quello, diciamo,
0: il tuo piatto
1: più gettonato.
0: È forte.
1: Però mi piace di solito. Allora, io adesso ho fatto questo libro di ricette perché ho ricevuto queste ricette a Venezia e così via. Però questa è una passione che proprio mi porto dentro. Per me cucinare e rilassarmi. Io ad esempio quando sono molto nervosa, infatti tutti mi dicono: perché non vai a dormire? Perché non ti fai una riposata?
0: una passeggiata.
1: E invece mi metto proprio di solito di sera, di notte, anche dopo mezzanotte io comincio a cucinare, perché questo mi rilassa proprio profondamente. Sto proprio bene. Però dicevo che di solito dove vado mi piace proprio portare a casa delle ricette, così che diciamo che avrei ricette da tutto il mondo, però non ricevute come Venezia, perché questa forse era stata una mia, diciamo, forse anche perché sono rimasta per tanto tempo prima legata a Venezia anche dal periodo di studio di mia sorella, perché io facendo anche storia dell'arte a Lubiana,
0: sì,
1: di solito andavo sempre a, insomma,
0: da Fulvia,
1: a trovare,
0: che sì, salutiamo a proposito Fulvia, di sì. Fulvia, ci sono le illustrazioni, sì, di Fulvia Zudic,
1: certo.
0: E tua sorella artista, appunto, che pure lei ha vissuto a Venezia,
1: sì,
0: avete
1: ho
0: dei bei
1: proprio
0: ricordi,
1: anche i suoi disegni, perché anche lei ha un forte legame con Venezia, ma probabilmente perché Venezia noi l'abbiamo vissuta come se fosse casa nostra.
0: Beh, sì.
1: Sì, perché ad esempio adesso diciamo che un po' perdiamo l'identità nelle nostre città, io quando vengo a Venezia, forse adesso anche Venezia non ha più lo stesso sapore, diciamo, ma nei tempi ad esempio del mio periodo di studio a Lubiana, che era talmente diverso, andare a Venezia mi sembrava di tornare a casa, perché dove si poteva parlare in dialetto, dove ti trattavano, perché addirittura mi era successo quando Venezia, quando ancora al tempo di Fulvia, perciò erano gli anni 80, che ad esempio riuscivano a capire che tu non eri di Trieste, ad esempio io dicevo sì, sono di Capodistria, ma che Capodistria, tu sei di Pirano, e ero rimasta proprio affascinata da questo fatto qua, no? Del fatto che riuscivano anche a capire da dove arrivavi, forse qualche volta noi dimentichiamo di questo fatto qua, no? Quanto ad esempio ci collega quanto siamo collegati con Venezia, e forse per questo anche è nato poi questo libro.
0: Eh certo, ecco, in questo periodo in cui eri a Venezia, hai raccolto le ricette, era mi dicevi il 2000 che stavi studiando.
1: Sì, dal 2007.
0: Quindi tante le persone incontrate, magari con qualcuno siete ancora in contatto,
1: certo.
0: Hai diverse passioni oltre la cucina, la filodrammatica e tante altre che scopriremo, per esempio anche ti piace tanto De André, che ascolteremo fra poco nel salutarti. Noi diamo appuntamento per scoprire tante altre ricette, perché tipo seppia alla veneziana due volte
1: perché sono un po' ricette un po' diverse.
0: No? Ecco,
1: sì.
0: Perché ti sono state date magari da diverse
1: ristoranti,
0: ristoranti,
1: sì.
0: Persone che tra l'altro al tempo erano ancora condotte e gestite da veneziani, no?
1: Certo.
0: Poi sì, vabbè, oltre ai secondi si passa anche ai dolci e siamo alla fine del menù, diciamo, al momento più dolce. Ci sono i biscottini, frittelle alle veneziane. Le frittelle alla veneziana, fritole di carnevale.
1: Certo. Tra l'altro. Lì sono più ricette perché sono state, perché dopo anche degli amici, ad esempio le due docenti che hanno fatto anche la recensione al mio libro, sono diventate due amiche che poi mi hanno passato le ricette, soprattutto una ad esempio di Murano mi ha passato una ricetta degli S. L'altra collega di Padova invece mi ha fatto correggere il libro dal fratello padovano, che è molto appassionato anche di cucina e fa dei corsi. Insomma, è stato,
0: si è aperto
1: tutto
0: un mondo.
1: Un mondo, certo.
0: Che bello, per questo le ricette non sono soltanto ricette, sì, ma incontri e sapori, appunto.
1: Ecco, io adesso potrei dire che, ad esempio, per alcune persone che vogliono provare questa cucina di un tempo, alcuni ristoranti, come erano a Venezia un tempo, si trovano adesso a Padova. Ma questo magari nella un'altra
0: la prossima puntata. Ecco,
1: sì,
0: questi segreti.
1: Ho trovato dei ristoranti che la collega mi ha fatto conoscere, che sono delle trattorie, proprio quelle dove vanno a mangiare
0: i padovani.
1: I padovani, sì. Proprio
0: dai,
1: i laboratori, anche così.
0: Sì, certo, ecco quelle.
1: E queste sono,
0: infatti,
1: le ricette di questo tipo.
0: Quando si va in giro all'ora, sì, di pranzo, bisogna vedere un po' dove vanno
1: a mangiare i padovani.
0: Esatto, i padovani, domandare i lavoratori. Sì. Sì. Ecco, e se no, leggetevi le ricette tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana di Nives Rudic Antonic. E grazie, Nives.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Anche a voi. Ciao.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Stai ascoltando Radio Capodistria.

0: Me. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Marco Gasser e Vesna Humar, nuovi componenti del Consiglio di Stato, sono stati scelti alle elezioni suppletive di ieri a Kranj e Nova Gorica come rappresentanti degli interessi locali. Sostituiranno Elena Zavadlau-Ushaj e Ivan Meglić. La prima si è trasferita al Parlamento come deputata dei Democratici, mentre Meglić è stato nominato segretario di Stato al Ministero dell'Autonomia Locale. I risultati sono ancora ufficiosi, quelli ufficiali saranno annunciati dalla Commissione Elettorale Nazionale probabilmente martedì. In seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha annunciato l'avvio di sanzioni volte all'isolamento economico dell'Iran a causa del mancato accordo diplomatico, minacciando ripercussioni anche sui paesi terzi come Cina e Russia, è giunta la replica di Teheran. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che il cosiddetto D-Day economico statunitense rappresenta un semplice diversivo per occultare la grave crisi finanziaria interna degli Stati Uniti, caratterizzata da un debito senza precedenti. Araghchi ha inoltre ribadito che il terrorismo economico americano e la reiterazione di tali politiche non faranno altro che generare ulteriori fallimenti, accentuare l'ostilità del popolo iraniano e minacciare la stabilità dell'economia globale. Nella notte la Russia ha sferrato un attacco su vasta scala contro Kiev e i suoi dintorni, provocando almeno 6 morti e oltre 20 feriti. Come dichiarato dal sindaco Vitali Klitschko, i raid hanno colpito zone residenziali, magazzini e un impianto industriale, danneggiando vari edifici, tra cui un ospedale pediatrico, e lasciando migliaia di famiglie senza elettricità. L'offensiva ha fatto scattare l'allerta nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato velivoli e difese aeree lungo il confine, mentre la Romania ha fatto decollare 2 caccia alleati per un drone russo che, dopo aver attraversato lo spazio aereo nazionale, si è schiantato in una zona disabitata nella contea di Tulcea. Diverse zone della Germania sono state colpite da temporali notturni che hanno provocato danni ingenti, anche una vittima a Waldorf, nello stato federale della Renania-Palatinato. Una donna è morta, un'altra è rimasta ferita, dopo che un albero è caduto su di loro, ha riferito la polizia locale. Due donne stavano passeggiando insieme quando sono state sorprese dal temporale, quindi hanno cercato riparo sotto una tettoia vicino ad una panchina. Il vento ha sradicato un albero vicino che è caduto sulla tettoia, colpendo entrambe le donne. In alcune zone della Germania occidentale e centrale, decine di case sono rimaste danneggiate dai temporali. È tutto per il notiziario, le 9.33 minuti.

Andiamo avanti con Calle degli Orti Grandi. Finora abbiamo parlato di cibo, un argomento inesauribile e sicuramente uno dei più bei temi. Ma magari all'ascolto c'è qualcuno che sta seguendo una dieta ferrea e gli faccio venire fame. E possiamo parlare anche di qualcos'altro invece. Ci sono tante cose curiose, come la giacca con 180 autoparlanti che ti rilassa. La Sonic Jacket. Ce l'avete già? O vi basta sentire Radio Capodistria per rilassarvi? Ecco, se però non vi bastiamo, c'è questa azienda di Londra che l'ha inventata. Ben 180 minuscoli altoparlanti. L'idea è semplice, è usare questi suoni per cambiare il modo in cui ci sentiamo. Ma come funziona? Questi altoparlanti sono piccolissimi, ognuno è largo appena 3 cm e sono distribuite su tutta la giacca, sul corpo, sulle braccia e perfino sul cappuccio. Bene, la cosa curiosa è che irradiano il suono verso l'interno. Beh, mi sembra normale, in direzione del corpo anziché verso l'esterno. Quindi non si ascolta questa giacca, il suono si sente vibrare direttamente sul corpo. La giacca quindi non suona canzoni, ma emette suoni speciali pensati per aiutare chi la indossa a sentirsi rilassato. Uno dei suoi creatori, Nick Tidball, l'ha provata e ha raccontato che lo ha fatto entrare in uno stato di calma profonda come quando si medita. Scrivono su focusjunior.it o focusjunior.it. Ma fin da sempre usiamo suoni e vibrazioni per star meglio, come anche i gong, i tamburi, i canti. A proposito di canti, vi piace sentire le cicale, i grilli, gli uccelletti, specialmente i merli, no? Sono dei jazzisti favolosi. Sì, anche alcuni suoni della natura ci fanno star bene, anche se non siamo più abituati tanto a sentirli, ad ascoltarli. Dovremmo forse sentirli più spesso per ritornare a far parte di questo tutto, no? Ritornando alla giacchetta, è tipo una tuta spaziale, da quel che ho capito. Le sarte, i sarti si sono fatti aiutare da uno studio di effetti speciali di Londra, lo stesso che ha realizzato i costumi e le tute spaziali per i film famosi come Dune e Sopravvissuto, The Martian. La giacca infatti sembra un po' un esperimento scientifico, i fili elettrici gialli sono lasciati bene in vista invece di essere nascosti. È stata messa in mostra tempo fa in un negozio davvero speciale, allestito per pochi giorni a Londra. Non era un negozio normale, ma una specie di finto negozio astronave chiamato Space Shop, un'enorme struttura di metallo che sembrava uscita da un film di fantascienza. E ce l'avete già in armadio questa giacchetta? Per ora la Sonic Jacket è solo un prototipo, ci sono degli accorgimenti da fare e gli ingegneri devono per esempio risolvere il problema del calore, perché tutti quegli altoparlanti rischiano di scaldarsi troppo. Però se fa un po' di calduccio d'inverno ci sta anche bene, no? Non è mica male. Beh, questa giacca potrebbe salvare il mondo, tutti rilassati in giro, ti metti una playlist di brani reggae magari. Ma la giacca vuol dire che la si può vestire solo quando fa freschetto e dovrebbero fare, che ne so, qualcosa che si indossa sempre, tutto l'anno. Magari delle mutande o delle mutande da bagno per l'estate con delle good vibrations.

E dopo queste buone vibrazioni e questa musica rilassante, spero stiate bene, anche senza giacchetta, con altoparlanti, ma anche con i vostri soliti altoparlanti in macchina, in casa, al computer, sul telefonino, ovunque voi siate, con Radio Capodistria naturalmente.

si sta bene anche quando si vede qualcosa di bello, non soltanto quando si sente, no? Per esempio, ve lo ricordate Fonzi, Arthur Fonzarelli di Happy Days? La serie televisiva americana che guardavamo con piacere con tutta la famiglia, almeno quelli della mia generazione, sì, io sono nata nel 1975 e quando ero bambina si guardava ed era un appuntamento fisso e ci piaceva tanto, no? Quindi, per chi non lo sapesse, si tratta di un telefilm, Happy Days, ambientato a Milwaukee, negli Stati Uniti di fine anni 40, in cui un gruppo di amici si trova in un locale, ovvero da Arthur o da Arnold's. E se non mi sbaglio, il gestore del locale era anche di origine italiana. Insomma, c'erano Richie, Cunningham, sua sorella Sottiletta, i loro genitori, gli altri ragazzi, Pozzi, Ralph, e c'era Fonzi, ovvero Arthur Fonzarelli, che mi piaceva tanto, come immagino a tante e a tanti. Erano dei bei personaggi e anche delle puntate molto piacevoli, no? Ve lo dico in quanto ho letto un articolo che diceva che l'attore che interpretava Fonzi, ehi, ve lo ricordate, che aveva la sua mossa particolare, ovvero diceva ehi, facendo una mossa con le braccia, mostrando i pollici all'insù, come per dire tutto ok, tutto bene, con tutte e due le mani, con tutti e due i pollici. Comunque, l'attore Henry Winkler ha scoperto di essere dislessico solo a 31 anni, quindi 50 anni fa, a quanto pare, dopo aver fatto Happy Days, in quanto la prima puntata è stata trasmessa in America il 15 gennaio 1974. L'attore ha dichiarato: avevo pensato di fare lo psicologo infantile. Capisco i bambini e so ascoltarli. Mi meraviglia la loro capacità di stare nell'universo. Lo ha raccontato durante il podcast You Could Make This Beautiful. Per via della mia forte dislessia cercavo un lavoro che richiedesse meno anni di studio possibile. Ecco, nell'articolo trovato su Vanity Fair scrive che la dislessia ha accompagnato Henry Winkler, oggi ottantenne, per tutta la vita, anche se per molti anni lui non ha saputo dare un nome alla sua condizione. La diagnosi è arrivata soltanto quando aveva 31 anni, dopo che il figlio Jed aveva avuto dalla moglie Stacy, aveva cominciato ad avere difficoltà a scuola ed era stato sottoposto agli accertamenti. L'attore ha raccontato: in terza elementare mio figlio doveva scrivere una relazione e non ci riusciva. Di fronte alle difficoltà di Jed, Henry Winkler si era ritrovato a ripetergli le stesse parole che da bambino si sentiva sempre rivolgere. Gli ho detto tutto quello che veniva detto a me: torna in camera tua, sei pigro, devi essere all'altezza delle tue capacità, sei così bravo a parlare. Però poi aveva deciso di farlo sottoporre a dei test. Abbiamo letto tutto quello che avevano scritto e io ho detto: «Oh mio Dio, Stacy, questo sono io!» Così aveva detto alla moglie. «Ho qualcosa che ha un nome!» La sua esperienza personale, molti anni dopo, avrebbe ispirato anche la sua seconda grande carriera, quella di autore per l'infanzia. Dopo il successo di Happy Days, infatti, Winkler ha scritto insieme a Lynn Oliver la serie di libri Hank Zipzer, The World's Greatest Underachiever, dedicata a un ragazzino dislessico che deve fare i conti con le difficoltà scolastiche. La serie è arrivata a 18 volumi. L'idea era nata in un momento difficile della carriera di Henry Winkler. L'attore era tornato a Los Angeles dopo aver recitato a Broadway e non riusciva più a trovare lavoro. Aveva chiesto aiuto a un amico e gli ho detto: non riesco a trovare lavoro, ho bisogno di aiuto. E lui mi ha detto: scrivi libri per bambini sulle tue difficoltà di apprendimento. E io gli ho risposto: beh, non posso farlo perché sono io quello con difficoltà di apprendimento. L'amico però gli presentò Lynn Oliver. Da quell'incontro nacque una collaborazione lunga e proficua. In un discorso agli studenti della Georgetown University di Washington nel maggio 2025, agli studenti aveva lasciato una riflessione che sembra attingere alla sua storia personale. Non c'è un solo modo per fare
qualsiasi cosa. C'è il vostro modo. Non siete qui semplicemente per occupare un posto nel tempo e nello spazio. Siete qui per riempirlo con la vostra immaginazione, con quella forza che scoprirete dentro di voi. Siete meravigliosi e tutto è possibile dentro di voi. Siete meravigliosi e tutto è possibile. Tutto è possibile.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede regolarmente e senza particolari disagi. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo fermo tra Preganziol e Martellago Scorzè in direzione Padova. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e di Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non è

0: erogano carburante. Vi invitiamo inoltre a scaricare l'app gratuita Info Viaggiando, dove potete anche verificare le previsioni del traffico da Brescia a Trieste in questi primi giorni di rientri dalle vacanze estive. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: È l'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo. Uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

Quante cose curiose esistono al mondo. Per esempio, ci sono papà che tengono un uovo sui piedi per 2 mesi senza mangiare. Ma come faranno? È proprio il caso di dirlo, farebbero di tutto per i figli. Oppure altri che li portano nello zaino sulla schiena. E c'è il cavalluccio marino, una delle più belle creature, secondo me. È lui a custodire e a far crescere i cuccioli in una tasca nel proprio corpo. Ma non è l'unico. Lui è il papà incinto, il maschio. Infatti porta avanti una vera e propria gravidanza. La femmina depone le uova all'interno di una tasca speciale nel corpo del papà. All'interno il maschio la feconda e la protegge durante lo sviluppo. Quando arriva il momento della nascita, con piccole contrazioni, il papà partorisce centinaia di minuscoli cavallucci marini. Ah, ma non è magnifico? E ora immaginate di vivere nel posto più freddo della Terra, dove la temperatura può scendere a meno 40, l'Antartide. Qui vive il pinguino imperatore, che quando la mamma depone l'uovo lo affida al papà mentre lei si allontana per cercare cibo. Il maschio lo appoggia sui piedi e lo copre con una piega della pelle per tenerlo al caldo, e per settimane non mangia nulla e resta immobile nel gelo. Per proteggersi dal freddo, i papà pinguini si stringono uno accanto all'altro, formando grandi gruppi che trattengono il calore. La loro missione è una sola: proteggere l'uovo fino alla nascita del piccolo. Magari avete già visto dei documentari su questo stile di cura dell'uovo, insomma, in questo modo particolare. È veramente commovente, no? Certe volte il mondo animale, e non soltanto. E vogliamo parlare dell'opistognato. Il nome non è certo un granché, però è un piccolo pesce che vive nei Caraibi. E questo pesce scava una tana nel fondale sabbioso, la femmina depone le uova e il maschio le feconda. Poi succede qualcosa di sorprendente. Il papà raccoglie tutte le uova nella sua bocca. Non vi preoccupate, non li mangia, non ci fa neppure lo zabaglione o la frittata, ma per giorni non mangia e continua a muovere le mascelle per ossigenare le uova. Credo che dopo anni di esperienza abbia capito che la sua bocca è l'unico posto sicuro per le sue uova e che nessuno se le possa mangiare, così, perché sono al sicuro. Da papà. Quando i piccoli nascono sono già completamente formati e pronti a cavarsela da soli. Mentre nelle foreste umide del Sud America vive la rana di Darwin. La femmina depone le uova sul terreno del sottobosco. Quando i girini iniziano a muoversi all'interno delle uova, il papà li raccoglie e li ingoia. Ma no, neanche lui non li mangia. I piccoli rimangono in una speciale sacca vocale nella gola del padre e qui crescono al sicuro mentre continuano a svilupparsi. Il papà li protegge e li nutre finché non diventano piccole rane. Solo allora usciranno dalla bocca, pronti per la vita nella foresta. Incredibile, no? Se lo raccontassi a qualcuno o a qualcosa di un altro pianeta non ci crederebbe. Ma ci sono altre storie curiose, trovate sempre in rete, queste su focusjunior.it. Ci sentiamo un po' di musica e poi si continua.

Fra le meraviglie del mondo troviamo anche il rospo ostetrico. Sì, avete sentito bene, è il rospo che trovate nelle sale parto, che vi guarda con quegli occhi grandi. Ma no, dai, ci mancherebbe solo che un rospo. Dove eravamo rimasti? La femmina, la rospa ostetrica, depone le uova unite da un lungo cordone gelatinoso. Il papà le feconda e poi le avvolge attorno alle zampe posteriori. Da quel momento le porta con sé ovunque. Cammina, si nasconde e si sposta sempre con questa strana collana di uova attorno alle zampe e quando arriva il momento giusto le porta nell'acqua, dove finalmente si schiudono e nascono tanti rospetti ostetrici e rospette ostetriche. Sembra una favola.

Nella foresta amazzonica vive una piccola scimmia dai lunghi baffi bianchi, il tamarino imperatore. Subito dopo la nascita, il papà pulisce i piccoli leccando via i resti della placenta. Poi inizia il suo lavoro principale, trasportarli. Per circa 2 mesi i cuccioli restano aggrappati alla sua schiena mentre lui si muove tra i rami della foresta. Ogni 2 o 3 ore li porta dalla mamma che li allatta e poi riprende il viaggio. Che bello, deve essere bello con papà scimmia. Allora, poi c'è ancora qualcuno. Il casuario è uno degli uccelli più grandi delle foreste tropicali. Dopo aver deposto alcune uova molto grandi, la femmina si allontana lasciando tutta la responsabilità al papà. Il maschio cova le uova per circa 50 giorni e lascia il nido raramente. Quando i cuccioli nasceranno, lo seguiranno ovunque. Sarà proprio lui che li proteggerà e insegnerà loro dove trovare il cibo.

In Africa vive un uccello chiamato Grandula di Namakwa o Grandula di Namakwa. Ma povero, che nome! Perché non chiamarlo semplicemente Chip Chip? Chip. E questo animale vive in zone molto secche dove l'acqua è difficile da trovare. Il papà vola fino a una pozza e immerge il petto nell'acqua. Le sue piume sono speciali, ecco, e assorbono l'acqua come una spugna. Poi torna al nido e i piccoli bevono direttamente dalle sue piume bagnate. Queste sono solo alcune delle storie affascinanti di questo mondo meraviglioso. E con questo vi saluto e vi auguro una meravigliosa giornata. Un abbraccio da Miriam e buon proseguimento di ascolto con Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Oggi il caldo e la siccità lasceranno spazio al maltempo. A partire dal tardo pomeriggio nella parte occidentale della Slovenia ci saranno frequenti rovesci e temporali che si intensificheranno e si estenderanno verso l'interno. A causa del terreno asciutto nelle regioni occidentali, le acque meteoriche e i torrenti potranno crescere rapidamente. L'Arso consiglia cautela a tutti coloro che campeggiano o si trovano vicino ai corsi d'acqua a carattere torrentizio. L'afflusso di aria molto umida renderà l'atmosfera particolarmente afosa. L'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'istruzione appare sempre più evidente. Oltre agli studenti, un numero crescente di docenti impiega quotidianamente questi strumenti per ottimizzare la pianificazione delle lezioni, personalizzare la didattica e alleggerire il carico burocratico. Tuttavia esperti e insegnanti concordano nel ritenere che la tecnologia debba figurare come un supporto operativo incapace di sostituire l'empatia, la guida pedagogica e il valore insostituibile delle relazioni umane. Per valorizzarne appieno il potenziale, garantendo sicurezza ed equità, si rende pertanto indispensabile superare le attuali frammentazioni territoriali attraverso linee guida nazionali chiare, un'adeguata formazione continua per il personale e un pari accesso alle risorse digitali. Israele non crederebbe all'intenzione di Hamas di disarmarsi e fino a quando tale condizione non sarà soddisfatta, le forze di difesa israeliane continueranno a contrastare ogni minaccia dalla striscia di Gaza, mantenendo il presidio sulla linea gialla e bloccando l'avvio della ricostruzione. Secondo una fonte di sicurezza citata dall'emittente Channel 11, i recenti raid sull'enclave avrebbero ottenuto il via libera dall'amministrazione statunitense, che riconosce a Tel Aviv la piena libertà d'azione per prevenire attacchi imminenti, neutralizzare i miliziani che minacciano le truppe e colpire i membri dell'unità d'élite Nkumba. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Un tempo Xu Jiayin era l'uomo più ricco della Cina. 67 anni ha creato un impero immobiliare privato che è stato prima simbolo della clamorosa crescita economica della Cina e poi della crisi del settore. Il tribunale di Shenzhen lo ha condannato in primo grado all'ergastolo dopo averlo riconosciuto colpevole di diversi reati, tra cui raccolta illegale di depositi dal pubblico, frode nella raccolta di fondi ed emissione fraudolenta di titoli. Tutti i beni personali sono stati confiscati, mentre la già smembrata Evergrande è stata condannata a una multa totale di oltre 2 miliardi di dollari. I parapendisti sloveni hanno ottenuto un successo straordinario al campionato europeo di voli di velocità verso un obiettivo predeterminato svoltosi a Kruševo, in Macedonia del Nord. La Slovenia ha conquistato il titolo di campione europeo a squadre, mentre Tilen Ceglar è diventato campione europeo anche nella competizione individuale maschile. Al campionato, con un giorno libero a causa del vento troppo forte, hanno partecipato 130 concorrenti provenienti da 30 paesi. I concorrenti hanno dimostrato la loro abilità in 9 tappe giornaliere. Il punteggio complessivo ha premiato Tilen Ceglar, che ha conquistato questa volta il primo posto nella classifica generale, con un comodo vantaggio di 13,5 punti sul secondo. In passato la medaglia d'oro gli era sfuggita anche per soli 0,1 punti. È tutto per il notiziario, le 10:34 minuti.

State ascoltando Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code a causa di un incidente tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Per chi viaggia invece verso Venezia si registrano incolonnamenti per traffico intenso tra Duino e Trieste-Lisert. Per stare attenzione sulla tangenziale di Mestre sono segnalati materiali dispersi tra Terraio e Miranese in direzione Padova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Oggi parliamo di ciclismo, cicloturismo, insomma turismo, anche quello che si chiama turismo lento. Lo facciamo con Antonio Dalla Venezia, che è responsabile di Bici Italia Reti Cicloturisti. Ciao, benvenuto a Radio Capodistria.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, cominciamo a parlare di una cosa. Questo è un movimento, quello dell'uso della bici, non solo diciamo come mezzo di trasporto, ma anche come passione, come diciamo mezzo di turismo, insomma come modo di vivere, è una cosa che sta prendendo piede, no? Soprattutto negli ultimi anni. È un ritorno quasi, no? Una volta si andava solo in bici, poi sono arrivate le automobili, adesso si ritorna un po'. E cominciamo da questo, diciamo, perché c'è questo ritorno, questo affetto verso la bicicletta, verso questo tipo di trasporto, di modo di muoversi?
1: I motivi sono tanti, in realtà non c'è motivo unico. Il motivo di partenza, perché è cresciuto così tanto in Italia, è legato al post-Covid, per cui in realtà dove la gente ha riscoperto i luoghi di vicinanza, i luoghi di prossimità, dove la gente ha potuto andare in bici, perché ha scelto di andare in bici in quella situazione, a pochi chilometri, al parco vicino, al fiume, alle situazioni più interessanti che magari non aveva mai visto, e questa è una delle motivazioni per quanto riguarda l'Italia. In Europa c'è un movimento che parte però dagli anni 70, per cui in realtà che è andato sempre a crescere. Noi siamo forse un po' abituati a guardarci un po' in casa nostra, ma se guardiamo un po' paesi del centro Europa, non la solita Olanda, ma anche la Francia, la Germania, anche la Repubblica Ceca, sono tutti paesi che hanno sviluppato, come dire, l'uso della bicicletta in maniera massiccia e massiva già da 50 anni fondamentalmente. E poi in Italia c'è stata la crescita delle infrastrutture, nel senso che il tema vero è la sicurezza, e quindi finché non c'era la possibilità di andare in sicurezza, la gente non ci andava fondamentalmente. Negli ultimi anni, grazie sicuramente ai fondi PNRR, progetti europei, Interreg, altri finanziamenti regionali e nazionali, c'è stato come dire, un aumento delle infrastrutture, non tutte di qualità, se vogliamo dirla tutta, no? Però sicuramente un aumento in termini chilometrici, e questo ha consentito, ha garantito una sicurezza, specialmente per le famiglie, per le persone che hanno bisogno di avere, come dire, maggior protezione, diciamo così, hanno avuto questa possibilità di andare in bici e di fare cicloturismo. Quindi poi quando si muove è un meccanismo che si autoalimenta, no? Nascono i ciclabi, la gente va in bicicletta, le strutture alberghiere si adeguano, i B&B si adeguano, fanno le bike room, eccetera eccetera, e quindi c'è un aumento generalizzato della pratica del cicloturismo in questo caso.
0: Sì, perché il problema è un po' anche questo, no? Io lo dico io non vado tanto in macchina, vado in motocicletta, dir la verità. Comunque, diciamo da automobilista, mettiamola così, ecco, i ciclisti sulla strada vengono visti un po' come delle seccature, diciamoci la verità, no? Questi che vanno piano, spesso vanno affiancati, quindi li devi superare. Adesso c'è questa norma in Italia, tra l'altro, che bisogna passargli anche a un metro e mezzo, quindi non si può superare. Ecco, quello a cui accennavi è appunto questo, cioè se si fa una rete di piste ciclabili protette e diciamo adeguate, si risolve anche il problema, tra l'altro, del traffico automobilistico, mi sembra, no? Cioè
1: Beh, vincente è senz'altro l'infrastruttura di qualità, questo è quello che ha dimostrato un po' l'Europa in tutti questi anni. Poi è anche vero che non si possono fare ciclabili dappertutto, perché poi gli spazi non ci sono, quindi in alcune realtà bisogna anche pensare che le macchine, le bici, le moto, i pedoni possano convivere attraverso una serie di interventi stradali che in qualche maniera limitino la velocità delle auto, perché poi il problema, sappiamo tutti, guardando le statistiche, la maggior parte degli incidenti, credo l'80%, 70%, avviene per causa della distrazione dell'alta velocità. Per distrazione intendo la lettura del telefonino in macchina, infatti, che è una pratica veramente aberrante, secondo me, e che è una delle cause.
0: Anche i ciclisti guardano il telefonino per ogni tanto.
1: Perché guardano il navigatore più che altro, per guardare la traccia, più che altro. quindi diciamo che vuol dire, il punto di partenza è sicuramente una rete di ciclabili, ciclovie di qualità, sicure, diffuse, quindi sicuramente il punto di partenza è quello.
0: Che ci possono dare qualche cifra sulle ciclabili adesso in Italia, cioè che rete c'è adesso attualmente, uno che voglia fare questa attività qua, che cosa ha a disposizione?
1: Ma a disposizione alcuni itinerari di lunga percorrenza che qualche anno fa non c'erano. Mi viene in mente subito la ciclovia dei Parchi della Calabria, perché è un fulgido esempio di quello che dicevamo prima, nel senso che è un percorso della Calabria interna, dove il traffico è molto scarso e dove si è utilizzata la viabilità che esistente senza fare opere. E questo grazie al fatto appunto che il traffico è scarso e che poi c'è una serie di segnaletica ben curata, l'informazione ben curata, quindi tutti quelli che si muovono anche in macchina sanno che su quelle strade passano le bici. Per cui c'è una convivenza abbastanza pacifica e siamo in uno dei grandi itinerari nazionali che si sta affermando anche all'estero. Ma poi ci sono anche altri itinerari che sono nati, magari non completi ancora come volemmo noi, non perfetti, ecco, diciamo, usiamo questa parola, però penso a percorsi anche di pellegrinaggio, la Francigena per esempio, no? Il Cammino di San Francesco, tutti i percorsi di pellegrinaggio che sono stati in qualche maniera trasformati anche in buoni percorsi ciclabili, e quindi c'è questa opportunità. E poi si stanno costruendo, non sono ovviamente ancora complete, ma ci sono degli ampi territori dove la ciclabile esiste, che sono le due coste, la Tirrenica e l'Adriatica fondamentalmente, dove già in buona parte si può fare cicloturismo e dove queste infrastrutture servono anche, come dire, le località balneari, quindi hanno una duplice funzione. E tu, se penso da Trieste a Santa Maria Leuca, per parlare di cose a noi vicine, già oggi per il 70%, 65% si riesce a fare un buon cicloturismo. Non è completa, ci sono cantieri aperti, mancano dei tratti, qualcosa va migliorata, qualche ponte va realizzato, però insomma la strada è quella, insomma, ci sono delle buone opportunità e ci sono opportunità che stanno nascendo e che saranno a disposizione fra qualche anno.
0: Cioè, tu prima parlavi anche dell'informazione, ecco, quella mi sembra però anche un aspetto importante, no? Cioè chi fa questa cosa deve anche sapere cosa c'è, cosa esiste e dove può andare a dormire, dove può andare a mangiare. Su questo si sta lavorando?
1: Stanno lavorando a livello che mi chiamiamo privato, nel senso che in questo momento non c'è una regia nazionale, e diciamo non c'è quasi mai stata, quindi chi fa questa cosa? Le fanno le regioni, le fanno i comprensori, le fanno le associazioni come la FIA, perché io rappresento in questo caso. Cioè noi abbiamo un portale, per esempio si chiama Bici Italia, che contiene sia tutte le informazioni sulle tracce, quindi sui percorsi, la stiamo implementando settimana dopo settimana, sia anche la possibilità dove andare a dormire fondamentalmente, che è quello che cercano chi va in bicicletta. Ovviamente non siamo noi da soli che fanno questo lavoro, questo mestiere, ma diciamo che è una crescita dal basso. In questo momento non c'è una regia nazionale che ha, come dire, preso a cuore il tema del cicloturismo, e quindi stiamo ancora scontando un deficit nazionale, cosa che invece non hanno altri paesi, che penso alla Francia, che ha tutto un comparto organizzativo ministeriale che si occupa di queste cose.
0: Ho capito, ma quindi servirebbe una
1: come no?
0: Ecco,
1: come no? Servirebbe sicuramente un soggetto amministrativo, tecnico amministrativo all'interno per esempio dell'assessorato del Ministero del Turismo, per esempio, no? Che si occupa solo di questo, o questo e anche i cammini, se vogliamo mettere insieme anche un altro tema importante che sta prendendo piede in questi ultimi anni, ma manca, e quindi sarebbe opportuno che qualcuno ci pensasse. Spero che prima o dopo qualcuno prenda a cuore questa cosa, e altrimenti rimaniamo in un ambito regionale, a volte interregionale, perché magari due regioni si parlano anche, ma noi siamo il paese di mille campanili, anzi di 8.000 campanili, per cui non è molto facile trovare soggetti istituzionali che dialogano tra loro. Però chi lo sta facendo sta ottenendo anche dei discreti risultati.
0: Certo. Beh, rimanendo sempre, diciamo, sul piano del viaggio, insomma, della città in cui si trova, che tipo di turista è quello che fa cicloturismo? Cioè, se ne parla molto, no? L'accusa che si fa qualche volta, dicono sì, questi vengono ma non, alla fine non ci lasciano giù niente, cioè non
1: esattamente il contrario. Ah, ecco. Tutte le statistiche dicono che chi va in bicicletta lascia più soldi di quello che va in macchina o che fa il turista tradizionale. Sì. Questo è ormai un assunto, perché tutti gli studi vanno in quella direzione. Quindi si usa la parola alto spendente, ma a me non piace usare questa parola, infatti, perché mi sembra che è tutto relegato al tema economico, che è un fattore importante indubbiamente, ma non può essere l'unico. Però chi va in bicicletta, come dire, lascia soldini sul territorio, e ci sono varie aree in Europa, ma anche in Italia adesso, dove si vive quasi esclusivamente di bicicletta. Penso a Riva del Garda, Torbole, tutto il comprensorio nord del lago di Garda, ci sono più bici che auto ormai in quel territorio, e infatti il Trentino sta realizzando giorno dopo giorno infrastrutture su quel territorio, ma non solo, ci sono anche altri territori tipo la Carnia in Friuli Venezia Giulia, sì, che ci sta giocando questa carta. È partito un po' in ritardo, chiaramente i risultati si vedranno più avanti, ma si va in quella direzione. E poi insomma ci sono alcune ciclovie tipo l'Alpe Adria, che conosciamo bene tutti ormai, e non solo, che vede migliaia di passaggi all'anno con un buon indotto economico per chi ha deciso di intraprendere l'attività di ristorazione piuttosto che di albergo o di B&B. Ecco.
0: Certo. Ma ci sono, diciamo, alberghi specializzati in questa cosa qua?
1: Si stanno specializzando, nel senso che non occorrono grandi investimenti, però qualcosa deve avere, nel senso che uno deve poter ricoverare la bici, che ormai non è più la bicicletta del Decathlon, ma è la bici magari a pedalata assistita, che costa anche una bella cifra, ha bisogno la sera di metterla su un posto sicuro. E quindi ecco che ci deve essere uno spazio bici adeguato, sicuro. E poi qualche attrezzo, qualche informazione sui percorsi locali. Cioè uno deve dire impegnarsi, ecco, però non è che deve spendere o deve investire chissà quali capitali per trasformarsi da hotel a bike hotel, ecco, diciamo. Ci sono delle parametri minimi che noi consideriamo quando noi facciamo le nostre registrazioni sul portale che dicevo prima, Bici Italia, noi valutiamo alcune caratteristiche, ma sono proprio caratteristiche minime. Certo che non puoi non avere uno spazio per le bici, non puoi mettere la bici nel cortile, perché tanto non passa nessuno, non è così. Quindi certo, se uno ha un'officina ancora meglio.
0: Certo. E rimanendo appunto sulla questione dei costi, è un'attività che, cioè, diciamo, fare turismo con la bici costa più o meno che, non so, usare la macchina o fare... So che è un tipo di viaggio diverso, però dico, perché diciamo cioè, le biciclette non costano più
1: economici . Da questo punto di vista, okay. Uno che decide di fare un viaggio in bici lo fa perché ha questo pensiero di poter muoversi in maniera diversa, di frequentare e visitare i luoghi in maniera diversa, e quindi ha quasi impatto zero, ecco. Ma diciamo che non è più economico, nel senso che se uno compra una buona bici
0: quello intendevo, c'è anche l'attrezzatura, no?
1: L'alloggio è pari a uno che va in macchina e va in bici, a meno che io non vada su un ostello, ma anche chi va in macchina può andare a un ostello, diciamo, certo. Che il paragone è inutile anche a farlo, perché uno spende quello che vuoi spendere fondamentalmente. C'è gente che va via con la tenda, con la bici, e alla stessa bici di 10 anni, sicuramente quel tipo di viaggio costa meno di una persona che ha una bici da 4.000 euro pedalata assistita, di buona marca, di alta gamma, e magari dorme su un albergo magari a 4 stelle. Quindi sono scelte personali, ma diciamo che normalmente non è il fattore economico che condiziona la scelta del tipo di viaggio. Sì. Io per esempio non ho neanche l'auto, e quindi mi muovo in bici perché è una scelta mia degli ultimi anni e lo faccio molto volentieri. Ma c'è gente che fa viaggi in bici, viaggi in macchina, viaggi in moto in maniera alternativa, non è che fa solo viaggi in bici o solo viaggi in macchina, certo. Insomma, ecco. Decide in base un po' alle destinazioni, alla stagione.
0: Mi sembra di capire però dalle tue parole che questo non è un settore che è stato contagiato un po' dalla tendenza che c'è un po' in tutte le attività, soprattutto quelle sportive, in questi anni. C'è della competizione, no? Che bisogna sempre avere la bici top, servizi top, fare il risultato top, fare i tempi, tutta questa cosa qui. Ecco, mi sembra che dalle tue parole invece qua non ci sia nulla di tutto questo.
1: Non c'è nulla di tutto questo. Poi ci sono quelli che fanno le grave, le ride, si misurano anche maniera anche personale, fisica se vogliamo, ma la maggior parte che fa cicloturismo, che viaggia con le borse, che viaggia settimana in bicicletta, 10 giorni, e lo fa non certo per obiettivi agonistici o di performance, lo fa perché crede, perché sta bene in quella modalità, ecco. Cioè, il benessere personale che deriva da pedalare, da visitare luoghi con lentezza, con quasi punta di piedi, e direi che questa è un po' la motivazione che nasce all'interno di ognuno di noi, insomma, ciascuno di noi.
0: Prima mi avevi nominato un po' i paesi nordici, avevi accennato, sì, no? che erano, sì, più avanti, sì. Ecco, diciamo, sì. Qual è il gap? Cioè, cosa c'è là che noi non abbiamo?
1: Noi, insomma, abbiamo un gap di 30 anni,
0: sì. Ah.
1: Quindi è un gap proprio temporale. Loro sono partiti negli anni 70. Pensiamo, faccio un esempio, che la rete ciclabile per cicloturismo nazionale della Danimarca è del 93, cioè approvata dal Parlamento, sì, dal governo, adesso non so chi l'abbia approvata in maniera, ma comunque c'è un piano nazionale 93. Il piano nazionale italiano è del 2022.
0: Ah, ho capito.
1: Ecco, quindi quando dico 30 anni, lo dico perché io sono un esterofilo, lo dico perché atti amministrativi, organizzazione. Quindi noi siamo un po' a rincorrere e quindi non arriveremo mai a quei livelli. Perché loro sono partiti 30 anni prima e quindi noi facciamo le cose che hanno fatto loro 30 anni fa, loro ne fanno delle altre e ancora migliori. Però possiamo avere, come dire, un prodotto cicloturistico in Italia interessante, anche senza rincorrere modelli europei, insomma, ecco. Quindi, certo, uno va sulla rete francese, si trova grandi itinerari, tabellati, segnalati, siti, informazioni, se vai alle fiere trovi le aree che si promuovono, trovi il ministero che si promuove, la Francia, noi no. Noi abbiamo le regioni che si propongono, abbiamo i comprensori che si propongono, abbiamo i territori, non abbiamo e torno prima al soggetto mancante, il principale, non abbiamo il soggetto nazionale che fa questo lavoro. Io non ho mai visto uno stand nazionale sul cicloturismo ad una fiera,
0: Ho capito. Non
1: l'ho mai visto, francamente.
0: Sì, quindi, sono appassionato di moto, io vado spesso all'EICMA, sono nel ciclo e motociclo, sì, si chiama, sì. Però il ciclo c'è pochino, insomma, ecco,
1: sì. È così. Sì, sì, manca, posto che le regioni, che alcune regioni stanno facendo un buon lavoro, quindi a volte non se ne sente nemmeno la mancanza a livello nazionale, perché ci sono regioni che stanno investendo anche in comunicazione, in organizzazione, hanno degli uffici, hanno delle persone. E tornando alla Calabria di prima, ci sia un pool di persone che lavora a H24 per promuovere quel percorso là, sì, a tutte le fiere, anche all'estero, quella di Francoforte, la fiera del turismo di Francoforte, sì, sì, a Parigi. Ecco, certo, però chiaramente in questa maniera avremo sempre un prodotto un po' a macchia di leopardo. Chi lavora meglio si propone e ha dei risultati. E chi magari è un po' indietro e non ha capito ancora, non c'è nessuno che gli dà una mano, ecco.
0: Certo,
1: diciamola così.
0: Ma la differenza è motivata, cioè loro sono partiti prima per cosa? Perché il territorio era più adatto? Perché mi viene in mente, cioè noi abbiamo avuto grandissimi ciclisti, voglio dire, non è che non abbiamo tradizione, no, con la bicicletta in Italia.
1: Ma non c'è un collegamento tra l'attività sportiva e la promozione del cicloturismo. Non credo che l'Olanda sia partita perché Merckx 40 anni fa si è messa, sì, a vincere, sì, il Giro d'Italia, il Giro di Francia, non è così. Diciamo che i paesi europei hanno capito prima che potevano giocarsi questa carta per mille motivi, perché parliamo di questione economica, ma la bici ha anche un ruolo sociale, un ruolo del tempo libero, perché no? Un ruolo che mette insieme le persone, le famiglie, gli amici, non è la vacanza classica, ognuno va per conto suo, no? Per cui hanno capito prima che questa era una strada da giocarsi, poi il tema economico ha funzionato, poi c'è un tema ambientale, perché la bicicletta, le ciclabili, la recupero del territorio, pensiamo alle ferrovie dismesse, no? I patrimoni di ferrovie dismesse, sì, in giro per l'Europa. C'è chi ha capito prima, il Belgio per esempio, che queste ferrovie dismesse che non potevano più essere recuperate, dove il treno non sarebbe più tornato, hanno cominciato a recuperarle come piste ciclabili.
0: Sì, sì.
1: Se uno va in Vallonia oggi, che è una delle tre regioni del Belgio, credo ci siano almeno 1.000-1.200 chilometri solo in Vallonia di ferrovie dismesse recuperate come piste ciclabili. con progetto standard, certo, con una qualità molto elevata, con un investimento anche a livello nazionale molto elevato. Ecco, paragoniamo la Vallonia all'Italia, perché l'Italia ad oggi ha 1000 chilometri di ciclabili su ferrovie dismesse, sì. La Vallonia ne ha di più.
0: Ah, ho capito. Ed è un, quindi, territorio diciamo paragonabile, non so.
1: Paragonabile forse a Lombardia e Veneto messi insieme, forse non credo di più. Così a occhio.
0: Certo.
1: Come io ci pedalo su questi posti e ci pedalo sempre con un occhio molto attento anche a quello che, che sono queste caratteristiche, mi sono accorto subito, mi sono documentato, hanno un progetto molto bello che interessa sia la Vallonia che le Fiandre e quindi e la regione del Belgio, che tutto il territorio nazionale è declinato a livello regionale. E quindi se mettiamo insieme Fiandre, Vallonia, eccetera, credo che arriviamo oltre i 2.000-2.500 chilometri solo di ciclabili su ferrovie dismesse.
0: Certo.
1: Uno dice, ma perché loro l'hanno fatto? Perché forse ci hanno pensato un po' prima e forse sono un po' più intelligenti di noi, oserei dire anche.
0: Certo.
1: Perché noi stiamo perdendo chilometri di strade ferrate, stiamo perdendo centinaia di edifici, stazioni ferroviarie, caselli, cubature, quella roba che potrebbe essere messa in gioco con, non dico con poco, però attraverso un progetto nazionale che tenda al recupero complessivo di tutto il patrimonio ferroviario.
0: Certo. Senti, ho un altro paio di domande. Una riguarda, al di là del, diciamo, del cosa di cui parlavi prima, cioè il quadro nazionale, no, che dovrebbe essere più coerente. Cioè, cos'è che, se dovessi individuare una priorità per questo movimento in Italia, quale sarebbe?
1: Ma la priorità, io dicevo prima e lo ripeto, ci vuole una regia nazionale, per fare i salti di qualità vero ci vuole una regia nazionale, quindi ci vuole un piano nazionale che sia finanziato, noi l'abbiamo solo sulla carta, ma non è finanziato, è finanziato in parte, quindi un ufficio, una struttura all'interno del ministero, di un qualche ministero che si occupi di questo tema, allora quello è condizioni sine qua non per fare il salto di qualità. In assenza di questo, avremmo sempre che alcune regioni marciano perché hanno capito e si muovono in autonomia e fanno cose, e altre dove, cioè, non, diciamo che non promuovi il sistema paese senza un livello nazionale,
0: certo.
1: Promuovi delle realtà regionali o addirittura comprensoriali che ovviamente fanno bene, ma non può essere questo l'obiettivo finale di chi come noi si occupa di cicloturismo, di ciclabilità, di uso della bici a 360 gradi.
0: Certo. Senti, io vorrei concludere con un elemento di attualità, diciamo che, perché la regione Friuli Venezia Giulia, che perlomeno sulla carta, insomma, si sta impegnando molto da questo punto di vista, ha annunciato che a settembre 2027 a Trieste ci sarà l'Eurovelone Cycling Tourism International Conference, che è un eventone, no, del movimento. Diciamo, ecco, se ci dici solo di che cosa si tratta, insomma, di cosa si può fare all'interno di questo contenitore, ecco.
1: Ma è il secondo evento europeo e quasi internazionale, direi, sulla ciclabilità. Il primo quest'anno, e tutti e due si svolgono in Italia, in fatalità. L'ultimo è quello di Velo City, che si è tenuto a Rimini qualche settimana fa, che è appunto un appuntamento in cui si fa un po' la sintesi di tutto quello che si muove sulla bicicletta a livello urbano, a livello extraurbano, cicloturismo, eccetera. E poi c'è questo secondo appuntamento che è nato come Eurovelo Conference. L'Eurovelo è la rete europea delle ciclovie, individuata da ICF, la federazione che raggruppa tutte le federazioni nazionali, l'ha individuata nel 1997, l'ha implementata negli anni e sta cercando di metterla a terra con i vari governi, e quindi è nata come Eurovelo Conference, si è ampliato un po' anche parlando anche di inserendo il tema della ciclabilità urbana, perché uno che va in bici quando entra in città ha bisogno di avere un'infrastruttura sicura anche nella città, non può pensare di uno di viaggiare bene fuori città, dopodiché deve farsi segnare la croce quando entra in ambito urbano. Quindi è stata ampliata questa i contenuti di questa conferenza, si tiene ogni anno in una città diversa dell'Europa, quella Eurovelo Conference, diciamo.
0: Certo.
1: E il prossimo anno è stata assegnata a Trieste, che si è candidata, non Trieste, ma il Friuli Venezia Giulia, quindi la regione, si è candidata e ha candidato Trieste come sede di questo evento. I contenuti sono principalmente legati al cicloturismo, quindi alle esperienze, alle prospettive, ai progetti, al confronto tra varie realtà. Cioè è un buon appuntamento di formazione, direi, anche, ma è anche un appuntamento che serve alle regioni a dirla propria. Speriamo che abbia maggior successo di VeloCity in termini di partecipazione delle istituzioni, perché tornando a quello che dicevamo prima, sì, a VeloCity c'era l'universo mondo, ma veramente dal Giappone all'Australia eccetera, e mancava la politica italiana, non c'era nessuno del governo, c'erano un paio di regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna ospitante, qualche cane sciolto qua e là, però mancava proprio la politica. Io spero che a Trieste nel 2027 ci sia la politica, che la politica si faccia carico di definire obiettivi, risorse, programmi per questi temi.
0: Bene, questo è un auspicio a cui io naturalmente mi unisco. Ci si potrebbe rivedere magari a settembre 2027 a Trieste. Io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato un'idea, e grazie mille, grazie. Insomma, e buone pedalate.
1: Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a te, ciao, a presto.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Siamo nell'Albania degli anni 90, dopo la caduta del regime comunista. Un popolo che si è trovato improvvisamente libero a vedere e sentire qualcosa che prima era vietato. La radio e la televisione straniera. Le antenne puntavano verso l'Italia e da quelle immagini e suoni trasmessi dalle TV italiane, gli albanesi impararono la lingua senza andare a scuola, senza libri, senza istruzioni. In che modo? Semplicemente ascoltando, assorbendo. Se ci pensiamo, è una forma di apprendimento che assomiglia al machine learning di oggi. Un sistema che impara dai dati appresi senza essere programmato in modo esplicito. Ieri con la televisione, oggi con i machine learning che imparano e insegnano. Esploreremo come il potere dell'esposizione, della curiosità e della ripetizione possa trasformare il modo in cui apprendiamo. Benvenuti in questa puntata del nostro podcast dedicato, come avete già ascoltato, al machine learning, una delle tecnologie più innovative del nostro tempo. Si tratta di un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che permette alle macchine di imparare dai dati e migliorare le loro prestazioni. Quindi le macchine imparano dagli umani e poi si scambiano il ruolo per insegnare a loro. Ma cosa significa realmente tutto questo e come funziona in pratica? Ne parliamo oggi con Andy Attafa, esperta informatica, webmaster e docente di informatica. Benvenuta.
2: Grazie per l'invito.
1: Con noi anche Evis Miftara, insegnante di lingua italiana ed esaminatrice di certificazione della lingua Celli a Tirana. Grazie di essere con noi.
3: Grazie, è un piacere essere qui.
1: Vorrei iniziare chiedendoti se c'è una differenza tra l'intelligenza artificiale e il machine learning.
2: Il machine learning è un ramo di intelligenza artificiale che si occupa di creare algoritmi e modelli capaci di apprendere dai dati. In altre parole, anziché essere programmato con istruzioni specifiche, questo sistema viene allenato con grandi quantità di dati, che apprendono modelli e schemi che può applicare per fare previsioni o prendere decisioni.
1: Si tratta di macchine che imparano, ma cosa significa che una macchina impara?
2: Beh, intendo che ad esempio un algoritmo può imparare a distinguere le email spam da quelle legittime analizzando esempi di entrambe le categorie.
1: Sarei curioso di sapere come funziona il processo di addestramento di un modello di machine learning, cioè quali sono i passaggi chiave, come si possa passare dai dati grezzi a un modello pronto per essere utilizzato.
2: Il processo di addestramento di un modello di machine learning comprende diversi passaggi chiave: pre-elaborazione dei dati, selezione dell'algoritmo, addestramento e validazione del modello.
1: Possiamo notare che machine learning viene applicato in settori diversi. Come può quindi essere applicato nello studio di una lingua straniera? Di questo voglio parlare con Evis, che insegna la lingua italiana e che l'intelligenza artificiale lo aiuta nel processo di insegnamento.
3: Il machine learning può aiutare gli insegnanti in vari modi. Ad esempio, può analizzare i progressi degli studenti e identificare aree di difficoltà, suggerendo esercizi personalizzati per migliorare quelle specifiche competenze. Inoltre, gli strumenti di analisi testuale possono aiutare a valutare la complessità dei testi proposti agli studenti e facilitando la scelta di materiali didattici adeguati al loro livello.
1: Con questa spiegazione mi viene in mente Duolingo, un'app che in molti conoscono. Però quanto è avanzato il machine learning in questo tipo di applicazioni?
3: Sì, infatti Duolingo è un ottimo esempio. Utilizza il machine learning per adattare il percorso di apprendimento dello studente e analizza i dati raccolti durante le sessioni di studio e modifica il livello di difficoltà delle lezioni in base alle prestazioni individuali. Così, se uno studente ad esempio, fatica con certi argomenti, l'app proporrà esercizi più mirati per aiutarlo a migliorare.
1: E come è riuscita la tecnologia in generale, ma in particolare il machine learning, a cambiare il tuo modo di insegnare?
3: Beh, ha reso possibile offrire contenuti su misura e aiutare gli studenti con esercizi specifici per le loro difficoltà. Però bisogna saper integrare queste tecnologie senza abbandonare il rapporto diretto.
1: Tenendo presente la tua esperienza e la tua quotidianità con i ragazzi che imparano l'italiano, ci puoi dire quali sono i limiti attuali delle app basate sui machine learning?
3: Certo, a volte manca la comprensione contestuale e c'è il rischio che gli studenti diventino dipendenti da soluzioni preconfezionate.
1: Ci ha mai pensato che in futuro il machine learning potrebbe sostituire completamente gli insegnanti umani?
3: No, non credo. Può essere un supporto potente, ma il contatto umano rimane fondamentale, soprattutto per le sfumature culturali e la motivazione. Ad esempio, il machine learning sta ancora imparando a gestire sfumature come il sarcasmo o i giochi di parole, che sono parte integrante di una lingua.
1: In questa conversazione doppia vorrei fare una domanda a entrambi di voi. Il futuro di queste tecnologie, voi cosa vi aspettate?
3: Io spero che continuino a migliorare, rendendo l'apprendimento accessibile a tutti, ma sempre al servizio della relazione umana.
4: Io invece il futuro lo vedo con sfide, e quella principale è la questione dell'etica della privacy. Raccogliere dati per migliorare gli algoritmi è fondamentale, ma bisogna garantire che informazioni personali degli utenti siano protette.
1: Abbiamo visto come il machine learning stia cambiando il nostro mondo. Ma come sarà il futuro con queste macchine sempre più intelligenti? Intanto che aspettiamo a vederlo, possiamo solo immaginare un futuro tipo Jetstones. Grazie per essere state oggi con noi.
3: Grazie per l'invito, è stato un piacere.
4: Grazie a voi.
1: Per la comunità radiotelevisiva italofona, Genti Mumayesi, Radio Tirana.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste è stato risolto da pochi minuti il precedente incidente avvenuto tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto, così come sulla carreggiata opposta in direzione Venezia, dove si procede a rilento tra Porto Gruaro e Cesalto. Per traffico intenso invece segnaliamo incolonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodisteria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. La prossima settimana, riunione d'urgenza della Commissione parlamentare sui servizi di intelligence. Golob chiede la convocazione del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sospesa la petizione online per le dimissioni di Stevanovic, intrusione di firme false. Al via questa sera con un concerto nel Duomo di San Giorgio a Pirano, la 25esima edizione del Tartini Festival. Prosegue la prima edizione del campus sportivo estivo attivamente. Caso rifiuti a Gospic, il Parlamento croato in seduta straordinaria. Siccità e caldo fanno schizzare i prezzi degli alimentari. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di basse pressioni. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi. Da sud-ovest affluisce aria molto umida e calda. Previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno, nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino della Slovenia occidentale, possibili acquazzoni e manifestazioni temporalesche. In serata temporali all'ovest, tempo asciutto nelle zone orientali, soffierà vento sud-occidentale scirocco lungo la costa, temperature massime da 25 a 34 gradi. Dalla tarda serata, sulla Slovenia occidentale precipitazioni e temporali in rafforzamento. Nella notte si estenderanno anche verso le regioni orientali, verso mattina attenuazione dei fenomeni. Domani piogge e manifestazioni temporalesche nuovamente in rafforzamento. Nel corso della giornata investiranno tutto il paese. Temperature minime da 16 a 21 gradi, massime da 21 a 29. Sabato parzialmente sereno, a partire da metà giornata isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Domenica soleggiato, nel pomeriggio non si escludono isolati temporali sull'arco alpino. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, ostacolato causa incidenti sulla A1 Capodistria-Lubiana tra Logatec e Vrhnika in direzione della capitale e tra Brezovica e Dragomer in direzione della costa, nonché sulla isola Santa Lucia verso Strugnano. Incolonnamenti vengono segnalati sulla 1 da Lubiana a Vrhnika e nei tratti Logatec-Brezovica e Rasdrto-Raubarkomanda verso la capitale, un chilometro di coda davanti al traforo delle Caravanche con l'Austria, incolonnamenti nella regionale costiera sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria.
2: Ore 12 e 30 minuti.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli delle notizie più importanti. La prossima settimana riunione d'urgenza della Commissione parlamentare sui servizi di intelligence. Golob chiede la convocazione del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sospesa la petizione online per le dimissioni di Stevanovic, intrusione di firme false. Al via questa sera con un concerto nel Duomo di San Giorgio a Pirano, la 25esima edizione del Tartini Festival. Prosegue la prima edizione del campus sportivo estivo Attivamente. Caso rifiuti a Gospic, il Parlamento croato in seduta straordinaria. Siccità e caldo fanno schizzare i prezzi degli alimentari. La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la Supervisione dei Servizi di Intelligence, CNOS, Janja Sluga, ha convocato una riunione d'emergenza tra una settimana. Sluga ha intenzione di presentare alla Commissione informazioni ottenute dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA riguardo la potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
4: La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la Supervisione dei Servizi di Intelligence, CNOS, Janja Sluga, dovrebbe presentare le informazioni riguardo il caso dell'amicizia tra la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, e la donna di origine russa con doppia cittadinanza, anche slovena, Viktoria Krivoluzka. Recentemente, lo ricordiamo, il quotidiano Dnevnik e l'agenzia di stampa austriaca APA hanno rivelato che la Presidente ha visitato la Russia diverse volte tra il 2015 e il 2022. È inoltre emerso che Krivoluzka anni fa aveva una relazione con Roman Jeglič, che dopo l'indipendenza della Slovenia ricopriva l'incarico di vice direttore dell'allora Servizio di Sicurezza e Informazione VIS e che in seguito aveva vissuto in Russia. Il deputato del Partito Democratico Jan Mahnič ritiene pertanto che vi siano sospetti di una collaborazione tra Natasha Pirc-Musar e una rete di spie russe, un'accusa che l'ufficio della Presidente ha fermamente smentito. Inoltre, le informazioni che Janja Sluga intende presentare alla Commissione della Camera di Stato per la Supervisione dei Servizi di Intelligence potrebbero riguardare anche il caso Black Cube. Lo scandalo è emerso durante la fase finale della campagna elettorale per le elezioni politiche, riguarda le conversazioni registrate segretamente, manipolate e pubblicate in forma anonima con membri di spicco del centro-sinistra che avrebbero dovuto rivelare reti di influenza e presunta corruzione all'interno della sinistra. Dietro le conversazioni ci sarebbero stati degli agenti dei servizi segreti israeliani della società Black Cube, che più volte si sono recati presso la sede dell'SDS di Lubiana. Le visite sono state confermate anche dalla SOVA. Inoltre, presso la Corte Costituzionale sono state presentate diverse denunce per la presunta violazione del diritto a elezioni libere e democratiche.
2: E intanto l'opposizione si muove con il leader di Movimento Libertà Robert Golob, che sollecita il premier Janez Janša a convocare una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. L'obiettivo è far chiarire alle istituzioni competenti le eventuali ingerenze di paesi stranieri e i relativi rischi per il paese. Golob avverte infatti che la sicurezza dello Stato deve essere gestita esclusivamente nelle sedi istituzionali preposte, senza doppi standard e senza trasformarsi in uno strumento di scontro politico. Alessia Mitar.
3: Come spiegato da Robert Golob, negli ultimi giorni si sono diffuse gravi indiscrezioni su presunte attività di spionaggio e interferenza da parte di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, con possibili riflessi sulla sicurezza nazionale della Repubblica di Slovenia. Golob ha ribadito che la tutela dello Stato non deve trasformarsi in un'arma di scontro politico né essere gestita con doppi standard a seconda dei paesi coinvolti. Per questa ragione ritiene fondamentale che eventuali minacce o attività di intelligence straniere siano subito segnalate alle autorità competenti e trattate esclusivamente nelle sedi preposte. A questo scopo Golob invita lo stesso Janša a convocare il Consiglio per la Sicurezza Nazionale affinché i servizi di informazione e le agenzie competenti possano illustrare il quadro informativo completo. Il leader dell'opposizione definisce inaccettabili gli attacchi pubblici e le accuse di spionaggio rivolti alla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar senza il supporto di effettivi riscontri investigativi, evidenziando come l'assenza di prove renda tali addebiti ancora più irresponsabili e lesivi della fiducia nelle istituzioni. Infine esorta il premier a estendere l'invito alla riunione alla stessa presidente Pirc-Musar, al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e ai vertici delle forze di opposizione. Trattandosi di dossier strategici i cui echi stanno già arrivando sulla stampa estera con un potenziale danno d'immagine per il paese, Golob confida in una gestione coordinata, trasparente e responsabile della sicurezza nazionale all'interno del quadro istituzionale.
2: Micha Breitz, promotore della petizione per le dimissioni del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, ha rimosso dal sito web il modulo per la raccolta delle firme a seguito di un attacco informatico. Breitz ha dichiarato che avevano già raccolto quasi 70.000 sottoscrizioni quando hanno notato un improvviso inserimento di diverse migliaia di firme da Israele e India. Sentiamo Delio De Sardo.
5: Il modulo online è stato rimosso e ora Breitz conta sull'aiuto dei partiti per organizzare una raccolta tradizionale di firme. Questo è tutto quello che possiamo fare, ha detto. Ha assicurato che tutte le firme raccolte sono state verificate e che quelle duplicate o chiaramente non valide sono state cancellate. Tra i firmatari si erano infatti trovate anche voci come Donald Trump, Vladimir Putin o Topolino. La gente si diverte un po', niente di male, solo che abbiamo un po' di lavoro in più da fare, ha detto Breitz. Ha spiegato che una persona poteva effettivamente firmare più volte con lo stesso indirizzo mail, ma l'algoritmo contava queste voci come una sola firma. La petizione online è stata chiusa con quasi 65.000 firme raccolte, raggiungendo così l'obiettivo di superare il numero di voti ottenuti dal partito Resnica Verità alle ultime elezioni per la Camera di Stato. Breitz ha detto che ora aspetterà la risposta dei partiti, ma potrebbe anche riattivare il modulo online. Il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, in una dichiarazione ai media, ha avvertito che una persona può firmare la petizione anche 1.000 volte e che la gente può farlo con una mail falsa, ricordando che come firmatari sono apparsi anche personaggi delle fiabe. Per me la capacità morale di queste persone che stanno dietro alla petizione era chiarissima e non mi aspettavo nulla di più da loro, ha detto. Ha aggiunto che Breitz è un danno collaterale in tutto questo. Micha Breitz, che ha lanciato l'iniziativa lunedì scorso, è stato un esponente di spicco dell'SDS, partito che ha lasciato nel 2012. Con l'SDS è stato deputato al Parlamento europarlamentare e durante il governo Bayuk nel 2000 ministro del lavoro. All'inizio degli anni 90 ha guidato il servizio di sicurezza e informazioni, predecessore dell'attuale SOVA.
2: Prende il via questa sera con un concerto nel Duomo di San Giorgio a Pirano, la 25esima edizione del Tartini Festival. Ad aprire il programma l'Orchestra Barocca Savaria di Budapest, 12 concerti dedicati al maestro delle nazioni, il cui prezioso violino torna a suonare insieme a interpreti ed ensemble internazionali. La rassegna, che andrà avanti fino al 5 settembre, è organizzata dall'associazione culturale Libart, con il patrocinio del Comune di Pirano e la collaborazione della locale comunità degli italiani, il servizio di Lara Darcic.
6: Protagonista del concerto inaugurale sarà l'Orchestra Barocca Savaria di Budapest, uno dei più affermati ensemble europei specializzati nell'interpretazione della musica del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. L'orchestra è stata fondata dal flautista, direttore e specialista di musica antica Pal Nemeth, che dirigerà anche il concerto di Pirano. Particolare attenzione sarà riservata al violino originale di Tartini, opera di Niccolò Amati di Bologna, che per l'occasione sarà affidato al violinista ungherese Laszlo Paulik. Il prezioso strumento, gentilmente concesso al Festival dal Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano, rappresenta una delle caratteristiche più distintive del Tartini Festival e crea un legame sonoro diretto con l'eredità di Giuseppe Tartini. Dopo l'inaugurazione, il primo intenso fine settimana del Festival proseguirà con tre concerti molto diversi tra loro, passando dall'atmosfera intima della musica da camera a casa Tartini al virtuosismo orchestrale del Trillo del Diavolo fino all'incontro con uno dei maggiori specialisti mondiali dell'oboe barocco. La rassegna, fino al 5 settembre, proporrà a Pirano e Capodistria 9 concerti del programma principale e 3 concerti gratuiti Tartini Junior. In un quarto di secolo il festival è diventato uno dei principali appuntamenti in Slovenia dedicati alla musica di Giuseppe Tartini.
2: Prosegue la prima edizione del campus sportivo estivo Attivamente, organizzato dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Il campus è arrivato al quarto giorno di attività e si concluderà domani con una festa insieme alle famiglie. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Quarto e penultimo giorno per il centro estivo Attivamente, la prima edizione promossa dalla CAN di Capodistria insieme alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio e al mentore Mitja Mikolaucic. Dal 17 agosto i bambini stanno trascorrendo le giornate tra sport, giochi e laboratori, alternando le attività nello spazio giovani e nel giardino di Palazzo Crevisi Buttorai, agli impianti della bonifica e alla spiaggia di Giusterna. Il programma è stato pensato per unire movimento, socializzazione e divertimento. Nel corso della settimana i partecipanti hanno seguito lezioni di nuoto, provato il kayak, svolto attività motorie al mare, giochi con l'acqua, incontrato i pompieri e partecipato a diverse attività ludico-ricreative capaci di coinvolgere corpo e mente. A guidare il campus è Mitja Mikolaucic, che da 11 anni organizza centri estivi sportivi e che con questa esperienza raggiunge il suo 57esimo campus.
8: In questi giorni abbiamo provato ad andare con la bici sul pump track, a sparare col fucile sportivo, a giocare ai giochi dove attiviamo anche la mente, non solo i muscoli. I bambini hanno giocato quasi ogni giorno a calcio e ogni giorno abbiamo fatto anche il corso di nuoto, più alla fine i salti e un po' il gioco libero. La mente è come un muscolo, no? E non lo dobbiamo anche allenare.
7: L'entusiasmo dei partecipanti si è sentito anche nei racconti dei bambini, che ci hanno confidato quali sono state finora le attività che hanno preferito durante questa settimana.
9: Abbiamo giocato i giochi, abbiamo andato ogni giorno in piscina, e siamo andati con la bici, abbiamo giocato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo giocato con le pistole d'acqua.
10: Perché a me piace tutto, nuotare soprattutto, usare il fucile.
11: A me piaceva quando ero in piscina e mi bagnavo con quell'acqua fredda e anche quando ho sparato col fucile d'aria.
7: Anche i genitori incontrati questa mattina alla spiaggia di Giusterna hanno espresso grande soddisfazione per l'iniziativa. È stato sottolineato quanto sia importante avere un'alternativa estiva capace di far trascorrere ai bambini giornate attive, divertenti e in compagnia, ringraziando la CAN di Capodistria per aver dato vita a questa prima edizione. Attivamente si concluderà domani pomeriggio con una festa finale insieme alle famiglie, ultimo appuntamento di una settimana ricca di attività attività, trasporto e gioco. E l'auspicio, come espresso dal mentore Mitja Mikolaučić, è che questa collaborazione con la Canca Podistriana possa proseguire e dare vita a nuove edizioni.
2: Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos, sarà oggi e domani in visita ufficiale a Belgrado, dove incontrerà il suo omologo serbo Ivica Dačić. L'incontro sarà dedicato al rafforzamento della cooperazione tra i due paesi, in particolare nel campo della gestione delle migrazioni irregolari e della lotta al traffico di migranti. Si parlerà dell'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale e regionale tra le forze di polizia e dello scambio di informazioni, oltre che sul tema migranti, anche lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. L'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'istruzione appare sempre più evidente. Oltre agli studenti, un numero crescente di docenti impiega quotidianamente questi strumenti per ottimizzare la pianificazione delle lezioni, personalizzare la didattica e alleggerire il carico burocratico. Tuttavia, esperti e insegnanti concordano nel ritenere che la tecnologia debba figurare come un supporto operativo incapace di sostituire l'empatia, la guida pedagogica e il valore insostituibile della relazione umana. Per valorizzarne appieno il potenziale, garantendo sicurezza ed equità, si rende pertanto indispensabile superare le attuali frammentazioni territoriali attraverso linee guida nazionali chiare, un'adeguata formazione continua per il personale e un pari accesso alle risorse digitali.
12: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: A Zagabria si tiene oggi e domani una riunione straordinaria del Parlamento croato. La seduta è stata richiesta dal capo dello Stato Zoran Milanović e si concentrerà sul caso dei rifiuti pericolosi a Gospić, che negli ultimi giorni ha suscitato numerose reazioni nell'opinione pubblica, sollevando anche la questione della responsabilità politica e istituzionale. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
13: Non ci saranno né Milanović né il premier Plenković alla seduta che il presidente del Parlamento Gordan Jandroković si è visto costretto a convocare dopo l'intervento del capo dello Stato. Quest'ultimo ha richiesto una discussione sul risanamento urgente della discarica, sulla nomina dell'ispettore capo dello Stato e sul monitoraggio di tutti gli altri depositi sospetti. A giudicare dallo scontro politico a cui si è assistito nei giorni scorsi, si attende un acceso dibattito con l'opposizione intenzionata ad avviare una mozione di sfiducia al governo. Secondo gli analisti si tratta di un tentativo vano che non ha alcuna possibilità di successo, ma che si differenzia da quelli precedenti e segna una svolta poiché l'argomento è scottante. Sebbene i temi ecologici fatichino a superare la soglia di interesse del grande pubblico, quando si inizia a pensare all'acqua inquinata e alla terra avvelenata, la psicologia cambia, dicono gli esperti. Essi sono convinti che il caso Gospić potrebbe rappresentare un giro di boa da ecoterrorismo e vicenda criminale, potrebbe trasformarsi in un serio problema politico per il governo del premier Plenković e per l'HDZ stesso. L'elettorato potrebbe non accontentarsi più delle probabili future dimissioni della ministra dell'Ambiente Maria Vučković, ma iniziare ad interrogarsi sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto impedire che 37.000 tonnellate di rifiuti, parte dei quali classificati come ecotossici e pericolosi, venissero depositate ed interrate nel complesso industriale di Gospić. E proprio la questione della responsabilità sarà uno dei temi chiave della seduta odierna. L'opinione pubblica, al di là dello scontro politico, è interessata soprattutto ad avere risposte concrete: chi ha permesso per anni questo ecocidio, chi ha fallito nei controlli, quando inizierà e chi pagherà la bonifica. Oltre a questo, i cittadini chiedono naturalmente perizie costanti nel tempo e imparziali sulla qualità dell'ambiente nell'area della Liga, ma anche altrove.
2: Il caldo estremo e la relativa siccità che stanno colpendo l'Europa, Slovenia compresa, hanno ridotto drasticamente i raccolti, innescando, insieme al caro energia e all'aumento dei costi dei fertilizzanti, un forte rialzo dei prezzi alimentari su scala globale. Secondo le stime di Oxford Economics, i beni di prima necessità saliranno dell'11,8% quest'anno e di un ulteriore 4,8% nel 2027, con rincari maggiori su cereali, ortofrutta e latticini. A questa crisi si sommano le tensioni in Medio Oriente e in Ucraina, che ostacolano le esportazioni nel Mar Nero e spingono al rialzo i carburanti. Se da un lato l'impatto sui prodotti freschi sarà immediato nei prossimi mesi, per i prodotti come pane, olio e vino gli aumenti si faranno sentire gradualmente. Al contrario, il settore delle carni potrebbe registrare temporanei cali di prezzo dovuti alla riduzione del bestiame. L'annuncio di Donald Trump di avviare sanzioni economiche volte all'isolamento dell'Iran e a colpire i paesi terzi che vi commerciano, come Cina e Russia, ha scatenato dure reazioni internazionali. Se per il capo diplomazia iraniano Abbas Araghchi tali misure rappresentano solo un terrorismo economico e un diversivo per mascherare la crisi finanziaria degli Stati Uniti, anche Pechino ha replicato. Il Ministero degli Esteri cinese ha infatti messo in guardia Washington, ribadendo che pressioni e sanzioni non risolveranno lo stallo negoziale ed esortando a ricorrere a soli strumenti politici e diplomatici. Un richiamo particolarmente rilevante per la Cina, che essendo il principale partner commerciale di Teheran e tra i maggiori acquirenti del suo petrolio, risulterebbe fortemente penalizzata dalle ritorsioni americane. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Un tempo Xu Jiayin era l'uomo più ricco della Cina, 67 anni ha creato un impero immobiliare privato che è stato prima simbolo della clamorosa crescita economica della Cina e poi della crisi del settore. Il tribunale di Shenzhen lo ha condannato in primo grado all'ergastolo dopo averlo riconosciuto colpevole di diversi reati, tra cui raccolta illegale di depositi dal pubblico, frode nella raccolta di fondi ed emissione fraudolenta di titoli. Tutti i beni personali sono stati confiscati, mentre la già smembrata Evergrande è stata condannata a una multa totale di oltre di miliardi di dollari. Oggi il caldo e la siccità lasceranno spazio al maltempo. A partire dal tardo pomeriggio, nella parte occidentale della Slovenia ci saranno frequenti rovesci e temporali che si intensificheranno e si estenderanno verso l'interno. A causa del terreno asciutto, nelle regioni occidentali le acque meteoriche e i torrenti potranno crescere rapidamente. L'Arso consiglia cautela a tutti coloro che campeggiano o che si trovano vicini ai corsi d'acqua a carattere torrentizio. L'afflusso di aria molto umida renderà l'atmosfera particolarmente afosa. Le 12:51, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code nel tratto compreso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Questa è l'unica notizia, infatti il traffico si presenta regolare lungo tutte le restanti tratte di nostra competenza. In chiusura vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Va ora in onda una replica di Pairapapà. Pairapapà.
4: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pairapapà. Da annusare con le orecchie.
5: Paira papà.
6: A cura di Giuseppe Signorelli.
7: One, two, one, two.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairappappà, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi oggi dell'ultimo lavoro di un artista genialoide che risponde al nome di David Byrne, con un passato glorioso con le famose teste parlanti, alias Talking Heads, ma anche con una carriera discografica artistica sua e con mille rivoli, diciamo così, di derive musicali, di collaborazioni, eccetera eccetera. Alcuni collaboratori sono anche in quest'ultimo lavoro e una era presente proprio in questo primo brano. Mettiamo un poco di ordine. Il disco si intitola, ha un titolo anche un po' curioso, Who is the Sky? E qui fra gli ospiti a duettare, diciamo così, nel coro con David Byrne c'era una grande, a sua volta genialoide artista, Sam Vincent, che già aveva fatto addirittura un album intero insieme a David Byrne. E diciamo che questo è un disco che rappresenta un po' il paradigma di quello che ci si dovrebbe aspettare da un autore influente proprio come David Byrne, uno che ha dato alla musica americana le possibilità per avventurarsi in ambienti sempre diversi, come ha fatto lui fin dai tempi, appunto, vi citavo prima, con i Talking Heads, senza scordare le digressioni elettroniche con Brian Eno, quelle etniche condivise con mostri sacri come Ryuichi Sakamoto, Caetano Veloso, senza mai tirarsi indietro di fronte alle sfide con artisti anche lontani e di generazioni diverse, tipo Fatboy Slim, Anna Calvi, Dirty Projectors, Arcade Fire e appunto la stessa Sam Vincent. E merita, come dire, oltre un certo rispetto, ovviamente merita anche sicuramente l'ascolto. Who is the Sky è un disco, come dire, di altri tempi forse, studiato e realizzato per accontentare gli ascoltatori da altri tempi, potrebbe apparire questo, ma che attraverso uno come David Byrne ovviamente appare magicamente anche contemporaneamente senza tempo. Rincorrere il pubblico degli adolescenti, soprattutto adesso quando invertita la tendenza non sono più quelli che fanno la differenza nelle vendite dei dischi, sarebbe insensato e controproducente, ma Byrne è consapevole di fare un lavoro in cui non ha senso rinunciare a una fetta di pubblico, qualunque essa sia. E difatti ha realizzato un disco volto ad allargare un po' il suo bacino di utenza, quindi si affida a un produttore come Kid Harpoon, che ha già lavorato con artisti come Harry Styles, Shakira, Florence and the Machine ed altri, insomma, e ha prodotto questo disco molto bello, secondo me fresco, pieno di riff accattivanti, di ritornelli irresistibili, piazzati in canzoni come dire superbamente pop, oserei dire, quindi dando a questo termine il pop dei connotati di tutto rispetto, insomma. Impreziosite queste canzoni dagli arrangiamenti sontuosi anche a volte della Ghost Train Orchestra di Brian Carpenter, sempre in parte, come dire, nel pezzo e mai invadente. E allora noi abbiamo incominciato proprio con questo brano che poi apre il disco, che è stato anche il primo singolo, Everybody Loves, che è l'esempio più lampante di una spaccatura che è presente in David Byrne, che è sempre stato l'uomo della dicotomia, insomma, diviso fra l'essere e il volere, e qui è una spaccatura forse che si ricuce in qualche modo. C'è questa chitarra gypsy che abbiamo ascoltato, in apparenza scanzonata con percussioni, archi, che scava a fondo, insomma, nell'animo dell'interprete e anche di Sam Vincent, che lo accompagna appunto ai cori, come vi dicevo, evidenziando una certezza, come dire, granitica, cioè possiamo ridere o piangere, insomma, cercare suggerimenti dal soffitto, nella spazzatura, sempre nel posto da dove siamo venuti, dobbiamo tornare. Ma adesso, per dirvi anche come un album, sicuramente questo con tante atmosfere, con tante anime, a volte anche molto molto diverse, come possiamo proprio renderci conto ascoltando il prossimo brano, dal titolo A Door Called No, una canzone in cui una porta, ebbene sì, come si dice nel titolo, Door, una porta, spiega al musicista il motivo per cui non dovrebbe aprirla. È una traccia dolce e nostalgica in cui l'artista parla di come gli venga consigliato di planare sulla vita con leggerezza per trovare appunto degli usci aperti, ed è ciò che succede una volta incontrata una ragazza che lo ama, insomma. Ogni cellula, ogni atomo, ogni essere vivente annuiscono al suo passaggio e finalmente la porta giusta si spalanca, appunto. Ascoltiamola quindi, questa A Door Called No, David Byrne.

diciamo che da un punto di vista puramente estetico, i brani di questo disco, Voice the Sky, sono tutti squisitamente, come dire, easy listening. Da quello formale sono l'esatto opposto della frivolezza, cioè non c'è una sola parola né una nota fuori posto. Byrne conosce alla perfezione il suo ruolo nell'ambiente, sa di essere un punto di riferimento per molti dei nomi che abbiamo ascoltato negli ultimi, diciamo, 20 anni, dai Franz Ferdinand ai Geese, e talvolta se ne approfitta un tantino, magari divertendosi a mettere qualche puntino sulle i, e ci sta, insomma. E poi ci sono delle, vi sto presentando appunto dei brani anche molto diversi tra loro, per darvi un'idea anche dell'eterogeneità, ma anche del, come dire, di ciò che lega un po' tutti questi brani, che è questa sorta di piacevolezza, appunto, di easy listening, ma puntini puntini. E ci sono per esempio delle incursioni folk, come ascolteremo nel prossimo brano, che svolazza un tantino, può sembrare fuori area, con delle digressioni Tex-Mex, ed è questa irresistibile What is the reason for it, un brano veramente, anche questo è costituito, diciamo così, un singolo, che può ricordare certe cose, non so, per farvi un esempio, Tomorrow di Amanda Lear, ecco, non sparatemi per questo. E le incursioni di una band mariachi, ebbene, ci sta un po' tutto questo nel brano. Insomma, questa What is the reason for it racconta l'eterno conflitto tra cuore e cervello, e tra l'altro c'è uno stupendo duetto anche in questo caso con Hayley Williams, quindi David Byrne, What is the reason for it, da Who is the Sky, suo ultimo album.

E i brani sono tutti, appunto, rispettano, come dire, la costruzione, ecco, della classica canzone pop, quindi si girano un po' tutti sui 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Però in quei 3 minuti e mezzo, più o meno, c'è veramente tanta roba. E adesso ascolteremo, rimaniamo ancora con del ritmo. Vi propongo la canzone che chiude questo ultimo disco di David Byrne, ma non chiude ovviamente questa puntata di Parapapà. È la trascinante The Truth, animata anche questa da tamburi e ritmi più latineggianti. Ecco, prende in prestito un'affermazione di Norma Shearer per svelare una certezza granitica, e cioè si dice: la verità, mia cara, è l'ultima cosa che un uomo vuole sentire, esclama l'attrice, a cui fanno eco appunto le parole di David Byrne. La vita è fugace, noi siamo fragili e mortali, perciò meglio godere delle piccole cose senza porsi troppe domande. È così appunto che si conclude With the Sky, un disco appunto per certi versi forse strano, comunque effervescente, comunque stravagante, una miscela esplosiva di pop, atmosfere tribali, testi surreali. È difficile stabilire chi possa essere il cielo, diciamo, citando delle parti di alcune canzoni, tra il bambino di 3 anni, il Buddha che si rimpinza a una festa, anche questo protagonista di una delle varie canzoni di questo disco, o il cantore della verità. Ma una cosa comunque è certa: benedetta l'intelligenza artificiale che per una volta l'ha fatta giusta, confondendo Guy con Sky e rendendo surreale all'ennesima potenza un album costellato da momenti paradossali. Il doppio senso, le mille sfaccettature di termini e suoni sono sempre state un po' il marchio di fabbrica di David Byrne fin dai tempi appunto dei Talking Heads. E d'altronde non lo dicevano pure i gloriosi Led Zeppelin, che a volte le parole hanno 2 significati. Quindi Voice the Sky è un lavoro ottimista che però muove delle profonde riflessioni. Ve ne propongo alcune. Qual è il nostro posto nel mondo? Questo sfrenato consumismo ci porterà lontano? Siamo davvero capaci a non far entrare in rotta di collisione testa e cuore? Possiamo vivere in maniera autentica nonostante scenari politici poco incoraggianti? Ai posteri l'ardua sentenza, noi intanto ci godiamo questa The Truth, David Byrne.

Il titolo appunto di quest'ultimo lavoro di David Byrne, quindi Who is the Sky, riflette le domande che lo stesso Byrne si è posto, diciamo, nel periodo di pausa prima che uscisse il disco, e cioè: mi piace quello che faccio? Perché scrivo canzoni o faccio questo lavoro? Ha davvero un senso? E i tentativi di Byrne di rispondere a quelle domande, diciamo, profonde si ritrovano proprio in questo Who is the Sky, che si sviluppa dai temi ottimistici introdotti da American Utopia, il suo precedente disco da relativo tour, resi ancora però più espliciti dallo spettacolo poi di Broadway vincitore di un Grammy e dal successivo film. E con questo nuovo lavoro invece Byrne, diciamo, che prosegue da un lato la sua esplorazione di una vita intera del concetto di connessione umana, del potenziale per una unione sociale sullo sfondo, così come vediamo, ahimè, caotico del mondo. Who is the Sky è particolarmente, anche per certi aspetti, come dire, cinematografico, ironico e gioioso, ma spesso contiene anche una morale implicita: che l'amore è inspiegabile, che l'illuminazione significa cose molto diverse per persone diverse e che idratarsi è sempre una buona idea, anche se al mattino dopo magari non ti svegli con la pelle di un neonato, come si dice in una canzone. E soprattutto le canzoni mostrano proprio il talento di Byrne nel muoversi sul filo tra avanguardia e pop accessibile. Diciamo che poi c'è anche, emerge sempre quella la tematica che di dare attenzione alle piccole cose di ogni giorno, e il messaggio forse si rafforza nel prossimo brano Don't Be Like That, che sembra ammonire un po' l'ascoltatore, ma che in realtà vuole dirgli di essere semplicemente se stesso, appunto, come vi dicevo prima, con pregi, difetti e persino vaghe ambientazioni folk per quanto riguarda l'aspetto più musicale. Quindi Don't Be Like That, David Byrne, sempre da Who is the Sky.

sulla prossima canzone che chiude anche questa puntata di Parapapà penso che non ci sia null'altro da dire, perché il titolo è già un manifesto, come dire, programmatico dell'artista. I am an outsider, lui appunto David Byrne, il suo ultimo lavoro Who is the Sky, che vi abbiamo presentato oggi, e a me non resta altro che salutarvi su questo brano, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Paira Papà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30, gli aerei Air Tractor impegnati nello spegnimento dell'incendio sul terreno inaccessibile sopra Srednji Vrh nel comune di Kranjska Gora hanno effettuato 194 sganci d'acqua tra il 7 ed il 17 agosto, sversando sull'area interessata dal fuoco ben 582.000 litri di acqua in 6 giorni di intervento, come ha reso noto dall'amministrazione per la protezione ed il soccorso. Il rogo divampato su circa 4 ettari impervi a causa di un fulmine ha reso impossibile l'accesso ai mezzi di terra, richiedendo un massiccio supporto aereo coordinato tra aerei ed elicotteri dell'esercito, riforniti tra i laghi di Bohinj e Jasna e l'aeroporto di Brnik. L'operazione ha visto anche l'impiego di circa 40 vigili del fuoco volontari delle squadre locali per la bonifica ed il monitoraggio. Il cestista sloveno di fama mondiale Luka Doncic ospita fino a lunedì in patria i suoi compagni di squadra dei Los Angeles Lakers per un soggiorno di 4 giorni tra sport, relax ed eccellenze locali. L'iniziativa offre un'importante cassa di risonanza per la promozione turistica della Slovenia, potenziando la visibilità del paese soprattutto sul fondamentale mercato statunitense. L'ente nazionale sloveno per il turismo punta infatti sull'impatto mediatico dell'evento e sul grande seguito social dei campioni americani per valorizzare l'immagine della Slovenia come destinazione di alto profilo e consolidare la costante tendenza di crescita dei visitatori d'oltreoceano. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Una prima ricostruzione aveva collocato erroneamente il sito in territorio camerunense. I media locali e lo stesso governatore della regione est del Camerun hanno confermato che la miniera si trova sul lato centroafricano del confine. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dal rischio di nuove frane. Nel Regno Unito è allarme salmonella, una persona è morta, altre 207 risultano colpite dall'infezione che secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria dipende dal consumo di uova contaminate importate non locali, consumate in bar e ristoranti piuttosto che a casa. I pazienti, afferma sempre l'agenzia, hanno un'età compresa tra meno di 1 e 90 anni. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La vetrina della musica indipendente ogni giorno a quest'ora con le sue novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, è stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente, esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, beh, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e in evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca.
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.
1: Ok, signor baby, bebe baby, un tuo agia, escúchala muy bien esta. Dice,

0: Ora musica.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste il traffico intenso in direzione Venezia provoca code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Attenzione sulla stessa A4 lungo il tratto Brescia-Padova alla presenza di un cantiere fisso con deviazione in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Siamo riusciti a costruire una via che, come le altre vie francigene in Sicilia, affonda le sue radici sulla storia, ma è moderna perché è camminata oggi.
3: Cioè, in tanti, quando abbiamo iniziato, ci hanno preso per pazzi.
4: La Via Fabaria è un cammino che ti accega di bellezza. Fin dalla partenza, questa Valle dei Templi e la costa alta, frastagliata su un mare blu immenso.
5: Era come se il mare mi guidasse in queste scoperte.
3: Per noi aver creato quest'area protetta dal nulla è un sogno che si realizza.
6: Quello che noi sappiamo in fondo vale qualcosa solo se lo condividiamo.
7: L'opera d'arte è un avamposto di legalità.
8: Abbiamo scelto di adottare questo quartiere e di fare in modo che questa porzione di città assomigliasse un po' all'idea che ognuno di noi aveva di una città in cui vivere.
9: Mi sono proprio innamorato di queste dimensioni, di queste proporzioni, di questi colori.
10: Queste sono le voci di donne e uomini che ho incontrato in Sicilia lungo la Via Fabaria, un cammino di oltre 300 km che dalla Valle dei Templi di

0: Agrigento ci conduce passo dopo passo fino alle pendici dell'Etna. Mi hanno confidato le loro storie di vita, di coraggio, di resistenza. Ecco, con questo podcast cerco di raccontare i loro progetti, i loro sogni e soprattutto il loro amore per la Sicilia. Sono Dario Paladini e sono un giornalista. Questo è In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaia, un podcast di Terre di Mezzo, editore per la regione siciliana, realizzato da Intreci Media. Ogni anno migliaia di persone lasciano i loro comfort, spezzano la routine della vita quotidiana e partono per affrontare uno dei cammini d'Italia. Portano con loro solo un piccolo zaino, leggero ed essenziale. Si affidano poi alla segnaletica che indica sentieri quasi sempre tenuti in ordine, trovano luoghi dove dormire e mangiare, ma viene da chiedersi come nasce un cammino. Chi decide e perché di disegnare su una mappa un itinerario che segue le orme lasciate secoli fa da santi, pellegrini, cavalieri, esploratori? Sono domande che mi sono posto anche a proposito della Via Fabaia. Prima di rispondere bisogna però fare un salto indietro nel tempo di circa 15 anni e lo facciamo insieme ai creatori della Via Fabaia. Davide Comunale, messinese, archeologo del paesaggio antico e presidente dell'Associazione Amici delle Vie Francigene di Sicilia, e Irene Marraffa, catanese, coordinatrice della rete di accoglienza dei camminatori. L'associazione è nata nel 2009. Davide e Irene e gli altri volontari hanno percorso in lungo e in largo la Sicilia a piedi e hanno costruito quello che oggi è il sistema delle vie francigene di Sicilia. Prima della Via Fabaria hanno tracciato la Magna Via Francigena da Palermo ad Agrigento e la Via Normanna da Palermo a Messina. Un lavoro immenso, mossi da una grande passione, che ha permesso in primo luogo a loro stessi di riscoprire la Sicilia con occhi nuovi.
1: La nostra associazione, insieme a un team di studiosi, ha rintracciato quelle che erano le testimonianze della viabilità a livello topografico, quindi sui nomi, sulle carte, sulle mappe, per vedere quanto di quel sistema di viabilità antico si fosse mantenuto ancora oggi all'interno della nostra regione. Quel materiale rintracciato, studiato e messo su mappa oggi ha fatto sì che si potesse stendere su carta una mappa moderna di cammini, rintracciata però sulle testimonianze antiche, che partendo dai diplomi normanni si è allargata a un sistema di viabilità che nel corso dei secoli in Sicilia si è mantenuto quasi identico fino alla fine dell'Ottocento, dove gli ultimi regnanti borbonici hanno messo su carta il sistema delle regge trazzere. Queste regge trazzere, come i tratturi in alcune parti del sud Italia, erano grandi vie di transumanza, grandi vie di spostamento, e questo sistema ricalca quasi precisamente il sistema di viabilità medievale e il sistema di viabilità romano e greco precedente. Vedendo i punti in contatto si è capito che il sistema tiene ancora ed è camminabile.
0: A un certo punto delle ricerche hanno trovato un documento che ha più di 900 anni ed è diventato uno dei pilastri su cui si fonda il tracciato della Via Fabaria.
1: La Via Fabaria prende questo nome da una parola araba, fawar, che vuol dire pozza rigogliosa di acqua, luogo dove l'acqua zampilla. Il toponimo arabo ci viene tramandato da alcune contrade, quindi ci sono delle indicazioni geografiche che dicono che quella contrada si chiama ancora Favara. All'interno di un territorio tra Caltagirone e Gran Michele c'è questa contrada storica dove un diploma medievale del XII secolo, siamo intorno al 1100-1105, cita un lascito, una donazione da parte di un nobile normanno a una chiesa, all'abate di Lipari, dove si testimonia che il terreno donato passava da una via francigena, definita via francigena Fabaria. Quindi evidentemente un tratto di questo terreno aveva come limite una strada principale sotto il controllo del potere normanno che prendeva quel nome dalla contrada che attraversava. Siamo riusciti a costruire una via che, come le altre vie francigene in Sicilia, affonda le sue radici sulla storia, ma è moderna perché camminata oggi. Non tutto al 100% è la ricostruzione naturale del percorso antico, non sarebbe plausibile oggi, e la costruzione di un cammino oggi prevede un adattamento di alcune situazioni alla camminabilità moderna.
0: In pochi minuti abbiamo riassunto un lavoro di ricerche storiche e di verifiche sul campo che, solo per quanto riguarda la via Fabaria, è iniziato nel 2016. Ci sono voluti quindi quasi 7 anni per tracciarla e finalmente renderla percorribile nel 2023. Il che ha voluto dire anche stipulare protocolli d'intesa coi comuni, creare comitati locali che si prendano cura del tratto della via Fabaria nel loro territorio, sensibilizzare i residenti e trovare soprattutto strutture recettive che accolgano i camminatori.
2: La via Fabaria è un cammino che ti accega di bellezza fin dalla partenza. Questa Valle dei Templi, la costa alta, frastagliata su un mare blu immenso. Cammini, arrivi fino a Gela e ti immergi nelle campagne verde, smeraldo o giallo oro, e poi te la ritrovi lì di fronte come una meta da raggiungere che non raggiungerai: il vulcano, lei, la Nostra Signora, l'Etna. La vivrai quasi a immergerti dentro, nelle sue vene, quando arrivi a Catania, e poi la costeggi nell'ultimo tratto da Paternò, Licodia, fino ad arrivare a Randazzo. Quando ho percorso la via Fabaria per la prima volta sono stata accecata da questa bellezza, tanto che mi lacrimavano gli occhi dalla commozione e anche dalla rabbia, perché c'è tanta bellezza, ma in tanti aspetti violata da azioni di criminalità, violata in alcuni tratti da degli abusi edilizi, di industrializzazione o di agricoltura intensiva. Ma nonostante ciò c'è sempre della gente che resiste. La bellezza predomina, esplode, sia nella cultura che continua a essere custodita nella storia dei monumenti, sia nell'animo delle persone che accolgono.
0: Una bellezza ferita, dice Irene, è un aspetto importante di questo cammino, e alcune delle vicende che voglio raccontarvi riguardano proprio quelle persone che con coraggio ne stanno curando le cicatrici. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi episodi. Ci sono poi storie che vengono dal passato ma sono ancora attuali. La prima di cui voglio parlarvi ci porta in una notte del 1600, nella cella di un convento di clausura a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. È una notte buia e qualcosa di potente si sta muovendo nell'oscurità. Girando per l'Italia si incontrano spesso grotte, ponti, gole del diavolo. Qui però la vicenda è un po' diversa. C'è una lettera molto strana scritta dal diavolo che è custodita nel Museo Diocesano di Agrigento. Incuriosito, ho voluto capirci un po' di più. L'11 settembre del 1676 la monaca benedettina Maria Crocifissa della Concezione, al secolo Isabella Tommasi, della nobile famiglia Tommasi di Lampedusa, viene ritrovata nella sua cella in stato confusionale. In mano tiene una lettera dai caratteri misteriosi. Suor Maria Crocifissa racconta che è stato un gruppo di demoni a costringerla a scrivere sotto dettatura. Oltre alla data, solo una parola è comprensibile in questa lettera: oimè. La lettera è giunta fino ai nostri giorni e per secoli schiere di studiosi hanno cercato di tradurla. Nessuno ci è mai riuscito. Giuseppe Tommasi di Lampedusa, pronipote della suora, ha raccontato l'episodio nel romanzo del Gattopardo. Il monastero delle suore benedettine di Palma di Montechiaro esiste ancora e oggi le 3 suore che lo abitano sono note soprattutto per i loro buonissimi dolci di mandorle. Se si capita da quelle parti, quasi sicuramente si intercetta la storia della lettera del diavolo. Sembra solo una curiosità, in realtà non lo è. Innanzitutto perché qualcosa del contenuto della lettera è noto. Nel 1704, infatti, il canonico Girolamo Turano scrive una geografia sulla beata Suor Maria Crocifissa e racconta in sintesi quello che era il messaggio dei demoni in quella lettera. Come ci spiega Don Giuseppe Cumbo, vicario generale della diocesi di Agrigento e studioso della figura di questa suora.
3: È una lettera che venne dettata da alcuni demoni, e in particolare da un demonio che era a capo di una legione comunque di spiriti impuri, perché volevano che Suor Maria Crocifissa scrivesse una dichiarazione contro l'agire di Dio, per loro ingiusto. ingiusto perché troppo misericordioso nei confronti dei peccatori. Questi caratteri barbari, praticamente l'unica parola che viene decifrata è la parola oimè, che indica un po' il dolore della monaca, della benedettina, di dover comunque fare qualcosa e di dover sottoscrivere quella dichiarazione contro voglia e soprattutto non condividendo il pensiero del tentatore. Fiumi di inchiostro praticamente sono stati versati, insomma, nel corso del tempo proprio su questo episodio della lettera del diavolo, mettendo in ombra più che altro il tanto inchiostro che comunque ha versato Suor Maria Crocifissa in altre lettere scritte da lei e soprattutto ispirate, mi permetto di dire, anche dall'azione dello Spirito Santo, perché Suor Maria Crocifissa, almeno le lettere che conserviamo in archivio, sono più di 1300, e scrive a religiosi, religiose, vescovi, nobildonne, anche persone semplici che comunque le scrivevano per vivere un po' quell'esperienza che noi oggi definiamo di direzione spirituale.
0: Ecco, in realtà Suor Maria Crocifissa quindi non ha scritto solo la famosa lettera del diavolo, ma nella sua vita ha redatto ben 1300 lettere.
3: La bellezza di questi testi purtroppo non ha avuto il successo e la fama che ha avuto la lettera del diavolo. Quello che emerge dalla lettura delle lettere di Suor Maria Crocifissa è soprattutto il carattere forte di una donna che consapevolmente ha fatto la scelta di monacarsi e di vivere secondo il Vangelo. Scrive al fratello Giuseppe Maria Tomasi Teatino, poi canonizzato nel 1986 da Giovanni Paolo II, scrive: voglio essere fedele a quello che è il mio nome, voglio vivere insomma nella disponibilità che ha dimostrato Maria, perché il suo nome era Maria Crocifissa, ma voglio nello stesso tempo anche vivere in pienezza quello che è il mistero della passione di Cristo nella mia vita, nella mia carne.
0: Non esistono libri, soprattutto di carattere divulgativo, che ci facciano conoscere le riflessioni di questa suora, che dovrebbe essere ricordata più come una grande mistica del Seicento, ci assicura Monsignor Cumbo, che non per quella lettera misteriosa. La Via Fabaria, ve lo anticipo, è ricca di storie molto particolari, in cui la parola fine non è ancora scritta, come è per la lettera del diavolo e la sua vicenda. E come quelle che vi racconto nel prossimo episodio, che ci arrivano dal mare. Avete ascoltato In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria, un podcast di Terre di Mezzo per la regione siciliana realizzato da Intrecci Media, sound design e post produzione di Marco Casa. Potete trovare la descrizione completa delle tappe della via Fabaria nella guida di Terre di Mezzo editore. Il sito di riferimento per la via Fabaria è viefrancigenedisicilia.it.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notiziario delle 14.30. Il presidente della Repubblica Portoghese Seguro ha promulgato la legge anti-burka che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. La legge era stata approvata dal Parlamento il 17 luglio scorso dopo un emendamento per evitare rischi di incostituzionalità. Seguro ha dichiarato al riguardo di condividere la convinzione che il volto sia considerato fondamentale per l'identità e la comunicazione umana in quanto elemento minimo di riconoscimento reciproco, aggiungendo che nascondere il volto delle donne è solo il loro implica un'asimmetria incompatibile con i valori di uguaglianza e pari dignità tra uomini e donne, valori che sono alla base delle democrazie europee. La Banca Centrale Russa ha segnalato che ogni mese vengono ritirati dalle banche miliardi di rubli, in quanto molti temono che il Cremlino possa requisire risparmi per finanziare la guerra in Ucraina mentre l'economia sta peggiorando. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati ritirati dal sistema bancario circa 24,4 miliardi di euro, mentre la domanda di contante continua ad aumentare. A spingere i cittadini al contante sono i timori legati all'impatto della guerra sull'economia, agli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie e le infrastrutture e in particolare alla possibilità che lo Stato possa intervenire sui risparmi privati. Il presidente statunitense Trump incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno, lo ha ribadito lo stesso Trump. Secondo numerosi osservatori, l'incontro potrebbe svolgersi nel novembre prossimo, a margine del vertice APEC in Cina. Fin dal suo primo mandato, Trump si è vantato di avere un rapporto privilegiato con Kim, il cui paese è considerato una grave minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti dall'intelligence americana. Il livello delle riserve tedesche di gas è molto basso, lo ha ammesso il governo tedesco, precisando che per il momento l'esecutivo non intende intervenire. La portavoce del Ministero dell'Economia ed Energia ha precisato che sta monitorando attentamente la situazione anche nel contesto geopolitico e che gli operatori sono stati invitati ad immagazzinare gas. Secondo i dati più recenti, i serbatoi tedeschi il 17 agosto erano al 50,6% contro poco meno del 67% dell'anno passato. Anche a livello europeo le riserve sono nettamente inferiori rispetto allo scorso anno. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità a causa di un incidente. Si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. È invece il traffico intenso a provocare code sulla stessa autostrada verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E una incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini

non so che farai, chi vedrai, se crederai a qualcuno. Se ci sarà una donna insieme a te o forse meglio, nessuno. Ma comunque vada,

0: il meteo e la viabilità.
1: Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di basse pressioni con nucleo sulla Scandinavia, un fronte freddo proveniente da nord ha raggiunto le Alpi. Venti sudoccidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto umida e calda. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con sporadici addensamenti, nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino della Slovenia occidentale. Non si escludono isolati rovesci e temporali anche sulle restanti regioni. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature massime da 25 a 34 gradi. In serata sulle zone occidentali precipitazioni e fenomeni temporaleschi si intensificheranno e si estenderanno anche verso le regioni orientali, a ovest possibili violenti temporali con forti raffiche di vento e acquazzoni. Non si escludono grandinate. Successivamente attenuazione dei fenomeni, nella notte ancora rovesci e manifestazioni temporalesche soprattutto a nord-ovest. Domani coperto con temporali all'ovest che nel corso della giornata interesseranno tutto il paese, possibili ancora forti acquazzoni, temperature minime da 16 a 21, massime da 21 a 29 gradi. Sabato nuvoloso con piogge locali, domenica cielo sereno. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, nonché a causa delle previsioni di maltempo e della giornata di festa in Ungheria, maggiore traffico dai confini con la Croazia verso l'interno della Slovenia. A causa di un incidente sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata sulla corsia di emergenza tra Dragomer e Vrhnika, sulla Capodistria Lubiana per un mezzo in avaria, traffico ostacolato presso l'uscita di Unez. Code sulle tangenziali ovest e sud di Lubiana da Cossese e Lubiana Centro fino a Vrhnika. Ancora sulla 1 in direzione Lubiana, incolonnamenti a tratti tra l'area di sosta Studenez e Brezovica. Rallentamenti inoltre in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Code inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Rallentamenti e code a tratti tra Santa Lucia e Isola e tra Schmari e Capodistria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie in apertura. Golob chiede la convocazione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Al via questa sera a Pirano la 25esima edizione del Tartini Festival. Prosegue la prima edizione del campus sportivo estivo attivamente. Siccità e caldo fanno schizzare i prezzi degli alimentari. Micha Breitz, promotore della petizione per le dimissioni del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, ha rimosso dal sito web il modulo per la raccolta delle firme a seguito di un attacco informatico. Breitz ha dichiarato che avevano già raccolto quasi 70.000 sottoscrizioni quando hanno notato un improvviso inserimento di diverse migliaia di firme da Israele e India. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Il modulo online è stato rimosso e ora Breitz conta sull'aiuto dei partiti per organizzare una raccolta tradizionale di firme. Questo è tutto quello che possiamo fare, ha detto. Ha assicurato che tutte le firme raccolte sono state verificate e che quelle duplicate o chiaramente non valide sono state cancellate. Tra i firmatari si erano infatti trovate anche voci come Donald Trump, Vladimir Putin o Topolino. La gente si diverte un po', niente di male, solo che abbiamo un po' di lavoro in più da fare, ha detto Breitz. Ha spiegato che una persona poteva effettivamente firmare più volte con lo stesso indirizzo mail, ma l'algoritmo contava queste voci come una sola firma. La petizione online è stata chiusa con quasi 65.000 firme raccolte, raggiungendo così l'obiettivo di superare il numero di voti ottenuti dal partito Resnica Verità alle ultime elezioni per la Camera di Stato. Breitz ha detto che ora aspetterà la risposta dei partiti, ma potrebbe anche riattivare il modulo online. Il presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, in una dichiarazione ai media ha avvertito che una persona può firmare la petizione anche 1000 volte e che la gente può farlo con una mail falsa, ricordando che come firmatari sono apparsi anche personaggi delle fiabe. Per me la capacità morale di queste persone che stanno dietro alla petizione era chiarissima e non mi aspettavo nulla di più da loro, ha detto. Ha aggiunto che Breitz è un danno collaterale in tutto questo. Micha Breitz, che ha lanciato l'iniziativa lunedì scorso, è stato un esponente di spicco dell'SDS, partito che ha lasciato nel 2012. Con l'SDS è stato deputato al Parlamento, europarlamentare e durante il governo Bayuk nel 2000 ministro del lavoro. All'inizio degli anni 90 ha guidato il servizio di sicurezza e informazioni, predecessore dell'attuale SOVA.
1: Un vasto incendio è divampato in mattinata nella zona di Cernotice, nell'entroterra capodistriano, in fiamme circa 12 ettari di terreno. A causa del vento il fuoco si è propagato in direzione di Petrigne. Sul posto sono intervenuti 84 vigili del fuoco con 26 mezzi supportati da 3 air tractor. L'incendio è circoscritto, ma la strada Petrigne-Cernotice e la strada regionale Castellets-Podgorie rimangono chiuse. Intanto gli aerei air tractor impegnati nello spegnimento dell'incendio sul terreno inaccessibile sopra Srednji Vrh nel comune di Kranjska Gora hanno effettuato 194 sganci d'acqua tra il 7 e il 17 agosto, sversando sull'area interessata dal fuoco ben 582.000 litri di acqua in 6 giorni di intervento, come reso noto dall'Amministrazione per la Protezione ed il Soccorso. Il rogo divampato su circa 4 ettari impervi a causa di un fulmine ha reso impossibile l'accesso ai mezzi di terra, richiedendo un massiccio supporto aereo coordinato tra aerei ed elicotteri dell'esercito riforniti tra i laghi di Bohinj e Jasna e l'aeroporto di Brnik. L'operazione ha visto anche l'impiego di circa 40 vigili del fuoco volontari delle squadre locali per la bonifica ed il monitoraggio. Prende il via questa sera con un concerto nel Duomo di San Giorgio a Pirano la 25esima edizione del Tartini Festival. Ad aprire il programma l'Orchestra Barocca Savaria di Budapest. 12 concerti dedicati al maestro delle nazioni, il cui prezioso violino torna a suonare insieme a interpreti e ensemble internazionali. La rassegna, che andrà avanti fino al 5 settembre, è organizzata dall'Associazione Culturale Libart con il patrocinio del Comune di Pirano e la collaborazione della locale comunità degli italiani, il servizio di Lara Drcic.
3: Protagonista del concerto inaugurale sarà l'orchestra barocca Savaria di Budapest, uno dei più affermati ensemble europei specializzati nell'interpretazione della musica del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. L'orchestra è stata fondata dal flautista, direttore e specialista di musica antica Pal Nemet, che dirigerà anche il concerto di Pirano. Particolare attenzione sarà riservata al violino originale di Tartini, opera di Niccolò Amati di Bologna, che per l'occasione sarà affidato al violinista ungherese Laszlo Paulik. Il prezioso strumento, gentilmente concesso al Festival dal Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano, rappresenta una delle caratteristiche più distintive del Tartini Festival e crea un legame sonoro diretto con l'eredità di Giuseppe Tartini. Dopo l'inaugurazione, il primo intenso fine settimana del Festival proseguirà con 3 concerti molto diversi tra loro, passando dall'atmosfera intima della musica da camera a casa Tartini al virtuosismo orchestrale del Trillo del Diavolo fino all'incontro con uno dei maggiori specialisti mondiali dell'oboe barocco. La rassegna, fino al 5 settembre, proporrà a Pirano e Capodistria 9 concerti del programma principale e 3 concerti gratuiti Tartini Junior. In un quarto di secolo il festival è diventato uno dei principali appuntamenti in Slovenia dedicati alla musica di Giuseppe Tartini.
1: Prosegue la prima edizione del campus sportivo estivo attivamente organizzato dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Il campus è arrivato al quarto giorno di attività e si concluderà domani con una festa insieme alle famiglie. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Quarto e penultimo giorno per il centro estivo attivamente, la prima edizione promossa dalla CAN di Capodistria insieme alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio e al mentore Mitja Mikolaucic. Dal 17 agosto i bambini stanno trascorrendo le giornate tra sport, giochi e laboratori, alternando le attività nello spazio giovani e nel giardino di Palazzo Crevisi Buttorai, agli impianti della bonifica e alla spiaggia di Giusterna. Il programma è stato pensato per unire movimento, socializzazione e divertimento. divertimento. Nel corso della settimana i partecipanti hanno seguito lezioni di nuoto, provato il kayak, svolto attività motorie al mare, giochi con l'acqua, incontrato i pompieri e partecipato a diverse attività ludico-ricreative capaci di coinvolgere corpo e mente. A guidare il campus è Mitja Mikolaučić, che da 11 anni organizza centri estivi sportivi e che con questa esperienza raggiunge il suo 57esimo campus.
5: In questi giorni abbiamo provato ad andare con la bici sul pump track, a sparare col fucile sportivo, a giocare ai giochi dove attiviamo anche la mente, non sono i muscoli. I bambini hanno giocato quasi ogni giorno a calcio e ogni giorno abbiamo fatto anche il corso di nuoto, più alla fine i salti e un po' il gioco libero. La mente è come un muscolo, no? E non lo dobbiamo anche allenare.
4: L'entusiasmo dei partecipanti si è sentito anche nei racconti dei bambini, che ci hanno confidato quali sono state finora le attività che hanno preferito durante questa settimana.
6: Abbiamo giocato ai giochi, abbiamo andato ogni giorno in piscina, e siamo andati con la bici, abbiamo giocato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo giocato con le pistole d'acqua.
7: Perché a me piace tutto, nuotare soprattutto, usare il fucile.
8: A me piaceva quando ero in piscina e mi bagnavo con quell'acqua fredda e anche quando ho sparato col fucile d'aria.
4: Anche i genitori incontrati questa mattina alla spiaggia di Giusterna hanno espresso grande soddisfazione per l'iniziativa. È stato sottolineato quanto sia importante avere un'alternativa estiva capace di far trascorrere ai bambini giornate attive, divertenti e in compagnia, ringraziando la Candy Capodistria per aver dato vita a questa prima edizione. Attivamente si concluderà domani pomeriggio con una festa finale insieme alle famiglie, ultimo appuntamento di una settimana ricca di attività tra sport e gioco. E l'auspicio, come espresso dal mentore Mitja Mikolaučić, è che questa collaborazione con la Can Capodistriana possa proseguire e dare vita a nuove edizioni.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'eccezionale ondata di calore e la relativa siccità che continuano a interessare l'Europa hanno ridotto drasticamente i raccolti, innescando insieme ai rincari di energie fertilizzanti un forte aumento dei prezzi alimentari su scala globale. Secondo le stime di Oxford Economics, il costo del cibo crescerà dell'11,8% quest'anno e di un ulteriore 4,8% nel 2027, colpendo soprattutto cereali, ortofrutta e prodotti lattiero-caseari. Al contrario, il settore della carne potrebbe registrare temporanei cali di prezzo dovuti alla riduzione del bestiame da parte degli allevatori. Il servizio di Alessia Mitar.
9: Temperature record, ma anche svariati incendi che hanno devastato migliaia di ettari di terreno in molti paesi europei stanno segnando profondamente questa stagione estiva. L'attuale emergenza sta gravando anche sul comparto agricolo sloveno, delineando un quadro di grave sofferenza per l'intero settore primario. I dati tracciano una situazione critica su molteplici fronti. Per i cereali le perdite stimate oscillano già tra il 30 e il 50%, mentre diversi coltivatori di mais sono stati costretti ad anticipare la mietitura per limitare i danni. Analoghe difficoltà si registrano per gli alberi da frutto, gli ulivi e i vigneti. La crisi purtroppo non risparmia il resto del continente. L'Associazione Europea dei Commercianti di Cereali ha rivisto al ribasso le stime sul raccolto complessivo dell'UE e del Regno Unito, tagliandole da 295,5 a 286,6 milioni di tonnellate, una cifra nettamente inferiore ai 310 milioni dello scorso anno. Ai danni climatici si aggiunge la pressione dell'aumento dei costi di produzione. Secondo le analisi di Oxford Economics, il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina hanno spinto il prezzo del gasolio agricolo al più 36% su base annua a luglio, mentre i fertilizzanti registrano un rialzo del 22%. In questo contesto, l'Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura ha già confermato il rincaro dei prezzi alimentari a luglio. Oxford Economics stima che la spesa alimentare globale crescerà dell'11,8% quest'anno e del 4,8% nel 2027. Gli aumenti più consistenti colpiranno ortofrutta, cereali e latticini, traducendosi in listini ben più alti per beni fondamentali come pane, olio e formaggi. Al contrario, i prezzi della carne potrebbero subire una flessione, poiché la scarsità di foraggio sta spingendo molti allevatori a ridurre il numero dei capi, aumentando l'offerta immediata sul mercato. L'economista Tomasz Dvořák evidenzia come l'impatto sui prodotti freschi si trasferirà sui consumatori rapidamente tra ottobre e novembre, mentre per gli alimenti trasformati come olio, pane e vino gli aumenti si avvertiranno tra febbraio e maggio dell'anno prossimo. prossimo.
1: Il presidente della Repubblica Portoghese Seguro ha promulgato la legge anti-burka che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. La legge era stata approvata dal Parlamento il 17 luglio scorso dopo un emendamento per evitare rischi di incostituzionalità. Seguro ha dichiarato al riguardo di condividere la convinzione che il volto sia considerato fondamentale per l'identità e la comunicazione umana in quanto elemento minimo di riconoscimento reciproco, aggiungendo che nascondere il volto delle donne è solo il loro implica un'asimmetria incompatibile con i valori di uguaglianza e pari dignità tra uomini e donne, valori che sono alla base delle democrazie europee. La Banca Centrale Russa ha segnalato che ogni mese vengono ritirati dalle banche miliardi di rubli in quanto molti temono che il Cremlino possa requisire i risparmi per finanziare la guerra in Ucraina, mentre l'economia sta peggiorando. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati ritirati dal sistema bancario circa 24,4 miliardi di euro, mentre la domanda di contante continua ad aumentare. A spingere i cittadini al contante sono i timori legati all'impatto della guerra sull'economia, gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie, le infrastrutture e in particolare alla possibilità che lo Stato possa intervenire sui risparmi privati. Il livello delle riserve tedesche di gas è molto basso, lo ha ammesso il governo tedesco, precisando che per il momento l'esecutivo non intende intervenire. La portavoce del Ministero dell'Economia ed Energia ha precisato che si sta monitorando attentamente la situazione, anche nel contesto geopolitico, e che gli operatori sono stati invitati ad immagazzinare gas. Secondo i dati più recenti, i serbatoi tedeschi il 17 agosto erano al 50,6% contro poco meno del 67% dell'anno passato. Anche a livello europeo le riserve sono nettamente inferiori rispetto allo scorso anno. È stato tagliato oggi il nastro d'inaugurazione della Cittadella dello Sport, la nuova area dedicata alle attività sportive realizzata fra il Porto Vecchio di Trieste e Barcola. Nell'area sono stati realizzati campi da tennis, basket, beach volley e uno skatepark. Il piano prevede però anche 6 campi da padel, una spiaggia e una discoteca. Alessandro Martegani.
10: Gli appassionati di basket, skateboard, beach volley e tennis dovranno attendere ancora qualche giorno, ma il momento del taglio del nastro è arrivato. Il sindaco Roberto Di Piazza, circondato da molti assessori e consiglieri comunali, ha inaugurato ufficialmente la Cittadella dello Sport. Su 10.000 metri quadrati sono stati realizzati un campo da basket, uno skatepark, 2 campi da beach volley, tutti utilizzabili gratuitamente, 2 campi da tennis. Gli impianti sono stati dati in concessione a una società esterna che aveva anche il compito di proporre nuove opere nell'area ancora libera, in cui saranno realizzati anche 6 campi. Da padel. Attorno alla Cittadella dello Sport, ha poi confermato il sindaco Roberto Di Piazza, i lavori continuano. A lato è aperto il cantiere del viale monumentale e poco oltre sarà realizzata una spiaggia. Il progetto del sindaco non si ferma qui.
11: Questo è bellissimo, il villaggio, c'è il park per il centro congressi, un centro congressi che fa numeri incredibili. Adesso manca solo la discoteca, che sto studiando per i ragazzi, così sposteremo anche la movida in Porto Vecchio e Porto Vivo. Davanti ci sarà anche la spiaggia. Tu giocherai un'ora a tennis e dopo ti farai il bagno. Bello, non male.
10: La maggior parte della cittadella è stata realizzata con fondi del PNRR, come conferma l'assessore responsabile degli impianti sportivi, Elisa Lodi.
12: Oggi è una giornata importante perché inauguriamo la fine di un cantiere, un'opera PNRR da 4 milioni di euro che è andata a realizzare oltre 10.000 metri quadrati di area sportiva con diverse discipline, dal beach volley, il tennis, lo skatepark, il basket, e la presentazione anche del concessionario, cioè la società, l'SD, che ha vinto la gara di concessione, che andrà a sviluppare ancora una fetta di spazi da realizzare. È un'opera importante perché è la prima cittadella all'aperto nella città di Trieste, ha anche l'appoggio delle federazioni di basket e volley e tennis, e quindi saranno attività che potranno essere sia agonistiche che non agonistiche, aperte a tutti, ai giovani ma non solo. Quindi sarà veramente una valvola di sfogo in una delle città in cui l'indice di sportività è sempre molto alto.
1: Prima di chiudere segnaliamo ancora che verso sera e nella notte sulle regioni occidentali sono previsti violenti temporali locali. L'Agenzia per l'Ambiente, ARSO, ha emanato un'allerta arancione. Possibili forti raffiche di vento, acquazzoni e localmente anche grandinate. Le piogge si estenderanno poi verso est e si indeboliranno gradualmente. A causa del suolo particolarmente asciutto a seguito di un lungo periodo di siccità, non si esclude un rapido ingrossamento dei corsi d'acqua con rischio esondazioni. L'Arso raccomanda prudenza, in particolare ai campeggiatori e a chi si trattiene lungo le sponde di torrenti e fiumi. Ore 15:47, si chiude qui questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Franco De Stefani ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità a causa di un incidente. Si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. È invece il traffico intenso a provocare code sulla stessa autostrada verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a Estate Freschi, l'appuntamento pomeridiano con la musica di Radio Capodistria. Tilly al microfono per le prossime due ore. Cominciamo subito con alcune novità di questa settimana. Partiamo con una collaborazione piuttosto insolita. Abbiamo Shania Twain e Josh Homme insieme per questo nuovo singolo Shaded Blue Jeans. Shania Twain è una delle artiste country pop più importanti di sempre, con una carriera costellata di grandi successi. Ricorderete da Man, I Feel Like a Woman, That Don't Impress Me Much e moltissime altre. Josh Homme invece lo conosciamo soprattutto come leader dei Queens of the Stone Age, quindi siamo decisamente in due mondi musicali molto diversi. E proprio questo è l'aspetto più curioso di Shaded Blue Jeans, il singolo, una collaborazione che non è immediata da immaginare, ecco, con il rock di Homme che incontra il mondo country e pop di Shania Twain. Il risultato è un brano che ha un suono particolare e diverso da quello che ci aspetteremmo da una classica canzone di Shania Twain. Si intitola Faded Blue Jeans.

E adesso passiamo alla musica italiana con una nuova canzone di Giusy Ferreri, che questa volta ci porta dentro una storia fatta di emozioni e assenze. E infatti si intitola Vuoto Cosmico e racconta proprio quella sensazione che rimane quando una persona o qualcosa di importante non c'è più. Uno spazio difficile da riempire che continua poi a farsi sentire anche quando si prova poi ad andare avanti. È un brano che mette in primo piano proprio la voce inconfondibile di Giusy, che tutti conosciamo, una delle caratteristiche che l'hanno resa riconoscibile proprio fin dagli esordi. Una carriera iniziata, ricorderete, con Non ti scordar mai di me e poi esplosa con successi come Novembre, fino alla grande svolta dei tormentoni estivi con Roma Bangkok. Oggi Giusy torna con un nuovo singolo, si intitola Vuoto Cosmico, e ci mostra ancora una volta un lato un po' più intenso e personale della sua musica.

Andiamo avanti adesso con Alex Warren, che torna con Rescuer, un brano molto personale che parla di quelle persone che arrivano nella nostra vita nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e che ci riescono in qualche modo a rimettere tutto al proprio posto. E dietro la canzone c'è una storia che riguarda proprio lui. Il riferimento è alla moglie, che si chiama Couvre, che ha conosciuto quando lui aveva appena 17 anni, e Alex aveva passato un brutto periodo nella sua vita, molto complicato. I due, pensate, arrivarono persino a diventare praticamente dei senza tetto, perché per un periodo vivevano nella loro macchina. Couvre però rimase al suo fianco e quella relazione è diventata una parte poi fondamentale della sua vita. Il brano, il nuovo singolo, anticipa anche il suo secondo album, che si intitolerà Wild Child e che uscirà proprio a fine mese. E sentiamo adesso Alex Warren con Rescuer. Cover my tracks, I can't.

E da Alex Warren passiamo adesso a una storia completamente diversa. Rescuer parlava di qualcuno che riesce a salvarti e a rimettere insieme i pezzi quando tutto va male. Ma cosa succede invece se non sai nemmeno come definire il rapporto in cui ti trovi? E questo punto di partenza di Less Than a Lover, il nuovo singolo di Jennie. Dopo essere diventata una delle protagoniste assolute del pop mondiale con le Blackpink, Jennie sta costruendo adesso una carriera solista sempre più personale. E anche qui sceglie di raccontare una relazione che rimane sospesa, dunque non è davvero amore, ma non è nemmeno qualcosa che si riesce a prendere alla leggera. Un titolo che dice già parecchio, perché praticamente vuol dire meno di un amante. Una di quelle situazioni in cui forse è proprio l'assenza di una definizione a rendere tutto anche più complicato. E allora ascoltiamo Jennie con Less Than a Lover.

E adesso arriva una collaborazione che mette insieme due vere icone della musica pop. Madonna e Kylie Minogue condividono per la prima volta un brano, Love Sensation. Due icone del pop, due carriere lunghissime e soprattutto due artiste che hanno fatto della musica dance una parte fondamentale del loro percorso. Madonna ha trasformato il pop più volte nel corso degli anni, da Like a Virgin a Vogue, fino alle sue produzioni anche più elettroniche. Kylie invece ha costruito una carriera indissolubilmente legata alla pista da ballo, con i singoli Can't Get You Out of My Head fino ai successi più recenti. E adesso collaborano insieme in Love Sensation. Le due voci si incontrano proprio su questo terreno che conoscono molto bene, questo loro pop elettronico, elegante e decisamente orientato alle piste da ballo. Madonna e Kylie Minogue hanno percorso strade diverse, però entrambe hanno fatto della capacità di reinventarsi uno dei punti di forza della loro lunghissima carriera, rimanendo però sempre riconoscibili. E adesso uniscono le forze in questo singolo, si intitola Love Sensation.

E continua la collaborazione anche fra gli U2 e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Edge, è sempre una nuova avventura. Ed è il caso di Fireflies, canzone uscita da pochissimo, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutto il gruppo irlandese. Il pezzo infatti è accreditato a Martin Garrix, il DJ, e gli U2. Nel 2021 invece era uscita We Are The People, dove avevano già collaborato, era l'inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato solamente Bono e The Edge, non tutto il gruppo degli U2. Adesso invece rifanno questa collaborazione per questo singolo uscito da pochissimo e che si intitola Fireflies.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. I partiti di opposizione Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra hanno presentato una proposta alla Camera di Stato per indire un referendum consultivo sulla destituzione del presidente della Camera, Zoran Stevanovic. Ritengono che le sue azioni siano contrarie alla Costituzione, alla legislazione e al principio di integrità, che minaccino seriamente la reputazione e il funzionamento del Parlamento. Il deputato Matej Grach, dalle file di Movimento Libertà, ha ricordato che la dichiarazione rilasciata da Stevanovic, secondo cui le petizioni online che chiedono le sue dimissioni non dovrebbero essere paragonate al sostegno elettorale. Secondo Grach, sarebbe quindi opportuno dare ai cittadini in mano la scheda elettorale e vedere cosa hanno da dire sotto l'egida della commissione elettorale. Il legale Rajko Pirnat ritiene che la richiesta del deputato SDS Jan Mahnič al governo di limitare la trasmissione di rapporti di intelligence e di sicurezza alla Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, dovrebbe essere considerata una mossa politica mal concepita e quindi priva di fondamento. Tali restrizioni non solo costituirebbero una violazione della legge, ma anche un'interferenza incostituzionale nell'esercizio del mandato presidenziale. L'iniziativa di Mahnič parte a causa di sospetti che Pirc-Musar stia collaborando con una rete di spionaggio russa. Il deputato si riferisce in particolare alle notizie riguardanti il passato di un'amica della Presidente, una donna russa che possiede anche la cittadinanza slovena, e ai numerosi viaggi di Pirc-Musar in Russia tra il 2015 e il 2022. L'Australia ha varato una legge che forzerà i giganti del web a pagare milioni di dollari di multe nel caso in cui non concludano accordi con i media locali per fare apparire le loro notizie sulle piattaforme. La nuova legge prevede sanzioni pari al 2,5% delle entrate della pubblicità fino a che non troveranno accordi. Alla nuova normativa sono interessati Meta, Google, TikTok e Microsoft in particolare. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà colloqui con l'inviato del Vaticano Paul Richard Gallagher nella capitale Mosca. Lo ha riferito il portavoce di Lavrov, ricordando che in precedenza i due hanno discusso al telefono del conflitto in Ucraina. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate fresca di oggi, parliamo di tormentoni estivi. Vi riporto un po' indietro nel tempo a riascoltare i tormentoni che hanno segnato l'estate di qualche anno fa. Torniamo nel 2001, dunque 25 anni fa. Tre parole di Valeria Rossi, benché sia stata sostanzialmente una one hit wonder, l'autrice e interprete romana ha, dopo quel singolo, pubblicato anche due altri album, Ricordatevi dei fiori e Osservi l'aria, che però appunto non hanno avuto quel grande successo che ha avuto il singolo Tre parole. A lungo assente dalle scene musicali, oggi anche mamma di un 17enne impegnata in un'altra carriera fuori dal mondo dello spettacolo, perché è diventata poi terapeuta e si occupa di salute mentale. Ma in attesa dell'incoronazione del tormentone di quest'estate, che di solito si scopre definitivamente, diciamo, a settembre, andiamo a ripercorrere quelli dei primi anni 2000. Nel 2001, come dicevo, regnava Valeria Rossi, che abbiamo sentito in apertura. E nel 2002, invece, era a Serehe, davvero ovunque. Un ritornello impossibile da dimenticare e soprattutto quella coreografia che, volenti o nolenti, abbiamo provato a fare tutti almeno una volta, dite la verità. Le Last Ketchup sono tornate a far parlare di sé anche recentemente, quando hanno partecipato al Festival di Sanremo insieme a Elettra Lamborghini, proprio con questo loro singolo del 2002, riportando sui palchi quell'energia che le aveva rese famose. E perché il nome Last Ketchup? Allora, non so se avete mai indagato, praticamente il nome è legato al loro papà, Juan Manuel Muñoz, che era un musicista e chitarrista di flamenco, e il padre era conosciuto con il soprannome El Tomate, ovvero il pomodoro. E da qui poi le figlie, le quattro sorelle che formavano il gruppo, hanno scelto questo gioco di parole, hanno deciso di chiamarsi le Last Ketchup, richiamando appunto anche qui il pomodoro in onore del papà. Noi ce le sentiamo con A Serehe.

E dopo Serehe restiamo nei primi anni 2000, ma cambiamo completamente ritmo. Andiamo avanti, il 2003 e arriva Sean Paul con Get Busy, uno dei brani che hanno portato il dancehall giamaicano nelle classifiche di tutto il mondo. Ricorderete, quell'estate era ovunque, si sentiva ovunque questa canzone. Sean Paul, con la sua voce inconfondibile e quel ritmo giamaicano diventato il suo marchio di fabbrica, in quegli anni era uno dei protagonisti assoluti della scena internazionale. E Get Busy è stata una delle canzoni che lo ha consacrato, arrivando al primo posto anche della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. E torniamo nel 2003 al tormentone di quell'estate, Sean Paul, Get Busy. Shake that.

Siamo invece nel 2004. Questa è una di quelle canzoni che appena parte ci riporta immediatamente a quell'estate. E sto parlando di Dragostea Dintei degli Ozone. È stata uno dei tormentoni più grandi di quegli anni. Tutta l'estate la cantavamo, anche se non sapevamo le parole, appunto, quel ritornello in rumeno che probabilmente, come dicevo, abbiamo cantato tutti, anche senza sapere esattamente cosa stessimo dicendo. Il brano era stato pubblicato già l'anno precedente, però è proprio nel 2004 che è esploso poi in tutta Europa e ha fatto ballare, ci ha fatto appunto divertire in quell'estate del 2004. Dragostea Dintei, Ozone. Balla.

Estate 2005, invece, qui è praticamente impossibile non pensare a Gasolina di Daddy Yankee. Il brano è stato uno dei pezzi che hanno portato il reggaeton al grande pubblico internazionale, trasformando quel ritmo nato nei Caraibi e sviluppatosi poi soprattutto a Porto Rico in un vero fenomeno mondiale. In Italia, ad esempio, Gasolina era ovunque: radio, discoteche, spiagge, feste, ma anche direi non solo in Italia. Il ritornello era talmente immediato che bastavano le prime note per capire che era arrivato il momento di ballare. E con questo brano Daddy Yankee si è affermato anche definitivamente come uno dei grandi nomi del reggaeton, molto prima che il genere diventasse, diciamo, poi una presenza fissa nelle classifiche internazionali, cosa che poi è successa e che vale anche oggi. Daddy Yankee ce lo sentiamo con Gasolina.

0: E arriviamo al 2006 con questa, diciamo, carrellata di tormentoni estivi, esattamente 20 anni fa. E se parliamo di tormentoni estivi, questo proprio non poteva mancare. Si tratta di Hips Don't Lie di Shakira e Wyclef Jean. È stata una delle canzoni più ascoltate dell'estate 2006, con questo mix di pop, di ritmo latino, influenze caraibiche, che la rese immediatamente riconoscibile. Una curiosità, tra l'altro, Hips Don't Lie ha raggiunto il primo posto in classifica in decine di paesi ed è diventata una delle canzoni simbolo della carriera di Shakira. Sono passati 20 anni, ma il ritmo è ancora quello. Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Lento a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Segnaliamo inoltre un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Restiamo sulla 4 Venezia-Trieste, sempre in direzione Venezia per traffico intenso, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lister. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi! Meglio di un gelato! Più indispensabile di una crema solare! Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. Cominciamo con i Blur perché mi sono imbattuta in una notizia molto curiosa. Ma lo sapevate che una demo dei Blur è diventata poi un successo di Madonna? Allora, siamo nel periodo di 13, l'album del 1999. Proprio durante le registrazioni di quell'album, Madonna fece visita alla band nei studi. Madonna l'anno prima, nel 98, aveva pubblicato Ray of Light, frutto della collaborazione con Orbit, il produttore, che collaborava anche poi in quel caso con i Blur. A un certo punto, raccontano, durante le session di 13 hanno provato a fare qualcosa su una base che avevano, diciamo, messo insieme, e gli piaceva tantissimo improvvisarci sopra, però poi

non hanno sviluppato, ecco, non hanno sviluppato poi questo in un singolo. Poi più tardi, quello stesso anno, Madonna pubblicò Beautiful Stranger. E allora la band sì che si è accorta ed hanno detto: ecco che fine ha fatto quella base. Praticamente Beautiful Stranger uscì nel 1999 come singolo tratto dalla colonna sonora del film Austin Powers, La spia che ci provava. Il brano fu prodotto proprio da William Orbit, che appunto collaborava sia con Madonna che con i Blur, che in quegli anni stava vivendo anche il periodo di maggior successo della carriera. E dunque quel demo, quella base su cui avevano improvvisato i Blur, è poi diventato un singolo di Madonna, Beautiful Stranger.

E subito dopo Madonna con Beautiful Stranger abbiamo sentito anche Bonnie Tyler con If You Were a Woman. Questa canzone ha una storia che forse non tutti conoscono. Siamo nel 1986 e protagonisti sono ovviamente Bonnie Tyler e i Bon Jovi. Qualche mese prima che arrivasse You Give Love a Bad Name di Bon Jovi, Bonnie Tyler aveva pubblicato If You Were a Woman, la canzone che abbiamo appena sentito, scritta da Desmond Child e prodotta da Jim Steinman. Era una canzone che parlava delle incomprensioni tra uomo e donna, immaginava cosa sarebbe successo se per una volta ciascuno avesse potuto vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Il brano funzionò abbastanza, diciamo così, in Europa, però negli Stati Uniti non ottenne il successo che appunto lo scrittore, l'autore Child si aspettava. E lui era convinto di avere tra le mani un ritornello troppo forte per essere lasciato lì. E allora cosa fa? Pochi mesi dopo Child si ritrovò a lavorare con John Bon Jovi e tirò fuori proprio quella melodia e poi la trasformarono completamente, cambiarono il testo, cambiarono il punto di vista e soprattutto cambiarono anche un po' col suono. E dalla versione, diciamo, pop e piena di sintetizzatori di Bonnie Tyler si passò alle chitarre e all'energia dei Bon Jovi e così nacque You Give Love a Bad Name. Il risultato? Beh, il risultato. Nel novembre del 1986 arrivò al numero uno della Billboard Hot 100, diventando il primo numero uno americano dei Bon Jovi e aprendo la strada al successo enorme poi dell'album Slippery When Wet. Insomma, la stessa intuizione melodica, due canzoni però diverse e due carriere che prendono strade differenti. Sentiamo adesso i Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Shut up!

E ci sono artisti che continuano a pubblicare musica anche dopo la loro scomparsa, ma nel caso di Prince la storia è davvero particolare. Prince aveva un enorme archivio personale, il famoso Vault, pieno di registrazioni che non erano mai state pubblicate. E proprio da questo archivio arriva Stone, questo brano registrato nel 1995, però è rimasto inedito poi per tutti questi anni. La canzone fa parte di Timeless, questa nuova raccolta di 10 registrazioni rare mai pubblicate ufficialmente, che attraversano praticamente tutta la carriera di Prince, dal 77 al 2016. Si parte quindi dalle sue primissime registrazioni e si arriva a una delle sue ultime performance dal vivo. Stone è invece Prince nella metà degli anni 90, diciamo raccoglie lo stile di quegli anni lì, della musica che Prince faceva appunto in quegli anni. Un brano funky con un basso molto presente, un ritmo che sembra quasi impossibile pensare sia rimasto chiuso in archivio per così tanto tempo. Dicevo, fu registrato nella primavera del 95, lo stesso anno di The Gold Experience, e c'è qualcosa di affascinante in verità, secondo me, nel pensare che mentre noi scontiamo una canzone nuova, questa uscita adesso, quest'anno nel 2026, Prince l'aveva già registrata più di 30 anni fa. Timeless, questa raccolta di brani, uscirà il 28 agosto, proprio nell'anno del 10° anniversario della sua morte. E questa è una delle sorprese arrivate proprio da questo suo, diciamo, vault, come si chiama, questo suo archivio personale. Si intitola Stone ed è il nuovo singolo di Prince.

90 anni, una vita intera legata alla musica italiana. Giulio Rapetti, in arte Mogol, festeggia un traguardo importante con alle spalle oltre 60 anni, pensate, di carriera e quasi 1800 canzoni firmate. Autore di alcuni dei testi più celebri della musica italiana, Mogol ha rivoluzionato il modo di scrivere canzoni, raccontando nei suoi testi l'amore, i sentimenti, le inquietudini, ma anche la vita quotidiana, con un linguaggio diretto e riconoscibile. Il suo nome è indissolubilmente legato soprattutto a Lucio Battisti. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Ma Mogol ha collaborato anche con altri artisti, con Celentano, con Cocciante, Mango, Gianni Bella, Patti Pravo, Ornella Vanoni, con tantissimi. E nel corso della sua carriera ha scritto precisamente 1776 canzoni, che hanno contribuito alla vendita di centinaia di milioni di dischi nel mondo. E non si è fermato alla scrittura, ha fondato anche una scuola per autori, compositori e interpreti, e ha contribuito alla nascita della Nazionale Cantanti. A 90 anni, che ha compiuto pochi giorni fa, Mogol continua così a rappresentare una parte fondamentale della storia della canzone italiana, un autore che attraverso le parole ha raccontato intere generazioni. E noi finiamo questa terza parte dell'Estate Freschi di oggi proprio con uno dei suoi più grandi successi, ma in verità è difficile scegliere una canzone appunto tra tutti i successi di Mogol, però io ho deciso di farvi sentire la canzone del sole, Lucio Battisti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha definito una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro l'iniziativa dell'opposizione di indire un referendum consultivo in cui gli elettori dovrebbero decidere se la Camera di Stato debba sostituirlo. Una proposta inutile, ha detto, che nessuno prenderà in considerazione. Stevanovic ha sottolineato che il presidente della Camera di Stato viene nominato e destituito dalla stessa Camera con 46 voti dei deputati. Ha poi ricordato di stare a guidare il Parlamento nel rispetto della Costituzione, della legge e delle norme procedurali e così rimarrà fino all'aprile del 2030, ovvero fino alle prossime elezioni. Secondo le sue parole, anche la raccolta firme per una sua destituzione è inutile e rappresenta un diversivo dai problemi seri. Il Dipartimento di Giornalismo della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana ha messo in guardia contro il peggioramento delle condizioni economiche e istituzionali per il lavoro giornalistico indipendente e il rafforzamento della possibilità di influenza politica sui media. Tra le altre cose, nel comunicato si evidenziano i recenti cambi di proprietà di alcuni media, le pressioni su RTV Slovenia e la sospensione dei bandi di finanziamento per i media. Nella nota si aggiunge che, secondo il Dipartimento, ciò indica gravi problemi nel funzionamento e nell'ulteriore sviluppo del giornalismo in Slovenia. La Commissione europea ha ricevuto la richiesta ufficiale della Slovenia di una riduzione temporanea delle accise sui carburanti al di sotto del minimo europeo. La conferma è arrivata oggi da Bruxelles. Esamineremo la questione il prima possibile, ha annunciato la Commissione, senza fornire ulteriori dettagli. Lo Stato ha deciso di chiedere una riduzione temporanea delle accise per via degli elevati prezzi dei prodotti energetici, dovuti all'escalation del conflitto in Medio Oriente, che gravano pesantemente sulle famiglie e sull'economia slovene. Un incidente tra un bus e un camion ha provocato 23 morti e 5 feriti nello stato brasiliano del Paraná. Lo ha riferito la Polizia Stradale Federale. Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale con il bus. Ma le circostanze sono ancora oggetto di accertamenti e non è ancora chiaro il numero complessivo delle persone a bordo dei due veicoli. Il governo del Paraná ha proclamato 3 giorni di lutto ufficiale in tutto lo stato. Radio Capodistria, sono le 17.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta parte dell'estate freschi di oggi era Controvento, uno dei successi più amati di Arisa, che oggi festeggia il suo compleanno. 44 anni per la cantante ligure che dal debutto a Sanremo nel 2009 con Sincerità ha costruito una carriera tra grandissimi successi, festival e televisione. E oggi è un giorno speciale anche però oltreoceano, perché compie invece 34 anni Demi Lovato, diventata famosa giovanissima grazie a Disney Channel e poi protagonista anche della scena pop internazionale con album e singoli di grande successo. E per festeggiare il suo compleanno ascoltiamo proprio uno dei suoi brani più conosciuti, Heart Attack.

E siamo nella seconda metà di agosto, Ferragosto è passato, ecco, però c'è stata una bella sorpresa, perché Elisa ha regalato un concerto davvero insolito e soprattutto completamente improvvisato. La cantante si trovava in barca, proprio nei giorni attorno a Ferragosto, al largo dei Caregoni, nel Monfalconese, quando ha preso il microfono e ha iniziato a cantare. Le altre imbarcazioni poi si sono subito avvicinate e in poco tempo il mare si è trasformato in una platea. Elisa ha cantato alcuni dei suoi brani, compresa Luce, Tramonti a Nord-Est, che in quel tratto di mare e davanti alla sua terra ha assunto poi un significato ancora più speciale. Niente biglietti, niente palco, nessun programma, solo una cantante, il mare di Ferragosto e tantissime persone che si sono trovate lì per caso ad ascoltarla. Pensate che fortuna, così andare a fare un giro in barca e trovarsi poi Elisa che è praticamente improvviso un concerto. Certo. Noi non eravamo in barca quel giorno, però Elisa ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con Luce, Tramonti a Nord-Est.

E c'è una canzone che a più di 40 anni dalla sua uscita continua ad essere sinonimo di estate. Un'estate al mare di Giuni Russo. E proprio quest'anno anche la Treccani, pensate, ha voluto celebrare Giuni Russo e il suo grande successo nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, definendolo uno dei tormentoni estivi più longevi e amati. Il brano è stato scritto da Battiato e Giusto Pio. Nasce nell'82 e sembra una semplice canzone sulle vacanze al mare, però in realtà racconta il sogno di evasione di donne che vivono una realtà molto più difficile. Un successo che conquistò le classifiche, ovviamente nell'82 quando uscì, ma che 44 anni dopo è ancora una delle canzoni che basta ascoltare per pensare immediatamente all'estate. Un'estate al mare, Giuni Russo.

E adesso vi racconto una storia che sembra uscita quasi un po' da un film di fantascienza. C'è un tormentone che gira quest'estate, si intitola Dimanche Midi Pile e la cantante si chiama Gisèle. Il problema? Non è nemmeno sicuro che Gisèle esista davvero. Praticamente il brano potrebbe infatti essere stato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale e il caso ha fatto scattare anche i primi provvedimenti, perché alcune radio hanno sospeso la canzone dalla programmazione e Fimi ha deciso che non potrà entrare nella classifica ufficiale delle canzoni. La questione è ormai aperta: quanto può entrare l'intelligenza artificiale nella musica prima che a fare le canzoni non siano più gli artisti ma le macchine? Perché lo sappiamo, l'intelligenza artificiale è già presente, ma almeno sono gli artisti che la usano per fare canzoni. Qui però abbiamo appunto il dubbio che praticamente non esiste proprio neanche la cantante. E intanto, nel dubbio, Dimanche Midi Pile di Gisèle ve la facciamo ascoltare. Encore un dimanche qui s'achève.

E le due ore sono volate, le due ore in compagnia di Estate Freschi, di Tilly, con voi che mi ascoltate il giovedì, tra tormentoni estivi, singoli del passato, nuove uscite discografiche, siamo arrivati alla fine dell'Estate Freschi di oggi. Concludiamo con Gaia, Bossa Nostra, così andiamo ancora un po' in clima estivo, e io vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao e un abbraccio da Tilly.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Jacopo Brunisso alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, Giorgina Pellegrini racconta ai microfoni la storia dello zio Giorgio Pellegrini, da Cipiani Matterada, Umago d'Istria, al continente americano, all'Argentina. Questo ricordo, questo pensiero, la porterà anche alla propria storia personale di nipote di Giorgio Pellegrini, ma anche di maestra, di moglie e di madre. Abbiamo cominciato chiedendole proprio da dove venga, di dove sia originaria la sua famiglia.
1: È originaria dalla parte sud della Grecia, perché c'erano i musulmani che occupavano le terre, la Grecia, le isole, e tante persone da quella zona dell'Albania. Alcuni dicono che siamo originari dell'Albania, altri dicono che invece siamo del nord dell'Istria. Probabilmente siamo come tanti altre famiglie anche ricche che si trasferivano dalla Grecia, dalle isole, nelle nostre zone. Per esempio a Petrovia c'erano dei nobili, a Seghetto c'erano dei nobili, anche i De Franceschi, e quindi poi altre persone. E quindi penso, non siamo sicuri però, che da dove proprio preciso, se Albania, se o più della Grecia. E dopo siamo rimasti sempre a Cipiani. Allora, all'inizio la famiglia era abbastanza, come dire, in buone condizioni, e c'erano allora gli avi che avevano iniziato la vita, e eravamo anche parenti di certi nobili, dei Markovic. Uno degli avi, non so, aveva sposato una della famiglia nobile, ecco. Quindi a Cipiani c'erano, allora io conoscevo mio nonno Antonio, che aveva, allora, Giorgio, che aveva figli Giorgio, Antonio, Giorgio, Antonio, Giovanni e Matteo, che è andato in

0: non è più tornato. E poi una figlia. La figlia si sposò e andò ad abitare via Petrova in un altro villaggio. E rimasero soli i due uomini, tre uomini. Io, Giorgio, era il primo. È nato nel 25 di dicembre del 1892. Poi nel 1902 è nato Antonio. Nel 1910 è nato mio papà. E invece lo zio che non è tornato dalla guerra, io non so, non ricordo proprio l'età, ma dovrebbe essere dopo Antonio, doveva essere Matteo e dopo mio papà era il più giovane, Giovanni. Ecco, la famiglia si ingrandì. Si viveva, Giovanni e Antonio e Giovanni vivevano assieme in un edificio. E naturalmente tutto, avevamo un grande cortile con tutte attrezzature, col forno, con l'abitazione per i maiali, avevamo gli orti. Insomma, si cominciava a star bene e dopo anche hanno aumentato il patrimonio perché avevano due zii che non avevano figli e hanno lasciato il loro territorio a Giovanni e Antonio, e Giorgio era ormai partito questo. Quindi la famiglia si potenziò, si stava abbastanza bene. E si aveva anche dei campi, delle vigne, frumento, mais, tutte le varietà di cose agricole, diremmo, che servivano per la famiglia.
1: Lei ha con sé uno scritto di suo zio Giorgio Pellegrini che ha appena nominato. È una memoria che lo zio Giorgio le offrì nel 1969 e contiene la storia della vita di Giorgio Pellegrini da Cipiani fino all'Argentina. Possiamo ripercorrere, possiamo ascoltare da lei la storia di Giorgio Pellegrini, nato nel Natale del 1892.
0: Allora, fin da piccolo si dimostrò un'intelligenza vivace che voleva, cioè che lo aiuterà poi durante la vita, per dire la verità. E quindi lui andò a scuola a Giurisani, che avevano appena fatto la scuola, c'era la scuola, tre classi sole, e a lui non bastava. E quindi dopo seguiva corsi perché c'erano anche maestri che facevano dei corsi di agricoltura per i bambini e di cucito per le femmine. E dopo hanno aumentato naturalmente la scuola, ma lui dopo è diventato grande e frequentò alcuni corsi riguardanti l'agricoltura a Parenzo, che andava con la bicicletta con tanto sacrificio perché voleva aumentare la sua capacità anche agricola, voleva non solo culturale. Finì questi corsi e andò a lavorare a Gorizia. Prima lavorava nelle località vicine, in giro, perché si diplomò geometra e poi andò a Gorizia, fece vari lavori, trovò dopo nel 27-24 si sposò con una Giuseppina Pasqualin e ebbe due figli, uno sì, Gino e Nino, e quindi lavorò là nel campo della costruzione. E dopo le cose non andavano tanto bene e decise di andare in Argentina. E quella volta partivano le navi. per l'Argentina, e nel 1927 col conte Verde andò coi figli, anche con tutta la famiglia, andò in Argentina. In Argentina era un periodo difficile anche là, però lui aveva l'impegno, la solidarietà, l'impegno proprio degli istriani, perché aveva preso a casa, ha cominciato da piccolo perché anche aiutava a casa, e quindi andarono in Argentina, trovarono una qualche difficoltà ma superarono tutto, si stabilirono a Salta e quindi i ragazzi crescevano e infatti uno è diventato ingegnere, è diventato dottore in farmacia. E l'altro architetto, quindi aveva il papà aveva già l'azienda per le costruzioni e cominciò a lavorare soprattutto con lo Stato, tanti anni lavorò con lo Stato argentino e costruì chiese, scuole, ospedali, colonie, costruì anche altre abitazioni naturalmente private e quindi andò avanti naturalmente diceva che bisogna lavorare per il bene della comunità dove si vive e naturalmente con un'attenzione grande per la famiglia.

0: Che ricordo ha di zio Giorgio Pellegrini?
1: Ho sentito sempre parlare di perché scriveva, ci mandava sempre gli auguri di Natale, di Pasqua, e quindi si parlava a casa di zio, perché arrivavano queste notizie, dopo si mandava qualche fotografia. Però per venire in Italia dopo è venuto, dopo il 60 mi sembra, più volte, e dopo è venuto anche per il mio matrimonio nel 65 e dopo ancora alcune volte, veniva volentieri e aveva piacere. Per la sua attività in Argentina aveva fatto 244 edifici che aveva costruito e fatto e riconosciuto, e per questo, per questa vastissima produzione, il suo campo diremmo, ha preso una medaglia e una pergamena del governo del ministro dell'agricolo dell'Argentina, e dopo anche una onorificenza anche dal presidente dell'Italia. Hanno riconosciuto che lui ha portato non il benessere, ma ha contribuito a migliorare la situazione dell'Argentina, del territorio.
2: Nelle lettere non vi chiedeva mai di raggiungerlo, sì, di venire?
1: No, nel 1950 difatti permise a un nipote, perché Antonio aveva 4 o 3 maschi e una femmina, mio papà, noi eravamo anche in 3, e allora è venuto l'esodo, praticamente, che abbiamo lasciato tutto, anzi mio papà è scappato perché sennò partiva, e Ottavio, uno dei più giovani, no, la più giovane era la donna, la Vittoria, e Ottavio partì, andò in Argentina, lo chiamò e quindi andò in Argentina, gli permise e naturalmente lo assunse nella sua azienda, e quindi lavorò. Naturalmente Ottavio aveva la fidanzata, e se no non sono riusciti, è scappato con una barca da Cipiani in Italia, perché non si poteva passare quella volta per il confine, non so, o non lasciavano passare perché era giovane. E allora è andato con altri, con un signore che aveva la barca a San Giovanni sul mare, era 6 chilometri distante dal nostro paese, e in 4 persone sbarcarono sulla costa veneta e li misero allora in un... c'erano 2 signorine e Ottavio e un altro che poi diventò importante a Trieste per la pesca, questo signore. E signorine avevano parenti a Padova e le andarono a prendere. Invece Ottavio, insomma, finì in un centro croato a Latina, come straniero, lo portavo, perché noi avevamo dopo una cosa, racconterò per il cognome. E allora mio papà si diede da fare con la prefettura, con tutto, mandò documenti e tutto, e per fortuna lo fecero venire a Trieste, da Trieste partì per l'Argentina. Naturalmente aveva la fidanzata e dovevano sposarsi. E allora si sposarono per procura, anche quello ho visto. Era vicino alla mia abitazione il collegio, dove sono stata anch'io perché non avevamo casa. E si sposò nella chiesetta dell'educandato Gesù Bambino, che c'era proprio vicino a casa mia. E il fratello sostituì lo sposo. Sì. E dopo la Nives, che si chiamava Nives, era anche lei istriana, da Cranzetti, da uno dei paesi vicino al nostro, e andò in Argentina anche lei. Ebbero una figlia, Graziella, e quindi rimasero là 2 anni, penso, non so quando aveva, perché la... Sono tornati per il mio matrimonio al 65 e la bambina poteva avere 2 anni, qualche cosa o 3 anni. Non so. Tornarono perché? Perché la Nives non stava, il clima non era adatto per aveva qualche cosa che non dava il clima, allora sono tornati in Italia. E adesso si sono costruiti poi la casetta a Borgo San Sergio. Vittorio è morto, però anche la Nives è morta. E la Graziella, sposata, ha un figlio, e lavorava alla regione, quindi diplomata anche lei. E, insomma, bene, si sono costruiti. E gli altri, anche gli altri fratelli, si sono costruiti la casa a Borgo San Sergio.

0: Lei ha mai raggiunto lo zio Giorgio Pellegrini a Salta in Argentina?
1: No, non ho avuto neanche te. A parte che prima non avevo i soldi. Io sono nata là e dopo ho fatto le scuole a Giurisani, tutte le quinte, ma avevamo senza libri, senza niente, perché ci hanno bruciato tutto quello che avevamo del fascismo, insomma, quello che c'era simbolo, qualche cosa. Hanno bruciato tutto e anche i libri, non avevamo i libri là, ma e facevamo anche a scuola, no, non le ore adatte per l'insegnamento, diremmo, ma diminuite perché non c'erano le maestre erano andate tutte via. Ed è venuta una di Capodistria, che avevo io in quarta. No, prima c'era, no, c'era la maestra Gina May e il maestro Romeo, Gaetano Romeo, che sono stati fondamentali della nostra scuola, ma anche il maestro che poi è andato un mago a fare il direttore, e c'erano altre brave maestre che ci insegnavano, ma dopo sono venuto loro e sono rimaste due sole insegnanti. E io avevo prima una combinazione, si era diplomata Pola, una dei Giurisani vicino alla scuola, e quindi quella ci ha fatto una seconda, poi terza, quarta, la terza e la quarta abbiamo fatto, e anche la quinta con la maestra di Capodistria. E dopo naturalmente l'esodo, mio papà era scappato nel 45, nell'agosto del 45, perché lo minacciavano, perché eravamo italiani, perché aveva rotto un manifesto che avevano messo sulla casa nostra, e quindi è venuto a Trieste. Trieste non aveva niente, e quindi ha trovato lavoro nella guardia notturna. E io ho finito la quinta, volevo andare a scuola. E dove mi toccava? Conosceva una signora, parente nostra, che abitava a Trieste, che lo ha aiutato a trovare il collegio Nobili di Messe. E sono andata alle Nobili di Messe. Quindi ho fatto fino alla terza media. Andavo a scuola all'Istituto Magistrale Giuseppe Carducci. E ho finito a 19 anni, nel 54, quando è tornata l'Italia, che siamo andati, io ero in collegio quella volta, ma ci hanno portato, siamo andate tutte a San Giusto con le bandiere, insomma, e dall'Istituto Magistrale dovevamo sempre fare via San Michele, non per la città. Perché c'erano sempre manifestazioni degli studenti, e quindi era una vita abbastanza movimentata. E noi dovevamo andare per via San Michele perché era tranquilla. Prendevamo la 29 e abitavamo proprio in via Svevo, come qua. E quindi ho finito là, e dopo non c'era lavoro, non c'era possibilità di fare altro, e insomma ho fatto la scuola di servizio sociale. La suora mi ha indicato: vai, vai a fare qualche cosa, e sono andato perché le scuole erano tutte
0: Che
1: abitate.
0: cos'era la scuola? Questa scuola di che cosa si occupava?
1: Il
0: Questa dei
1: servizio
0: servizi sociali, cos'era?
1: no, avevano istituito quell'anno proprio l'istituto della scuola di servizio sociale, che è ancora adesso. E dopo, siccome anche la scuola c'era già un assistente sociale non so, delle ACLI o di qualche altra associazione, che aveva rapporti con la nostra scuola. E questa signora aveva aveva conoscenze anche col sindaco di Vicenza, il quale sindaco era direttore, mi sembra una carica importante, nel centro stranieri che c'era a Padrisano, là su in alto, il quale chiedeva, lui era monarchico, posso dire, ed era, sai, anche Coccolo, così gli interessava far bene, che il suo comune funzionasse bene, e allora invitò la scuola a fornire un assistente sociale, e sono andata io, ho finito, sono andata in comune a Recoaro. Là sono stata dal 62 fino al 64, e naturalmente mi occupavo dei bambini, degli anziani, perché là c'era anche abbastanza migrazione, che andavano a lavorare all'estero, loro mandavano i soldi alla famiglia, le cose, e ogni settimana andavo a Vicenza a svolgere questa importante azione per le signore anziane, per il dottore, avevo anche tanti contatti con il medico, poi per i bambini anche a scuola, e insomma sono rimasta là, e naturalmente anch'io ero una, come dire, una emigrante, come tanti recoaresi che andavano all'estero a lavorare. E niente, dopo ho fatto il concorso allora dove vivevo, nella pensione, e veniva sempre il direttore scolastico a pranzare, perché non era di Recoaro. E allora con lui, sempre era scherzoso, erano persone tutte, ho incontrato, per fortuna mia, ho incontrato sempre persone buone e socievoli, e quindi che si andava d'accordo, e andava bene così, perché io restavo là tutto l'anno, mentre loro andavano per le vacanze, io so, qualche volta sono andata a Trieste, ma insomma comunque mi sono adattata, e c'erano anche persone molto, molto accoglienti, ecco, che quindi mi sono trovata bene anche là. E dopo sono fatto il concorso e sono stata accettata qua a Trieste, e mi hanno messo assegnata nella scuola di Banne, dove c'era la scuola a tempo pieno, c'erano bambini e c'erano la quinta, tutto avevamo, della provincia era la gestita, mi sembra, la scuola, e io facevo fino alla una, e dopo andavo a casa, avevo fatto 3 anni anche là, fino al 66, quando è nata la mia figlia, e dopo sono rimasta a casa. Mi sono sposata quando ho finito la quinta su a Banne, e che avevo completato tutto, i libretti che c'erano, le pagelle, insomma tutto finito quello, quindi io non ho chiesto neanche un passaggio, le vacanze che danno per il matrimonio. Dopo è nata Giuliana, e Giuliana anche per lei è nata in agosto, no, non ho perso il tempo, 5 giorni, perché cominciava la scuola al 1° ottobre. Sono andata io a scuola al 5 di ottobre, ecco. Quindi ecco, ho ricevuto anche del direttore, che il direttore Spiazzi era molto, molto severo, molto, e quindi ho imparato anche tanto, perché nell'istituto si impara tante cose, ma poi in pratica è un'altra cosa, bisogna avere anche il consiglio. Insomma, mi è andato bene anche là, e quindi ho fatto domanda per l'allattamento. Avevamo un direttore della scuola di Trieste che era della Liguria, ma era un uomo così buono, ma così veniva sempre a trovarsi a Banne. E anche quando hanno fatto i bambini, hanno fatto la comunione, è venuto, e aveva anche una accoglienza anche come insegnante, no? Che potevi parlare, dire. E io gli ho portato a vedere la figlia, è rimasto tanto contento che mi ha dato, penso, il permesso di andare a Servola per andare a allattare la bambina. E dopo sono rimasta là. A 60 anni sono andata in pensione con regolamente. C'era a Roma che aveva fatto una legge particolare di 35 anni di insegnamento, e io volevo andare prima perché finivo la quinta, ma la mia consigliera mi ha detto non andare adesso perché era nata la bambina. Mio marito però aveva i turni e quindi ci siamo aiutati. Dopo avevo mia mamma, mio papà che mi aiutavano, e quindi sono rimasta ancora un anno. Ho fatto ancora una prima e poi sono andata a 60 anni, sono andata in pensione.

0: Purtroppo siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Jacopo Brunisso, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
1: Sigla single della settimana.
2: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano non erogano carburante le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: La situazione. Gran parte dell'Europa è interessata da un campo di basse pressioni con nucleo sulla Scandinavia. Un fronte freddo proveniente da nord ha raggiunto le Alpi. Venti sud-occidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto umida e calda. Le previsioni. In serata, nella prima parte della notte, le piogge locali sulle regioni occidentali si rafforzeranno e si estenderanno verso est, già in fase di attenuazione. A ovest, possibili violenti temporali con forti raffiche di vento e acquazzoni, non si escludono grandinate. Fenomeni temporaleschi interesseranno il paese fino alle prime ore della mattina. Domani, venerdì, coperto con precipitazioni e temporali all'ovest che nel corso della giornata si estenderanno a tutta la Slovenia. Possibili ancora forti acquazzoni. Temperature minime da 16 a 21 gradi, le massime andranno da 21 a 29. Sabato, nuvoloso con sporadiche piogge locali. Domenica e lunedì, cielo sereno. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è sostenuto sulle principali strade e autostrade del paese. A causa delle previsioni meteo avverse della giornata di festa in Ungheria, maggiore traffico dai confini con la Croazia verso l'interno della Slovenia. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, rallentamenti e code a tratti tra Unez e Brezovica. Sempre sull'A1 in ambo le direzioni, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia. Code inoltre nei pressi del traforo delle Caravanche verso l'Austria. Radio Capodistria, sono le 19:30.
1: Il giornale della sera.
2: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Proposto referendum sulla destituzione di Zoran Stevanovic. Università di Lubiana, situazione delicata per i giornalisti. Siccità e caldo fanno schizzare i prezzi degli alimentari. Allerta meteo per la prossima notte. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. I partiti di opposizione Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra hanno presentato una proposta alla Camera di Stato per indire un referendum consultivo sulla destituzione di Zoran Stevanovic. Pronta la risposta del Presidente della Camera di Stato, che ha definito l'iniziativa una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro. Erika Paternusch.
3: I partiti di opposizione ritengono che le azioni di Zoran Stevanovic, presidente della Camera di Stato, siano contrarie alla Costituzione, alla legislazione e al principio di integrità e che minacciano seriamente la reputazione e il funzionamento del Parlamento. Il deputato Matej Grah, dalle file del Movimento Libertà, ha ricordato la dichiarazione rilasciata dallo stesso Stevanovic ad un'emittente televisiva, secondo cui le petizioni online che chiedono le sue dimissioni non dovrebbero essere paragonate al sostegno elettorale. Le persone si recano ai seggi con un documento d'identità, compilano la scheda elettorale e alla fine i risultati vengono scrutinati da personale qualificato della Commissione Elettorale Statale, ha detto. Secondo Grah sarebbe quindi opportuno dare ai cittadini in mano la scheda elettorale e vedere cosa hanno da dire sotto l'egida della Commissione Elettorale. Siamo consapevoli che un referendum consultivo non è vincolante, ha spiegato il deputato, ma è un messaggio politico. Pertanto siamo disposti ad attendere l'esito di tale consultazione prima di votare alla Camera sulla proposta di destituire Stevanovic. Pronta la risposta del Presidente della Camera di Stato, che ha definito una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro l'iniziativa dell'opposizione di indire un referendum consultivo in cui gli elettori dovrebbero decidere se la Camera di Stato debba destituirlo. Una proposta inutile, ha detto, che nessuno prenderà in considerazione. Stevanovic ha sottolineato che il Presidente della Camera di Stato viene nominato e destituito dalla stessa Camera con 46 voti dei deputati. Ha poi ricordato di stare guidando il Parlamento nel rispetto della Costituzione, della legge, delle norme procedurali e così rimarrà fino all'aprile del 2030, ovvero fino alle prossime elezioni. Secondo le sue parole, anche la raccolta firme per la sua destituzione è inutile e rappresenta un diversivo dai problemi seri.
2: Il Presidente della Camera di Stato ha parlato anche della richiesta del leader di Movimento Libertà Robert Golob al Premier Janez Janša di convocare una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Si tratta soltanto di una lotta politica, ha detto. Secondo le sue parole, le autorità competenti dovrebbero iniziare a fare il proprio lavoro e indagare sulle presunte informazioni riguardo l'intromissione di paesi esteri negli affari interni della Slovenia, di cui stiamo parlando già da 6 mesi. Intanto il legale Rajko Pirnat ritiene che la richiesta del deputato SDS Jan Mahnič al governo di limitare la trasmissione dei rapporti di intelligence e di sicurezza alla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar dovrebbe essere considerata una mossa politica mal concepita e quindi priva di fondamento. Tali restrizioni non solo costituirebbero una violazione della legge, ma anche un'interferenza incostituzionale nell'esercizio del mandato presidenziale. L'iniziativa di Mahnič parte a cause di sospetti che Pirc-Musar stia collaborando con una rete di spionaggio russa. Il deputato si riferisce in particolare alle notizie riguardanti il passato di un'amica della Presidente, una donna russa che possiede anche la cittadinanza slovena, e ai numerosi viaggi di Pirc-Musar in Russia tra il 2015 e il 2022. Il Dipartimento di Giornalismo della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana ha messo in guardia contro il peggioramento delle condizioni economiche e istituzionali per lavoro giornalistico indipendente e il rafforzamento della possibilità di influenza politica sui media. Tra le altre cose, nel comunicato si evidenziano i recenti scambi di proprietà di alcuni media, le pressioni su RTV Slovenia e la sospensione dei bandi di finanziamento per i media. Nella nota si aggiunge che, secondo il Dipartimento, ciò indica gravi problemi nel funzionamento e nell'ulteriore sviluppo del giornalismo in Slovenia. Il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kral e i rappresentanti del servizio di consulenza agricola hanno visitato le zone orientali del paese colpite dalla siccità per verificare personalmente la situazione sia presso gli allevamenti di bestiame che presso le aziende agricole biologiche e constatare gli effetti positivi dell'irrigazione. Parlando con gli agricoltori della zona ha affermato di avere ricevuto lamentele simili a quelle già espresse dagli agricoltori dell'area di Lubiana e dell'Alta Carniola. Gli allevatori hanno bisogno di aiuto per garantire l'approvvigionamento di mangime per il bestiame. Stiamo già cercando soluzioni per aiutare gli allevatori ad assicurarsi il foraggio nel modo più efficiente ed equo possibile, ha dichiarato il ministro. Nella seduta odierna il governo ha integrato la sua richiesta di riduzione delle accise su benzina e diesel al di sotto del livello minimo consentito dall'Unione Europea, chiedendo a Bruxelles l'autorizzazione a decidere su una riduzione maggiore di quella inizialmente richiesta, se necessario. Altri elementi sostanziali della richiesta non sono stati modificati. In precedenza la Commissione Europea aveva fatto sapere di aver ricevuto la prima richiesta ufficiale dalla Slovenia e precisato che la questione sarà esaminata al più presto possibile. Restiamo in Europa. L'eccezionale ondata di calore e la relativa siccità che continuano a interessare l'Europa hanno ridotto drasticamente i raccolti, innescando, insieme ai rincari di energia e fertilizzanti, un forte aumento dei prezzi alimentari su scala globale. Secondo le stime di Oxford Economics, il costo del cibo crescerà dell'11,8% quest'anno e di un ulteriore 4,8% nel 2027, colpendo soprattutto cereali, ortofrutta, prodotti lattiero-caseari. Al contrario, il settore della carne potrebbe registrare temporanei cali di prezzo dovuti alla riduzione del bestiame da parte degli allevatori. Alessia Mitter.
4: Temperature record, ma anche svariati incendi che hanno devastato migliaia di ettari di terreno in molti paesi europei stanno segnando profondamente questa stagione estiva. L'attuale emergenza sta gravando anche sul comparto agricolo sloveno, delineando un quadro di grave sofferenza per l'intero settore primario. I dati tracciano una situazione critica su molteplici fronti. Per i cereali le perdite stimate oscillano già tra il 30 e il 50%, mentre diversi coltivatori di mais sono stati costretti ad anticipare la mietitura per limitare i danni. Analoghe difficoltà si registrano per gli alberi da frutto, gli ulivi e i vigneti. La crisi purtroppo non risparmia il resto del continente. L'Associazione Europea dei Commercianti di Cereali ha rivisto al ribasso le stime sul raccolto complessivo dell'UE e del Regno Unito, tagliandole da 295,5 a 286,6 milioni di tonnellate, una cifra nettamente inferiore ai 310 milioni dello scorso anno. Ai danni climatici si aggiunge la pressione dell'aumento dei costi di produzione. Secondo le analisi di Oxford Economics, il conflitto in Medio Oriente in Ucraina hanno spinto il prezzo del gasolio agricolo al più 36% su base annua a luglio, mentre i fertilizzanti registrano un rialzo del 22%. In questo contesto, l'Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura ha già confermato il rincaro dei prezzi alimentari a luglio. Oxford Economics stima che la spesa alimentare globale crescerà dell'11,8% quest'anno e del 4,8% nel 2027. Gli aumenti più consistenti colpiranno ortofrutta, cereali e latticini. vicini, traducendosi in listini ben più alti per beni fondamentali come pane, olio e formaggi. Al contrario, i prezzi della carne potrebbero subire una flessione, poiché la scarsità di foraggio sta spingendo molti allevatori a ridurre il numero dei capi, aumentando l'offerta immediata sul mercato. L'economista Tomasz Dvořák evidenzia come l'impatto sui prodotti freschi si trasferirà sui consumatori rapidamente tra ottobre e novembre, mentre per gli alimenti trasformati come olio, pane e vino gli aumenti si avvertiranno tra febbraio e maggio dell'anno prossimo.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Esteri, a Ceuta è iniziato lo sgombero della spiaggia di El Trampolín e delle altre aree dove nelle ultime settimane si sono radunati migliaia di migranti arrivati dal Marocco. I trasferimenti verso le nuove strutture di accoglienza vengono effettuati su base volontaria e sono coordinati dalle autorità spagnole con la Polizia Nazionale, la Guardia Civil e il governo della città autonoma. Beatrice Sisa.
5: Il governo di Madrid ha predisposto temporaneamente circa 1.800 posti, con l'obiettivo di offrire una sistemazione a chi fino ad ora ha dormito per strada o sulla spiaggia. Gli spazi saranno ampliati progressivamente per il completamento degli altri siti attualmente in fase di allestimento. L'operazione sulla spiaggia del Trampolín è iniziata senza incidenti. I migranti sono stati invitati a raccogliere i propri effetti personali e a spostarsi verso le strutture predisposte in un trasferimento organizzato dalle forze di sicurezza. Secondo le prime stime, nella zona della spiaggia si trovavano tra 3.500 e 5.000 persone. La situazione è una conseguenza dell'ondata di arrivi registrata tra il 30 e 31 luglio, una crisi senza precedenti per la città, che conta poco più di 80.000 abitanti. L'afflusso improvviso ha messo sotto pressione il sistema di accoglienza e i servizi locali, lasciando migliaia di persone senza una sistemazione stabile. Il governo spagnolo ha inoltre parlato di oltre 140 morti durante la traversata, mentre Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza e avviato le procedure per i rimpatri. La crisi ha avuto ripercussioni anche sul piano europeo, provocando tensioni tra Spagna e Italia dopo la decisione di Roma di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Spagna. Madrid ha contestato la misura, sostenendo che gli ingressi irregolari a Ceuta non danno automaticamente accesso allo spazio Schengen. Il governo spagnolo ha quindi avviato un dispositivo straordinario per aumentare la capacità di accoglienza e riportare la situazione alla normalità, mentre resta da gestire la posizione dei migranti ancora presenti nell'enclave.
2: Il Vaticano ha espresso preoccupazione per le difficoltà nell'attuazione dell'accordo mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano a seguito di un incontro tra Papa Leone XIV e il presidente libanese Joseph Aoun presso la Santa Sede. Aoun ha esortato il Papa a sostenere gli sforzi di Beirut per il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale. Andiamo nella vicina città di Trieste. È stato tagliato oggi il nastro di inaugurazione della città dello sport, la nuova area dedicata alle attività sportive realizzata tra Porto Vecchio di Trieste e Barcola. Nell'area sono stati realizzati campi da tennis, basket, beach volley e uno skate park. Il piano prevede però anche 6 campi da padel, una spiaggia e una discoteca. Alessandro Martegani.
6: Gli appassionati di basket, skateboard, beach volley e tennis dovranno attendere ancora qualche giorno, ma il momento del taglio del nastro è arrivato. Il sindaco Roberto Di Piazza, circondato da molti assessori e consiglieri comunali, ha inaugurato ufficialmente la cittadella dello sport. Su 10.000 metri quadrati sono stati realizzati un campo da basket, uno skate park, 2 campi da beach volley, tutti utilizzabili gratuitamente, 2 campi da tennis. Gli impianti sono stati dati in concessione a una società esterna che avrà anche il compito di proporre nuove opere nell'area ancora libera, in cui saranno realizzati anche 6 campi da padel. Attorno alla città dello sport, ha poi confermato il sindaco Roberto Di Piazza, i lavori continuano. A lato è aperto il cantiere del viale monumentale e poco oltre sarà realizzata una spiaggia. Il progetto del sindaco non si ferma qui.
7: Questo è bellissimo, il villaggio, c'è per il park, per il centro congressi, un centro congressi che fa numeri incredibili. Adesso manca solo la discoteca, che sto studiando per i ragazzi, così sposteremo anche la movida in Porto Vecchio e Porto Vivo. Davanti ci sarà anche la spiaggia. Tu giocherai un'ora a tennis e dopo ti farai il bagno. Belle, non male.
6: La maggior parte della cittadella è stata realizzata con fondi del PNRR, come conferma l'assessore responsabile degli impianti sportivi, Elisa Lodi.
8: Oggi è una giornata importante perché inauguriamo la fine di un cantiere, un'opera PNRR da 4 milioni di euro, che è andata a realizzare oltre 10.000 metri quadrati di area sportiva con diverse discipline, dal beach volley, il tennis, lo skate park, il basket, e la presentazione anche del concessionario, cioè la società, l'SD, che ha vinto la gara di concessione, che andrà a sviluppare ancora una fetta di spazi da realizzare. È un'opera importante perché è la prima cittadella all'aperto nella città di Trieste, ha anche l'appoggio delle federazioni di basket e volley e tennis, e quindi saranno attività che potranno essere sia agonistiche che non agonistiche, aperte a tutti, ai giovani ma non solo. Quindi sarà veramente una valvola di sfogo in una delle città in cui l'indice di sportività è sempre molto alto.
2: Poche novità per ora, alcune importanti conferme, graditi ritorni e molta attesa per gli annunci dei possibili nuovi giocatori ancora in valutazione da parte della dirigenza. Questa è l'attuale situazione del Pallacanestro Trieste, che si è presentata alla stampa con un allenamento inevitabilmente a ranghi ridotti. Un'occasione per iniziare a togliere la ruggine prima dell'inizio ufficiale della stagione 2026-27, tra molti sorrisi e tanta voglia di tornare a giocare il basket. La presentazione, curiosamente, è avvenuta nello stesso giorno in cui i Los Angeles Lakers di Luca Doncic sono sbarcati a Lubiana. Una coincidenza sulla quale Davide Fifaco ha ironizzato con il capitano della compagine giuliana Lodovico De Angeli. Sentiamo.
9: Lodovico De Angeli, capitano della Pallacanestro Trieste. Inizierei con una battuta. Oggi sono sbarcati i Los Angeles Lakers a Lubiana. Voi presentate la squadra, insomma, volete subito far capire qual è il team più importante della zona.
10: Sì, esatto. Il territorio prima di tutto. No, a parte gli scherzi, è bello aprire le porte a voi, agli addetti ai lavori, essere qui, ricominciare l'annata nonostante siamo ovviamente numericamente a ranghi ridotti, però non era scontato esserci in Serie A e non era scontato tornare a casa qui per la Trieste. Quindi la voglia di fare, di essere tornati in campo è tanta, e i giovani che sono qui con noi presenti numerosi ci stanno dando una grande mano.
9: Squadra in costruzione, ancora mancano alcuni elementi, insomma, ovviamente diciamo rispetto agli anni scorsi, ambizioni un po' cambiate.
10: Ma diciamo che noi abbiamo fatto più nelle recenti stagioni, più stagioni a lottare, provare a salvarsi, che non vuol dire che deve essere il nostro obiettivo, però diciamo partendo con ambizioni un po' più basse rispetto a l'anno scorso, che magari è stata un po' la mosca bianca, dove siamo partiti con ambizioni più alte, facendo una Coppa Europea. Quello che mi sento di dire è che Trieste sa come si lotta, e per certi versi potremmo essere anche un po' più a nostro agio nel fango, tra virgolette, sportivamente parlando, perché l'anno scorso, non essendo abituati a grandi aspettative, grandi risultati attesi, abbiamo sofferto un po' anche questo, e la piazza lo ha anche un po', non sofferto, però era una cosa nuova. Invece adesso dovremo riguadagnarci tutto, compresa la fiducia dei nostri tifosi.
2: È stato spento il vasto incendio divampato in mattinata nella zona del Cernotice, nell'entroterra capodistriano. Bruciati circa 12 ettari di terreno a causa del vento, il fuoco si è propagato in direzione di Petrinie. Sul posto sono intervenuti una centinaio di vigili del fuoco con 30 mezzi, supportati da 3 air tractor. Attualmente sul posto rimane una squadra di controllo. La strada Petrinie-Cernotice e la strada regionale Castelle-Spodgorie sono state riaperte. Prima di chiudere segnaliamo ancora che nel pomeriggio la zona di Postumi è stata colpita da forti temporali. Manifestazioni temporalesche hanno interessato anche l'arco alpino della Slovenia settentrionale e nord-occidentale. Verso sera e nella notte sulle regioni occidentali fenomeni in ulteriore rafforzamento. L'Agenzia per l'Ambiente, l'ARSO, ha emanato un'allerta arancione. Possibili forti raffiche di vento, acquazzoni e localmente anche grandinate. Le piogge si estenderanno poi verso est e si indeboliranno gradualmente. A causa del suolo particolarmente asciutto, a seguito di un lungo periodo di siccità, non si esclude un rapido ingrossamento dei corsi d'acqua con rischio esondazioni. Anche in diverse regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia, le autorità hanno emesso un'allerta arancione per il maltempo. Radio Capodistria, sono le 19:47 minuti, si chiude qui il giornale della sera. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera ci sarà Iana Belzia. Per quanto riguarda l'informazione a Radio Capodistria, domani mattina ore 6:15 il primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera e Somma Campagna e tra l'autobrennero Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Partiamo dal calcio, visto il risultato oltremodo positivo con cui lo Zeglie torna a casa dopo la trasferta di ieri sera in casa dello Slovan Bratislava, valevole quale andata dei play-off per accedere alla Champions League. La squadra allenata da Vitor Campelos affronterà infatti il ritorno di mercoledì prossimo allo stadio Zdegele, partendo dal prezioso 1-1 con cui si è chiuso l'incontro di ieri. Sono stati i padroni di casa a iniziare più decisi, passando in vantaggio al 15° con Cerepkaj, che ha deviato in rete il cross di Christian Martinez. Gli sloveni non si sono fatti intimorire da uno stadio gremito, riuscendo a reagire. Il crescendo dello Zeglie col passare dei minuti ha dato i suoi frutti. Al 41esimo l'incursione di Audili sulla sinistra nell'area

secondo tempo, anche se non ancora al meglio, ma l'arbitro ha lasciato correre. Il pass per la fase a girone unico della Champions si assegnerà così tra una settimana in Slovenia. Si deciderà tutto tra una settimana anche per i croati della Dinamo Zagabria, che in casa non sono andati oltre il 2-2 con i norvegesi del Viking. Tennis ora con l'Open di Cincinnati. Se il Masters 1000 nell'Ohio aveva perso subito diversi italiani nelle battute iniziali, la scorsa notte gli ultimi due azzurri ancora in gara hanno centrato i quarti. Il decimo del seeding, Lorenzo Musetti, imponendosi 7-5 e 6-2 sul qualifier portoghese Jaime Faria, ha prenotato un posto nei quarti, dove domani pomeriggio affronterà lo statunitense Francis Tiafoe, 17° del torneo, il quale sempre nelle scorse ore ha eliminato il canadese, seconda testa di serie, Félix Auger-Aliassime. E poi Flavio Cobolli, seed numero 7 e italiano più quotato a Cincinnati, che ha superato in rimonta lo spagnolo Rafa Hodar col punteggio di 4-6, 6-7, 6-3. Cobolli si giocherà il pass per la semifinale già stasera alle ore 21, affrontando l'americano Tommy Paul, che pur essendo il 18° giocatore del torneo, la scorsa notte è riuscito a eliminare il numero 1 tedesco Alexander Zverev. Anche questa partita si è risolta al terzo set, col primo andato 6-4 al tedesco. È seguito un secondo parziale combattuto deciso al tie break per 6-8 per Paul, il quale ha poi proseguito più deciso nel terzo e decisivo, archiviandolo 6-4. Negli altri due quarti si affronteranno l'argentino Tiago Tirante e il francese Arthur Fils, nonché nel derby americano Taylor Fritz e Brandon Nakashima. Anche nel comparto femminile la notte ha visto l'uscita della numero 1, la bielorussa Arina Sabalenka, inaspettatamente battuta 7-6, 6-4 dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 WTA. La partita non è stata a senso unico, ma ha visto Sabalenka cedere sempre nei momenti decisivi, facendosi rimontare in entrambi i set quando pareva avere la vittoria in pugno. Nel primo, nonostante siano arrivate al tie break, la bielorussa era velocemente arrivata al 5-1 per poi subire a sua volta un parziale di 0-5, cedendo poi definitivamente per 7-9. Nel secondo, dopo essersi fatta strappare la battuta nel primo game, Sabalenka si è ripresa, centrando 4 giochi di fila per il 4-1, ma anche qui sono arrivati 5 game in cui si è fatta breccare due volte, perdendo il set 4-6. Nei quarti, la ventenne Bejlek affronterà l'americana Madison Keys, uscita vincitrice dalla sfida con Qiu Wang. Sabalenka invece rischia di venire spodestata da numero 1 al mondo nel caso in cui la kazaka Elena Rybakina arrivi alla finale di Cincinnati, risultato al quale mancano ancora due incontri, primo dei quali il quarto di finale contro la polacca Iga Swiatek, settima seed. Gli altri due quarti vedranno in campo la statunitense Coco Gauff contro l'ucraina Marta Kostyuk e anche qui, come nel torneo maschile, il derby a stelle strisce tra Amanda Anisimova e Jessica Pegula. Proprio qualche giorno prima della ripresa del Mondiale di Formula 1, in pausa dal 26 luglio, data in cui si è corso il Gran Premio di Ungheria e che questa domenica 23 agosto riprenderà in Olanda, l'olandese più famoso della Formula 1, Max Verstappen, ha prolungato il suo contratto con la Red Bull fino al 2030. Il 4 volte campione del mondo ha trovato l'accordo con la scuderia austriaca a pochi giorni dalla gara di casa per lui, che ha 28 anni e uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1, con 71 successi all'attivo. Tra il 2021 e il 2024 ha conquistato 4 titoli mondiali consecutivi, prima di vedere interrompere il proprio dominio lo scorso anno dal britannico Lando Norris. Il programma sul circuito di Zandvoort apre domani con le prove libere e le qualifiche per la sprint, che si corre sabato a mezzogiorno, poi sabato pomeriggio le nuove qualifiche per il Gran Premio, che inizierà alle ore 15 di domenica. Una breve riguardo alla pallavolo. Domani prendono il via gli europei femminili organizzati congiuntamente da Azerbaigian, Cecchia, Svezia e Turchia. Alla rassegna, che si concluderà il 6 settembre, partecipano anche la Slovenia nel gruppo A con Turchia, Lettonia, Polonia, Germania e Ungheria e l'Italia nel girone D con Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia. Intanto ieri a Belgrado la nazionale slovena maschile, in previsione dei continentali degli uomini in calendario dal 9 al 26 settembre prossimi, ha perso 3-1 contro la Serbia nel primo dei suoi incontri di preparazione. Nel basket, la nazionale slovena maschile, tornata a giocare al Palasport Tivoli dopo 17 anni, ha superato la Lettonia 89-86 nella prima delle due amichevoli previste prima degli incontri di qualificazione ai mondiali della settimana prossima. I due impegni in ottica iridati sono previsti giovedì prossimo a Parigi contro la Francia e domenica a Lubiana contro l'Ungheria. Prima di allora, questo sabato a Celje, è in programma la seconda amichevole contro il Montenegro, una partita che potrebbe avere tra il pubblico degli spettatori davvero speciali.
Secondo dati non ufficiali, infatti, una fermata a Celje sarebbe inclusa nel programma della 4 giorni in Slovenia dei Los Angeles Lakers, arrivati questa mattina nella capitale lubiana. La squadra losangelina è giunta su invito di Luka Doncic, oramai la stella principale della franchigia.

0: dopo l'addio di LeBron James. Luca ha voluto ospitare i compagni ideando una sorta di team building durante il quale non mancheranno i momenti di svago, con appuntamenti sui campi da golf e in alcuni locali notturni lubianesi. L'arrivo di gran parte della squadra, all'invito hanno risposto 16 su 17 della rosa, escluso Cam Carr tra gli ultimi arrivati, è un grosso evento mediatico e di promozione per il paese, fatto confermato anche da curiosi appostatisi davanti all'albergo in cerca di qualche foto e di qualche autografo. La nuova stagione dell'NBA si apre a fine ottobre, coi Lakers che riprenderanno con un organico molto cambiato, come è cambiata pure la proprietà della squadra. A meno di un anno dall'ultima modifica che aveva visto Mark Walter acquistare la quota di maggioranza della famiglia Bass, recentemente i giallo-viola sono stati venduti per 12 miliardi e mezzo di dollari a un gruppo di acquirenti, tra cui l'imprenditore Josh Kushner, fratello minore di Jared, consigliere ed ex genero di Donald Trump, e l'ex AD di Disney, Bob Iger.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Oggi parliamo di ciclismo, cicloturismo, insomma turismo, anche quello che si chiama turismo lento. Lo facciamo con Antonio Dalla Venezia, che è responsabile di Bici Italia Reti Cicloturistiche. Ciao, benvenuto a Radio Capodistria.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, cominciamo a parlare di una cosa. Questo movimento, quello dell'uso della bici, non solo diciamo come mezzo di trasporto, ma anche come passione, come diciamo mezzo di turismo, insomma come modo di vivere, è una cosa che sta prendendo piede, no? Soprattutto negli ultimi anni. È un ritorno quasi, no? Una volta si andava solo in bici, poi sono arrivate le automobili, adesso si ritorna un po'. E cominciamo da questo, diciamo, perché c'è questo ritorno, questo affetto verso la bicicletta, verso questo tipo di trasporto, di modo di muoversi?
1: I motivi sono tanti, in realtà non c'è motivo unico. Il motivo di partenza, perché è cresciuto così tanto in Italia, è legato al post-Covid, per cui in realtà dove la gente ha riscoperto i luoghi di vicinanza, i luoghi di prossimità, dove la gente ha potuto andare in bici, perché ha scelto di andare in bici in quella situazione, a pochi chilometri, al parco vicino, al fiume, alle situazioni più interessanti che magari non aveva mai visto, e questa è una delle motivazioni per quanto riguarda l'Italia. In Europa c'è un movimento che parte però dagli anni 70, per cui in realtà che è andato sempre a crescere. Noi siamo forse un po' abituati a guardarci un po' in casa nostra, ma se guardiamo un po' paesi del centro Europa, non la solita Olanda, ma anche la Francia, la Germania, anche la Repubblica Ceca, sono tutti paesi che hanno sviluppato, come dire, l'uso della bicicletta in maniera massiccia e massiva già da 50 anni, fondamentalmente. E poi in Italia c'è stata la crescita delle infrastrutture, nel senso che il tema vero è la sicurezza, e quindi finché non c'era la possibilità di andare in sicurezza, la gente non ci andava, fondamentalmente. Negli ultimi anni, grazie sicuramente ai fondi PNRR, progetti europei, Interreg, altri finanziamenti regionali e nazionali, c'è stato come dire, un aumento delle infrastrutture, non tutte di qualità, se vogliamo dirla tutta, no? Però sicuramente un aumento in termini chilometrici, e questo ha consentito, ha garantito una sicurezza, specialmente per le famiglie, per le persone che hanno bisogno di avere, come dire, maggior protezione, diciamo così, hanno avuto questa possibilità di andare in bici e di fare cicloturismo. Quindi poi quando si muove è un meccanismo che si autoalimenta, no? Nascono i ciclabili, la gente va in bicicletta, le strutture alberghiere si adeguano, i B&B si adeguano, fanno le bike room, eccetera eccetera, e quindi c'è un aumento, come dire, generalizzato della pratica del cicloturismo in questo caso.
0: Sì, perché il problema è un po' anche questo, no? Io lo dico io non vado tanto in macchina, vado in motocicletta, di la verità, comunque diciamo da automobilista, mettiamola così, ecco, i ciclisti sulla strada vengono visti un po' come delle seccature, diciamoci la verità, no? Questi che vanno piano, spesso vanno affiancati, quindi li devi superare. Adesso c'è questa norma in Italia, tra l'altro, che bisogna passargli anche a un metro e mezzo, quindi non si può superare. Ecco, quello a cui accennavi è appunto questo, cioè se si fa una rete di piste ciclabili protette e diciamo adeguate, si risolve anche il problema, tra l'altro, del traffico automobilistico, mi sembra, no? Cioè
1: Sta vincente è senz'altro l'infrastruttura di qualità, questo è quello che ha dimostrato un po' l'Europa in tutti questi anni. Poi è anche vero che non si possono far ciclabili dappertutto, perché poi gli spazi ci sono, non ci sono, quindi in alcune realtà bisogna anche pensare che le macchine, le bici, le moto, i pedoni possano convivere attraverso una serie di interventi stradali che in qualche maniera limitino la velocità delle auto, perché poi il problema, sappiamo tutti, guardando le statistiche, la maggior parte degli incidenti, credo 80%, 70% avviene per causa della distrazione dell'alta velocità. Per distrazione intendo la lettura del telefonino in macchina, infatti, che è una pratica veramente aberrante, secondo me, e che è una delle cause.
0: Anche i ciclisti guardano il telefonino per ogni tanto.
1: Sì, perché guardano il navigatore più che altro, per guardare la traccia, più che altro. quindi diciamo che il punto di partenza è sicuramente una rete di ciclabili, ciclovie di qualità, sicure, diffuse, quindi sicuramente il punto di partenza è quello.
0: Che ci possono dare qualche cifra sulle ciclabili adesso in Italia, cioè che che rete c'è adesso? Attualmente uno che voglia fare questa attività qua, che cosa ha a disposizione?
1: Ma a disposizione alcuni itinerari di lunga percorrenza che qualche anno fa non c'erano. Mi viene in mente subito la ciclovia dei Parchi della Calabria, perché è un fulgido esempio di quello che dicevamo prima, nel senso che è un percorso della Calabria interna, dove il traffico è molto scarso e dove si è utilizzata la viabilità che esistente senza fare opere. E questo grazie al fatto appunto che il traffico è scarso e che poi c'è una serie di segnaletica ben curata, l'informazione ben curata, quindi tutti quelli che si muovono anche in macchina sanno che su quelle strade passano le bici. Per cui c'è una convivenza abbastanza pacifica e siamo in uno dei grandi itinerari nazionali che si sta affermando anche all'estero. Ma poi ci sono anche altri itinerari che sono nati, magari non completi ancora come volemmo noi, non perfetti, ecco, diciamo, usiamo questa parola. Però penso a percorsi anche di pellegrinaggio, la Francigena per esempio, no? Il Cammino di San Francesco, certo. tutti i percorsi di pellegrinaggio che sono stati in qualche maniera trasformati anche in buoni percorsi ciclabili, e quindi c'è questa opportunità. E poi si stanno costruendo, non sono ovviamente ancora complete, ma ci sono degli ampi territori dove la ciclabile esiste, che sono le due coste, la Tirrenica e l'Adriatica fondamentalmente, dove già in buona parte si può fare cicloturismo e dove queste infrastrutture servono anche, come dire, le località balneari, quindi hanno una duplice funzione. E tu, se penso da Trieste a Santa Maria Leuca, per parlare di cose a noi vicine, già oggi per il 70%, 65% si riesce a fare un buon cicloturismo. Non è completa, ci sono cantieri aperti, mancano dei tratti, qualcosa va migliorata, qualche ponte va realizzato, però insomma la strada è quella, insomma, ci sono delle buone opportunità e ci sono opportunità che stanno nascendo e che saranno a disposizione fra qualche anno.
0: Cioè, tu prima parlavi anche dell'informazione, ecco, quella mi sembra però anche un aspetto importante, no? Cioè chi fa questa cosa deve anche sapere cosa c'è, cosa esiste e dove può andare a dormire, dove può andare a mangiare. Su questo si sta lavorando?
1: Stanno lavorando a livello che mi chiamiamo privato, nel senso che in questo momento non c'è una regia nazionale, e diciamo non c'è quasi mai stata, quindi chi fa questa cosa? Le fanno le regioni, i comprensori, le fanno le associazioni come la FIA, perché io rappresento in questo caso. Cioè noi abbiamo un portale, perché si chiama Bici Italia, che contiene sia tutte le informazioni sulle tracce, quindi sui percorsi, la stiamo implementando settimana dopo settimana, sia anche la possibilità dove andare a dormire fondamentalmente, che è quello che cercano chi va in bicicletta. Ovviamente non siamo noi da soli che fanno questo lavoro, questo mestiere, ma diciamo che è una crescita dal basso. In questo momento non c'è una regia nazionale che ha, come dire, preso a cuore il tema del cicloturismo, e quindi stiamo ancora scontando un deficit nazionale, cosa che invece non hanno altri paesi, che penso alla Francia, che ha tutto un comparto organizzativo ministeriale che si occupa di queste cose.
0: Ho capito, ma quindi servirebbe una...
1: Come no?
0: Ecco,
1: come no? Servirebbe sicuramente un soggetto amministrativo, tecnico-amministrativo all'interno per esempio dell'assessorato del Ministero del Turismo per esempio, no? Che si occupa solo di questo, o questo e anche i cammini, se vogliamo mettere insieme anche un altro tema importante che sta prendendo piede in questi ultimi anni, ma manca, e quindi sarebbe opportuno che qualcuno ci pensasse. Spero che prima o dopo qualcuno prenda a cuore questa cosa, e altrimenti rimaniamo in un ambito regionale, a volte interregionale, perché magari due regioni si parlano anche, ma noi siamo il paese di 1000 campanili, anzi di 8000 campanili, per cui non è molto facile trovare soggetti istituzionali che dialogano tra loro. Però chi lo sta facendo sta ottenendo anche dei discreti risultati.
0: Certo. Beh, rimanendo sempre, diciamo, sul piano del viaggio, insomma, della città in cui si trova, che tipo di turista è quello che fa cicloturismo? Cioè, se ne parla molto, no? L'accusa che si fa qualche volta, dicono sì, questi vengono, ma alla fine non ci lasciano giù niente. Cioè,
1: No, esattamente il contrario. Tutte le statistiche dicono che chi va in bicicletta lascia più soldi di quello che va in macchina o il turista tradizionale. Sì. Questo è ormai un assunto, perché tutti gli studi vanno in quella direzione. Quindi si usa la parola alto spendente, ma a me non piace usare questa parola, perché mi sembra che è tutto relegato al tema economico, che è un fattore importante indubbiamente, ma non può essere l'unico. Però chi va in bicicletta lascia soldini sul territorio, e ci sono varie aree in Europa, ma anche in Italia adesso, dove si vive quasi esclusivamente di bicicletta. Penso a Riva del Garda, a Torbole, tutto il comprensorio nord del lago di Garda, ci sono più bici che auto ormai in quel territorio. E infatti il Trentino sta realizzando giorno dopo giorno infrastrutture su quel territorio. Ma non solo, ci sono anche altri territori tipo la Carnia in Friuli Venezia Giulia, sì, che ci sta giocando questa carta. È partita un po' in ritardo, chiaramente i risultati si vedranno più avanti, ma si va in quella direzione. E poi insomma ci sono alcune ciclovie tipo l'Alpe Adria, che conosciamo bene tutti ormai, e non solo, che vede migliaia di passaggi all'anno con un buon indotto economico per chi ha deciso di intraprendere l'attività di ristorazione piuttosto che di albergo o di B&B, ecco.
0: Certo. Ma ci sono, diciamo, alberghi specializzati in questa cosa qua?
1: Si stanno specializzando, nel senso che non occorrono grandi investimenti, però qualcosa deve avere, nel senso che uno deve poter ricoverare la bici, che ormai non è più la bicicletta del Decathlon, ma è la bici magari pedalata assistita, che conta anche una bella cifra, ha bisogno alla sera di metterla su un posto sicuro. E quindi ecco che ci deve essere uno spazio bici adeguato, sicuro. E poi qualche attrezzo, qualche informazione sui percorsi locali, cioè uno deve dire impegnarsi, ecco, però non è che deve spendere o deve investire chissà quali capitali per trasformarsi da hotel a bike hotel, ecco, diciamo. Ci sono delle parametri minimi che noi consideriamo quando noi facciamo le nostre registrazioni sul portale che dicevo prima, Bici Italia, noi valutiamo alcune caratteristiche, ma sono proprio caratteristiche minime. Certo che non puoi non avere uno spazio per le bici, non puoi mettere la bici nel cortile, sì, perché tanto non passa nessuno, non è così. Quindi uno deve, certo, se uno ha un'officina ancora meglio.
0: Certo. E rimanendo appunto sulla questione dei costi, è un'attività che, cioè, diciamo, fare turismo con la bici costa più o meno che, non so, usare la macchina o fare... So che è un tipo di viaggio diverso, però dico, perché diciamo, cioè, le biciclette non costano più
1: economici, e da questo punto di vista, okay, uno che decide di fare un viaggio in bici lo fa perché ha questo pensiero di poter muoversi in maniera diversa, di frequentare e visitare i luoghi in maniera diversa, e quindi ha quasi impatto zero, ecco. Ma diciamo che non è più economico, nel senso che se uno compra una buona bici
0: è quello intendevo, c'è anche l'attrezzatura, no?
1: L'alloggio è pari a uno che va in macchina e va in bici,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che uno,
0: certo,
1: a meno che uno non vada su un ostello, ma anche chi va in macchina può andare a un ostello, diciamo, certo, che il paragone è inutile anche a farlo, perché uno spende quello che vuoi spendere fondamentalmente. C'è gente che va via con la tenda, con la bici, e ha la stessa bici da 10 anni, sicuramente quel tipo di viaggio costa meno di una persona che ha una bici da 4.000 euro pedalata assistita, di buona marca, di alta gamma, e magari dorme su un albergo magari a 4 stelle. Quindi sono scelte personali, ma diciamo che normalmente non è il fattore economico che condiziona la scelta del tipo di viaggio. Sì. Io per esempio non ho neanche l'auto, e quindi mi muovo in bici perché è una scelta mia degli ultimi anni, e lo faccio molto volentieri. Ma c'è gente che fa viaggi in bici, viaggi in macchina, viaggi in moto in maniera alternativa, non è che fa solo viaggi in bici o solo viaggi in macchina, certo, insomma, no? Decide in base un po' alle destinazioni, alla stagione.
0: Mi sembra di capire però dalle tue parole che questo non è un settore che è stato contagiato un po' dalla tendenza che c'è un po' in tutte le attività, soprattutto quelle sportive, in questi anni, cioè della competizione, no? Che bisogna sempre avere la bici top, servizi top, fare il risultato top, fare i tempi, tutta questa cosa qui. Ecco, mi sembra che dalle tue parole invece qua non ci sia nulla di tutto questo.
1: Non c'è nulla di tutto questo. Poi ci sono quelli che fanno le grave, le ride, si misurano anche maniera anche personale, fisica se vogliamo, ma la maggior parte che fa cicloturismo, che viaggia con le borse, che viaggia la settimana in bicicletta, 10 giorni, lo fa non certo per obiettivi agonistici o di performance, lo fa perché crede, perché sta bene in quella modalità, ecco. Cioè, proprio il benessere personale che deriva da pedalare, da visitare luoghi con lentezza, con quasi quasi punta di piedi, e direi che questa è un po' la motivazione che nasce all'interno di ognuno di noi, insomma, ciascuno di noi.
0: Prima mi avevi nominato un po' i paesi nordici, avevi accennato, sì, no? Che erano più avanti, ecco, diciamo, sì, qual è il gap, cioè cosa c'è là che noi non abbiamo?
1: Noi insomma, abbiamo un gap di 30 anni,
0: sì.
1: Quindi è un gap proprio temporale. Loro sono partiti negli anni 70. Pensiamo, faccio un esempio, che la rete ciclabile per cicloturismo nazionale della Danimarca è del 93, cioè approvata dal Parlamento, sì, dal governo, adesso non so chi l'abbia approvata in maniera, ma comunque c'è un piano nazionale 93. Il piano nazionale italiano è del 2022.
0: Ah, capito.
1: Ecco, quindi quando dico 30 anni lo dico perché io sono un esterofilo, lo dico perché atti amministrativi, organizzazione, quindi noi siamo un po' a rincorrere e quindi non arriveremo mai a quei livelli, perché loro sono partiti 30 anni prima e quindi noi facciamo le cose che hanno fatto loro 30 anni fa, loro ne fanno di altre e ancora migliori. Però possiamo avere, come dire, un prodotto cicloturistico in Italia interessante anche senza rincorrere modelli europei, insomma, ecco. Quindi certo, uno va sulla rete francese, si trova grandi itinerari tabellati, segnalati, siti, informazioni, se vai alle fiere trovi le aree che si promuovono, trovi il ministero che si promuove, la Francia. Noi no. Noi abbiamo le regioni che si propongono, abbiamo i comprensori che si propongono, abbiamo i territori, non abbiamo e torno prima al soggetto mancante, il principale, non abbiamo il soggetto nazionale che fa questo lavoro. Io non ho mai visto uno stand nazionale sul cicloturismo ad una fiera.
0: Ho capito.
1: Io non l'ho mai visto, francamente.
0: Sì, quindi, sono appassionato di moto, io vado spesso all'EICMA, sono nel ciclo e motociclo, sì, si chiama, sì, però il ciclo c'è pochino, insomma, ecco.
1: Sì, è così. Sì, sì, manca, posto che le regioni, che alcune regioni stanno facendo un buon lavoro, quindi a volte non se ne sente nemmeno la mancanza di livello nazionale, perché ci sono regioni che stanno investendo anche in comunicazione, in organizzazione, hanno degli uffici, hanno delle persone. E tornando alla Calabria di prima, ci sia un pool di persone che lavora H24 per promuovere quel percorso là, sì, a tutte le fiere, anche all'estero, quella di Francoforte, la fiera del turismo di Francoforte, sì, sì, a Parigi. Ecco, certo, però chiaramente in questa maniera avremo sempre un prodotto un po' a macchia di leopardo. Chi lavora meglio si propone e ha dei risultati. E chi magari è un po' indietro e non ha capito ancora, non c'è nessuno che gli dà una mano, ecco.
0: Certo.
1: Diciamola così.
0: Ma la differenza è motivata, cioè loro sono partiti prima per cosa? Perché il territorio era più adatto? Perché mi viene in mente, cioè noi abbiamo avuto grandissimi ciclisti, voglio dire, non è che non abbiamo tradizione, no, con la bicicletta in Italia.
1: Ma non c'è un collegamento tra l'attività sportiva e la promozione del cicloturismo. Non credo che l'Olanda sia partita perché Merckx 40 anni fa si è messa a vincere il Giro d'Italia, il Giro di Francia, non è così. Diciamo che i paesi europei hanno capito prima che potevano giocarsi questa carta per mille motivi, perché parliamo di questione economica, ma la bici ha anche un ruolo sociale, un ruolo del tempo libero, perché no? Un ruolo che mette insieme le persone, le famiglie, gli amici, non è la vacanza classica, ognuno va per conto suo, no? Per cui hanno capito prima che questa era una strada da giocarsi. Poi il tema economico ha funzionato, poi c'è un tema ambientale, perché la bicicletta, le ciclabili, la recupero del territorio, pensiamo alle ferrovie dismesse, no? I patrimoni di ferrovie dismesse, sì, in giro per l'Europa. C'è chi ha capito prima, il Belgio per esempio, che queste ferrovie dismesse che non potevano più essere recuperate, dove il treno non sarebbe più tornato, hanno cominciato a recuperarle come piste ciclabili.
0: Sì, sì.
1: Se uno va in Vallonia oggi, che è una delle tre regioni del Belgio, credo ci siano almeno 1.000-1.200 chilometri solo in Vallonia di ferrovie dismesse recuperate come piste ciclabili, con un progetto standard, certo, con una qualità, sì, sì, molto elevata, con un investimento anche a livello nazionale molto elevato. Ecco, paragoniamo la Vallonia all'Italia, perché l'Italia ad oggi ha 1.000 chilometri di ciclabili su ferrovie dismesse,
0: sì,
1: la Vallonia ne ha di più.
0: Ah, ho capito. Ed è un...
1: Quindi,
0: territorio, diciamo, paragonabile, non so.
1: Paragonabile forse a Lombardia e Veneto messi insieme, forse, non credo di più. Così a occhio.
0: Sì, sì, sì. certo.
1: Siccome io ci pedalo su questi posti, mm-hmm, e ci pedalo sempre con un occhio molto attento anche a quello che è questo, certo, che sono queste caratteristiche, mi sono accorto subito, mm-hmm, mi sono documentato, hanno un progetto molto bello che interessa sia la Vallonia che le Fiandre, e quindi e la regione del Belgio, che tutto il territorio nazionale è declinato a livello regionale. E quindi se mettiamo insieme Fiandre, Vallonia, eccetera, credo che arriviamo oltre i 2.000-2.500 chilometri solo di ciclabili su ferrovie dismesse.
0: Certo.
1: Uno dice, ma perché loro l'hanno fatto? Perché forse ci hanno pensato un po' prima e forse sono un po' più intelligenti di noi, oserei dire anche.
0: Certo.
1: Sì, perché noi stiamo perdendo chilometri di strade ferrate, stiamo perdendo centinaia di edifici, stazioni ferroviarie, caselli, cubatura e quella roba che potrebbe essere messa in gioco con, non dico con poco, però no, attraverso un progetto nazionale che tenda al recupero complessivo di tutto il patrimonio ferroviario.
0: Certo. Senti, ho un altro paio di domande. Una riguarda, sì, al di là del, diciamo, del cosa di cui parlavi prima, cioè il quadro nazionale, no, che dovrebbe essere più coerente. Cioè, cos'è che, se dovessi individuare una priorità per questo movimento in Italia, quale sarebbe?
1: Ma la priorità, io dicevo prima e lo ripeto, ci vuole una regia nazionale, per fare i salti di qualità vero ci vuole una regia nazionale, quindi ci vuole, sì, un piano nazionale che sia finanziato, noi l'abbiamo solo sulla carta, ma non è finanziato, è finanziato in parte, quindi un ufficio, una struttura all'interno del ministero, di un qualche ministero che si occupi di questo tema, allora quello è condizioni sine qua non per fare il salto di qualità. In assenza di questo, avremmo sempre che alcune regioni marciano perché hanno capito e si muovono in autonomia e fanno cose, e altre dove, cioè, non, diciamo che non promuovi il sistema paese senza un livello nazionale,
0: certo,
1: promuovi delle realtà regionali o addirittura comprensoriali che ovviamente fanno bene, ma non può essere questo l'obiettivo finale di chi come noi si occupa di cicloturismo, di ciclabilità, di uso della bici a 360 gradi.
0: Certo. Senti, io vorrei concludere con un elemento di attualità, diciamo che, perché la regione Friuli Venezia Giulia, che perlomeno sulla carta, insomma, si sta impegnando molto da questo punto di vista, ha annunciato che a settembre 2027 a Trieste ci sarà l'Eurovelo Cycling Tourism International Conference, che è un eventone, no, del movimento. Diciamo, ecco, se ci dici solo di che cosa si tratta, insomma, di cosa si può fare all'interno di questo contenitore, ecco.
1: Ma è il secondo evento europeo e quasi internazionale, direi, sulla ciclabilità. Il primo quest'anno, e tutti e due si svolgono in Italia, con fatalità. L'ultimo è quello di VeloCity, che si è tenuto a Rimini qualche settimana fa, che è appunto un appuntamento in cui si fa un po' la sintesi di tutto quello che si muove sulla bicicletta a livello urbano, a livello extraurbano, cicloturismo, eccetera. E poi c'è questo secondo appuntamento che è nato come Eurovelo Conference. L'Eurovelo è la rete europea delle ciclovie, individuata da ICF, la federazione che raggruppa tutte le federazioni nazionali, l'ha individuata nel 1997, l'ha implementata negli anni e sta cercando di metterla a terra con i vari governi, e quindi è nata come Eurovelo Conference, si è ampliato un po' anche parlando anche di inserendo il tema della ciclabilità urbana, perché uno che va in bici quando entra in città ha bisogno di avere un'infrastruttura sicura anche nella città, non può pensare di uno, sì, di viaggiare bene fuori città, dopodiché deve farsi il segno della croce quando entra in ambito urbano. Quindi è stata ampliata i contenuti di questa conferenza, si tiene ogni anno in una città diversa dell'Europa, quella Eurovelo Conference, diciamo,
0: certo,
1: e il prossimo anno è stata assegnata a Trieste, che si è candidata, non Trieste, ma il Friuli Venezia Giulia, sì, quindi la regione, si è candidata e è candidato Trieste come sede di questo evento. I contenuti sono principalmente legati al cicloturismo, quindi alle esperienze, alle prospettive, ai progetti, al confronto tra varie realtà, cioè è un buon appuntamento di formazione, direi, anche, ma è anche un appuntamento che serve alle regioni a dirla propria. Speriamo che abbia un maggior successo di VeloCity in termini di partecipazione delle istituzioni, perché tornando a quello che dicevamo prima, sì, a VeloCity c'era l'universo mondo, ma veramente dal Giappone all'Australia eccetera, e mancava la politica italiana, non c'era nessuno del governo, c'erano un paio di regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna ospitante, qualche cane sciolto qua e là, però mancava proprio la politica. Io spero che a Trieste nel 2027 ci sia la politica e che la politica si faccia carico di definire obiettivi, risorse, programmi per questi temi.
0: Bene, questo è un auspicio a cui io naturalmente mi unisco. Ci si potrebbe rivedere magari a settembre 2027 a Trieste. Io ti ringrazio tantissimo, ci hai dato un'idea. E, grazie mille, grazie. Insomma, e buone pedalate.
1: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a te. Ciao, a presto.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
4: Ancora una volta bentornati a Classic Rock.
0: Alla console Paolo Tocco.
4: Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air. Bentornati da Renato.

0: loro incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande, grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
1: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
0: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora sompetta sui palchi Mick Jagger e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
1: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
0: Rolling Stone,
1: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo, poi vedremo. Che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque, sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita è

0: la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito, ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
1: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Tule,
0: Naufraghi. Perché

0: E adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Com'è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. Sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Naples Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma Peppino, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa in cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessonaco, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sì, ma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

Aira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre. C'è un pallone che vola, un bambino che grida, anche questa

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a Estate Freschi, l'appuntamento pomeridiano con la musica di Radio Capodistria. Tilly al microfono per le prossime due ore. Cominciamo subito con alcune novità di questa settimana. Partiamo con una collaborazione piuttosto insolita. Abbiamo Shania Twain e Josh Homme insieme per questo nuovo singolo Shaded Blue Jeans. Shania Twain è una delle artiste country pop più importanti di sempre, con una carriera costellata di grandi successi. Ricorderete da Man, I Feel Like a Woman, That Don't Impress Me Much e moltissime altre. Josh Homme invece lo conosciamo soprattutto come leader dei Queens of the Stone Age, quindi siamo decisamente in due mondi musicali molto diversi. E proprio questo è l'aspetto più curioso di Shaded Blue Jeans, il singolo, una collaborazione che non è immediata da immaginare, ecco, con il rock di Homme che incontra il mondo country e pop di Shania Twain. È diverso da quello che ci aspetteremmo da una classica canzone di Shania Twain. Si intitola Faded Blue Jeans.

E adesso passiamo alla musica italiana con una nuova canzone di Giusy Ferreri, che questa volta ci porta dentro una storia fatta di emozioni e assenze. E infatti si intitola Vuoto Cosmico e racconta proprio quella sensazione che rimane quando una persona o qualcosa di importante non c'è più.

Uno spazio difficile da riempire che continua poi a farsi sentire anche quando si prova poi ad andare avanti. È un brano che mette in primo piano proprio la voce inconfondibile di Giusy, che tutti conosciamo, una delle caratteristiche che l'hanno resa riconoscibile proprio fin dagli esordi. Una carriera iniziata, ricorderete, con Non ti scordar mai di me e poi esplosa con successi come Novembre, fino alla grande svolta dei tormentoni estivi con Roma Bangkok. Oggi Giusy torna con un nuovo singolo, si intitola Vuoto Cosmico, e ci mostra ancora una volta un lato un po' più intenso e personale della sua musica.

0: Andiamo avanti adesso con Alex Warren, che torna con Rescuer, un brano molto personale che parla di quelle persone che arrivano nella nostra vita nel momento in cui ne abbiamo più bisogno e che ci riescono in qualche modo a rimettere tutto al proprio posto. E dietro la canzone c'è una storia che riguarda proprio lui. Il riferimento è alla moglie, che si chiama Couvre, che ha conosciuto quando lui aveva appena 17 anni. E Alex aveva passato un brutto periodo nella sua vita, molto complicato. I due, pensate, arrivarono persino a diventare praticamente dei senza tetto, perché per un periodo vivevano nella loro macchina. Couvre però rimase al suo fianco e quella relazione è diventata una parte poi fondamentale della sua vita. Il brano, il nuovo singolo, anticipa anche il suo secondo album, che si intitolerà Wild Child e che uscirà proprio a fine mese. E sentiamo adesso Alex Warren con Rescuer.
1: Trucks I can't.

E da Alex Warren passiamo adesso a una storia completamente diversa. Rescuer parlava di qualcuno che riesce a salvarti e a rimettere insieme i pezzi quando tutto va male. Ma cosa succede invece se non sai nemmeno come definire il rapporto in cui ti trovi? E questo punto di partenza di Less Than a Lover, il nuovo singolo di Jenny. Dopo essere diventata una delle protagoniste assolute del pop mondiale con le Blackpink, Jenny sta costruendo adesso una carriera solista sempre più personale. E anche qui sceglie di raccontare una relazione che rimane sospesa, dunque non è davvero amore, ma non è nemmeno qualcosa che si riesce a prendere alla leggera. Un titolo che dice già parecchio, perché praticamente vuol dire meno di un amante. Una di quelle situazioni in cui forse è proprio l'assenza di una definizione a rendere tutto anche più complicato. E allora ascoltiamo Jenny con Less Than a Lover.

E adesso arriva una collaborazione che mette insieme due vere icone della musica pop. Madonna e Kylie Minogue condividono per la prima volta un brano, Love Sensation. Due icone del pop, due carriere lunghissime e soprattutto due artiste che hanno fatto della musica dance una parte fondamentale del loro percorso. Madonna ha trasformato il pop più volte nel corso degli anni, da Like a Virgin a Vogue, fino alle sue produzioni anche più elettroniche. Kylie invece ha costruito una carriera indissolubilmente legata alla pista da ballo, con i singoli Can't Get You Out of My Head fino ai successi più recenti. E adesso collaborano insieme in Love Sensation. Le due voci si incontrano proprio su questo terreno che conoscono molto bene, questo loro pop elettronico, elegante e decisamente orientato alle piste da ballo. Madonna e Kylie Minogue hanno percorso strade diverse, però entrambe hanno fatto della capacità di reinventarsi uno dei punti di forza della loro lunghissima carriera, rimanendo però sempre riconoscibili. E adesso uniscono le forze in questo singolo, si intitola Love Sensation.

E continua la collaborazione anche fra gli U2 e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Edge, è sempre una nuova avventura. Ed è il caso di Fireflies, canzone uscita da pochissimo, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutto il gruppo irlandese. Il pezzo infatti è accreditato a Martin Garrix, il DJ, e gli U2. Nel 2021 invece era uscita We Are The People, dove avevano già collaborato, era l'inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato solamente Bono e The Edge, non tutto il gruppo degli U2. Adesso invece rifanno questa collaborazione per questo singolo uscito da pochissimo e che si intitola Fireflies.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte dell'estate freschi di oggi, parliamo di tormentoni estivi. Vi riporto un po' indietro nel tempo a riascoltare i tormentoni che hanno segnato l'estate di qualche anno fa. Torniamo nel 2001, dunque 25 anni fa. Tre parole di Valeria Rossi, benché sia stata sostanzialmente una one hit wonder, l'autrice e interprete romana ha, dopo quel singolo, pubblicato anche due altri album, Ricordatevi dei fiori e Osservi l'aria, che però appunto non hanno avuto quel grande successo che ha avuto il singolo Tre parole. A lungo assente dalle scene musicali, oggi anche mamma di un 17enne impegnata in un'altra carriera fuori dal mondo dello spettacolo, perché è diventata poi terapeuta e si occupa di salute mentale. Ma in attesa dell'incoronazione del tormentone di quest'estate, che di solito si scopre definitivamente, diciamo, a settembre, andiamo a ripercorrere quelli dei primi anni 2000. Nel 2001, come dicevo, regnava Valeria Rossi, che abbiamo sentito in apertura. E nel 2002, invece, era a Serehe, davvero ovunque. Un ritornello impossibile da dimenticare e soprattutto quella coreografia che, volenti o nolenti, abbiamo provato a fare tutti almeno una volta, dite la verità. Le Last Ketchup sono tornate a far parlare di sé anche recentemente, quando hanno partecipato al Festival di Sanremo insieme a Elettra Lamborghini, proprio con questo loro singolo del 2002, riportando sui palchi quell'energia che le aveva rese famose. E perché il nome Last Ketchup? Allora, non so se avete mai indagato, praticamente il nome è legato al loro papà, Juan Manuel Muñoz, che era un musicista e chitarrista di flamenco, e il padre era conosciuto con il soprannome El Tomate, ovvero il pomodoro, e da qui poi le figlie, le quattro sorelle che formavano il gruppo, hanno scelto questo gioco di parole, hanno deciso di chiamarsi le Last Ketchup, richiamando appunto anche qui il pomodoro in onore del papà. Noi ce le sentiamo con A Serehe.

E dopo Serehe restiamo nei primi anni 2000, ma cambiamo completamente ritmo. Andiamo avanti, il 2003 e arriva Sean Paul con Get Busy, uno dei brani che hanno portato il dancehall giamaicano nelle classifiche di tutto il mondo. Ricorderete, quell'estate era ovunque, si sentiva ovunque questa canzone. Sean Paul, con la sua voce inconfondibile e quel ritmo giamaicano diventato il suo marchio di fabbrica, in quegli anni era uno dei protagonisti assoluti della scena internazionale. E Get Busy è stata una delle canzoni che lo ha consacrato, arrivando al primo posto anche della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. E torniamo nel 2003 al tormentone di quell'estate, Sean Paul, Get Busy. Shake that.

E siamo invece nel 2004. Questa è una di quelle canzoni che appena parte ci riporta immediatamente a quell'estate. E sto parlando di Dragostea Dintei degli Ozone. È stata uno dei tormentoni più grandi di quegli anni. Tutta l'estate la cantavamo, anche se non sapevamo le parole, appunto, quel ritornello in rumeno che probabilmente, come dicevo, abbiamo cantato tutti, anche senza sapere esattamente cosa stessimo dicendo. Il brano era stato pubblicato già l'anno precedente, però è proprio nel 2004 che è esploso poi in tutta Europa e ha fatto ballare, ci ha fatto appunto divertire in quell'estate del 2004. Dragostea Dintei, Ozone. Balla.

Estate 2005, invece, qui è praticamente impossibile non pensare a Gasolina di Daddy Yankee. Il brano è stato uno dei pezzi che hanno portato il reggaeton al grande pubblico internazionale, trasformando quel ritmo nato nei Caraibi e sviluppatosi poi soprattutto a Porto Rico in un vero fenomeno mondiale. In Italia, ad esempio, Gasolina era ovunque: radio, discoteche, spiagge, feste, ma anche direi non solo in Italia. Il ritornello era talmente immediato che bastavano le prime note per capire che era arrivato il momento di ballare. E con questo brano Daddy Yankee si è affermato anche definitivamente come uno dei grandi nomi del reggaeton, molto prima che il genere diventasse, diciamo, poi una presenza fissa nelle classifiche internazionali, cosa che poi è successa e che vale anche oggi. Daddy Yankee ce lo sentiamo con Gasolina.

0: E arriviamo al 2006 con questa, diciamo, carrellata di tormentoni estivi, esattamente 20 anni fa. E se parliamo di tormentoni estivi, questo proprio non poteva mancare. Si tratta di Hips Don't Lie di Shakira e Wyclef Jean. È stata una delle canzoni più ascoltate dell'estate 2006, con questo mix di pop, di ritmo latino, influenze caraibiche, che la rese immediatamente riconoscibile. Una curiosità, tra l'altro, Hips Don't Lie ha raggiunto il primo posto in classifica in decine di paesi ed è diventata una delle canzoni simbolo della carriera di Shakira. Sono passati 20 anni, ma il ritmo è ancora quello. Hips Don't Lie.
1: No fighting. No fighting.

0: 10 часов 2 минуты.
1: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi. Cominciamo con i Blur perché mi sono imbattuta in una notizia molto curiosa. Ma lo sapevate che una demo dei Blur è diventata poi un successo di Madonna? Allora, siamo nel periodo di 13, l'album del 1999. Proprio durante le registrazioni di quell'album, Madonna fece visita alla band nei studi. Madonna l'anno prima, nel 98, aveva pubblicato Ray of Light, frutto della collaborazione con Orbit, il produttore, che collaborava anche poi in quel caso con i Blur. A un certo punto, raccontano, durante le session di 13 hanno provato a fare qualcosa su una base che avevano, diciamo, messo insieme. E gli piaceva tantissimo improvvisarci sopra, però poi non hanno sviluppato poi questo in un singolo. Poi più tardi, quello stesso anno, Madonna pubblicò Beautiful Stranger. E allora la band sì che si è accorta ed hanno detto: ecco che fine ha fatto quella base. Praticamente Beautiful Stranger uscì nel 1999 come singolo tratto dalla colonna sonora del film Austin Powers, La spia che ci provava. Il brano fu prodotto proprio da William Orbit, che appunto collaborava sia con Madonna che con i Blur, che in quegli anni stava vivendo anche il periodo di maggior successo della carriera. E dunque quel demo, quella base su cui avevano improvvisato i Blur, è poi diventato un singolo di Madonna, Beautiful Stranger.

E subito dopo Madonna con Beautiful Stranger abbiamo sentito anche Bonnie Tyler con If You Were a Woman. Questa canzone è una storia che forse non tutti conoscono. Siamo nel 1986 e protagonisti sono ovviamente Bonnie Tyler e i Bon Jovi. Qualche mese prima che arrivasse You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi, Bonnie Tyler aveva pubblicato If You Were a Woman, la canzone che abbiamo appena sentito, scritta da Desmond Child e prodotta da Jim Steinman. Era una canzone che parlava delle incomprensioni tra uomo e donna, immaginava cosa sarebbe successo se per una volta ciascuno avesse potuto vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Il brano funzionò abbastanza, diciamo così, in Europa, però negli Stati Uniti non ottenne il successo che appunto lo scrittore, l'autore Child si aspettava. E lui era convinto di avere tra le mani un ritornello troppo forte per essere lasciato lì. E allora cosa fa? Pochi mesi dopo Child si ritrovò a lavorare con John Bon Jovi e tirò fuori proprio quella melodia e poi la trasformarono completamente, cambiarono il testo, cambiarono il punto di vista e soprattutto cambiarono anche un po' col suono. E dalla versione, diciamo, pop e piena di sintetizzatori di Bonnie Tyler si passò alle chitarre e all'energia dei Bon Jovi e così nacque You Give Love a Bad Name. Il risultato? Beh, il risultato. Nel novembre del 1986 arrivò il numero uno della Billboard Hot 100, diventando il primo numero uno americano dei Bon Jovi e aprendo la strada al successo enorme poi dell'album Slippery When Wet. Insomma, la stessa intuizione melodica, due canzoni però diverse e due carriere che prendono strade differenti. Sentiamo adesso i Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Shut up!

E ci sono artisti che continuano a pubblicare musica anche dopo la loro scomparsa, ma nel caso di Prince la storia è davvero particolare. Prince aveva un enorme archivio personale, il famoso Vault, pieno di registrazioni che non erano mai state pubblicate. E proprio da questo archivio arriva Stone, questo brano registrato nel 1995, però rimasto inedito poi per tutti questi anni. La canzone fa parte di Timeless, questa nuova raccolta di 10 registrazioni rare mai pubblicate ufficialmente, che attraversano praticamente tutta la carriera di Prince, dal 77 al 2016. Si parte quindi dalle sue primissime registrazioni e si arriva a una delle sue ultime performance dal vivo. Stone è invece Prince nella metà degli anni 90, diciamo raccoglie lo stile di quegli anni lì, della musica che Prince faceva appunto in quegli anni. Un brano funky con un basso molto presente, un ritmo che sembra quasi impossibile pensare sia rimasto chiuso in archivio per così tanto tempo. Dicevo, fu registrato nella primavera del 95, lo stesso anno di The Gold Experience, e c'è qualcosa di affascinante in verità, secondo me, nel pensare che mentre noi scontiamo una canzone nuova, questa uscita adesso, quest'anno nel 2026, Prince l'aveva già registrata più di 30 anni fa. Timeless, questa raccolta di brani, uscirà il 28 agosto, proprio nell'anno del 10° anniversario della sua morte. E questa è una delle sorprese arrivate proprio da questo suo, diciamo, vault, come si chiama, questo suo archivio personale. Si intitola Stone ed è il nuovo singolo di Prince.

90 anni, una vita intera legata alla musica italiana. Giulio Rapetti, in arte Mogol, festeggia un traguardo importante con alle spalle oltre 60 anni, pensate, di carriera e quasi 1800 canzoni firmate. Autore di alcuni dei testi più celebri della musica italiana, Mogol ha rivoluzionato il modo di scrivere canzoni, raccontando nei suoi testi l'amore, i sentimenti, le inquietudini, ma anche la vita quotidiana, con un linguaggio diretto e riconoscibile. Il suo nome è indissolubilmente legato soprattutto a Lucio Battisti. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Ma Mogol ha collaborato anche con altri artisti, con Celentano, con Cocciante, Mango, Gianni Bella, Patti Pravo, Ornella Vanoni, con tantissimi. E nel corso della sua carriera ha scritto precisamente 1776 canzoni, che hanno contribuito alla vendita di centinaia di milioni di dischi nel mondo. E non si è fermato alla scrittura, ha fondato anche diciamo una scuola per autori, compositori e interpreti, e ha contribuito alla nascita della Nazionale Cantanti. A 90 anni, che ha compiuto pochi giorni fa, Mogol continua così a rappresentare una parte fondamentale della storia della canzone italiana, un autore che attraverso le parole ha raccontato intere generazioni. E noi finiamo questa terza parte dell'Estate Freschi di oggi proprio con uno dei suoi più grandi successi, ma in verità è difficile scegliere una canzone appunto tra tutti i successi di Mogol, però io ho deciso di farvi sentire La canzone del sole, Lucio Battisti.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta parte dell'estate freschi di oggi era Controvento, uno dei successi più amati di Arisa, che oggi festeggia il suo compleanno. 44 anni per la cantante ligure che dal debutto a Sanremo nel 2009 con Sincerità ha costruito una carriera tra grandissimi successi, festival e televisione. E oggi è un giorno speciale anche però oltreoceano, perché compie invece 34 anni Demi Lovato, diventata famosa giovanissima grazie a Disney Channel e poi protagonista anche della scena pop internazionale con album e singoli di grande successo. E per festeggiare il suo compleanno ascoltiamo proprio uno dei suoi brani più conosciuti, Heart Attack.

E siamo nella seconda metà di agosto, Ferragosto è passato, ecco, però c'è stata una bella sorpresa, perché Elisa ha regalato un concerto davvero insolito e soprattutto completamente improvvisato. La cantante si trovava in barca, proprio nei giorni attorno a Ferragosto, al largo dei Caregoni, nel Monfalconese, quando ha preso il microfono e ha iniziato a cantare. Le altre imbarcazioni poi si sono subito avvicinate e in poco tempo il mare si è trasformato in una platea. Elisa ha cantato alcuni dei suoi brani, compresa Luce, Tramonti a Nord-Est, che in quel tratto di mare e davanti alla sua terra ha assunto poi un significato ancora più speciale. Niente biglietti, niente palco, nessun programma, solo una cantante, il mare di Ferragosto e tantissime persone che si sono trovate lì per caso ad ascoltarla. Pensate che fortuna, così andare a fare un giro in barca e trovarsi poi Elisa che è praticamente improvviso un concerto. Noi non eravamo in barca quel giorno, però Elisa ce la sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria con Luce, Tramonti a Nord-Est.

C'è una canzone che a più di 40 anni dalla sua uscita continua ad essere sinonimo di estate. Un'estate al mare di Giuni Russo. E proprio quest'anno anche la Treccani, pensate, ha voluto celebrare Giuni Russo e il suo grande successo nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, definendolo uno dei tormentoni estivi più longevi e amati. Il brano è stato scritto da Battiato e Giusto Pio. Nasce nell'82 e sembra una semplice canzone sulle vacanze al mare, però in realtà racconta il sogno di evasione di donne che vivono una realtà molto più difficile. Un successo che conquistò le classifiche ovviamente nell'82 quando uscì, ma che 44 anni dopo è ancora una delle canzoni che basta ascoltare per pensare immediatamente all'estate. Un'estate al mare, Giuni Russo.

0: E adesso vi racconto una storia che sembra uscita quasi un po' da un film di fantascienza. C'è un tormentone che gira quest'estate, si intitola Dimanche Midi Pile e la cantante si chiama Gisèle. Il problema? Non è nemmeno sicuro che Gisèle esista davvero. Praticamente il brano potrebbe infatti essere stato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale e il caso ha fatto scattare anche i primi provvedimenti perché alcune radio hanno sospeso la canzone dalla programmazione e Fimi ha deciso che non potrà entrare nella classifica ufficiale delle canzoni. La questione è ormai aperta: quanto può entrare l'intelligenza artificiale nella musica prima che a fare le canzoni non siano più gli artisti ma le macchine? Perché lo sappiamo, l'intelligenza artificiale è già presente, ma almeno sono gli artisti che la usano per fare canzoni. Qui però abbiamo appunto il dubbio che praticamente non esiste proprio neanche la cantante. E intanto, nel dubbio, Dimanche Midi Pile di Gisèle ve la facciamo ascoltare.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

E le due ore sono volate, le due ore in compagnia di Estate Freschi, di Tilly, con voi che mi ascoltate il giovedì, tra tormentoni estivi, singoli del passato, nuove uscite discografiche, siamo arrivati alla fine dell'Estate Freschi di oggi. Concludiamo con Gaia, Bossa Nostra, così andiamo ancora un po' in clima estivo, e io vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao e un abbraccio da Tilly.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.